0: recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Procrastinare, ovvero rinviare di continuo, pensare ogni giorno che domani sia meglio, non è una volontà, è una condanna. Del rinvio seriale si è vittime. Non a caso, tra le cause del procrastinare perpetuo, non si leggono allegria, spensieratezza o leggerezza, bensì paura dell'insuccesso, difficoltà a gestire le emozioni negative legate al compito da svolgere, profonda pigrizia, perfezionismo. Il procrastinatore ossessivo è bravissimo a compilare agende, purché partano da domani, ed è abile a calcolare i tempi di realizzazione, soprattutto se il risultato finale fa sì che possa non pensarci oggi. Tutto alimenta un rinvio, dal rumore insignificante, ai social network, al procrastinatore stesso, che se ne esce vivo, la prossima volta si sentirà forte del suo successo per ricominciare a rinviare. E il suo peggior alleato è il frigo, quel dannato portale illuminato che ad ogni tentato inizio ti chiama, suggerendoti di colmare il vuoto con il cibo. Già, perché una giornata procrastinata solitamente si chiude con insoddisfazione, sprazzi di senso di colpa e la sensazione di aver accumulato vuoto, il nulla raccolto in quel tempo liberato, che a osservarlo, in tutto il suo ingombrante niente, ti fa dire basta, fine, non rinvierò mai più, da domani.

0: Uè, Fra, ti vedo male oggi. Lì, buttato sul divano di mamma, quello con ancora sul cellofan per non fare che glielo sporchi con le tue chiappe. Ma vai nel chill. A chi non garba questo tuo essere abbandonato tra le zampe della nulla facenza, puoi rispondere adducendo che questo stile di vita al risparmio delle energie ha alfieri di spessore nella storia, soprattutto in quella delle sottoculture giovanili degli anni 60. Il tutto grazie alla magica matita di Gilbert Shelton, quello che nel 1968 disegnò le prime strisce di un fumetto destinato a diventare la miglior fotografia di un'epoca in chiave comic. Direttamente dalla Libertaria San Francisco, targata 1968, arrivano loro, i Freak Brothers. Free Willy Franklin, Phineas Freak, Fat Freddy Freakovsky. Trasportano un'intera generazione di giovani hippie e fricchettoni variegati nell'universo di questi tre cappelloni votati al consumo smodato di cannabis. Sparati diretti nella San Francisco del tempo, i Freak Brothers, grazie all'acume del loro autore, diventano la perfetta versione fumettistica della controcultura, oltre che lo specchio satirico di questo mondo hippie legato alla scena di San Francisco, tanto quanto quello relativo alla repressiva società americana incarnata nelle pagine del fumetto dalle locali forze di polizia. Nel giro di 2 anni le avventure di queste tre canne ambulanti, con la loro perenne preoccupazione di recuperare sostanze con le quali farsi le dovute modifiche fricchettone, con le loro lisergiche peripezie nell'eterno conflitto con il governo e variegate discutibili figure che agiscono all'ombra della società, diventano il comic di culto per antonomasia, inseriti nell'elenco dei migliori 100 fumetti di tutti i tempi. Roba non da poco, considerando le tematiche esplicite che i tre Freak Brothers sfoggiano nelle pagine dei comics a loro dedicati. Da Frank Zappa, che ne ha incarnato lo spirito trasgressivo eppure buona parte dell'immagine, passando per le varie bands che hanno adottato nomi dichiaratamente ispirati al fumetto, arrivando alle molteplici citazioni dei nostri tre alterati personaggi all'interno di film, romanzi, sport e fantascienza, i Freak Brothers si sono conquistati di diritto un posto di primo piano nella cultura popolare. In questo senso, nel corso degli anni, ci hanno ovviamente provato le teste di tanti sceneggiatori e registi a portare sul grande schermo le avventure dei tre fratelli super freaks, ma per riuscire a trasporre su video le loro lisergiche avventure si è dovuto attendere fino al 2021, l'anno in cui viene realizzata la prima delle tre stagioni della serie televisiva loro dedicata, serie la cui trama vede i nostri fricchettoni modificarsi con una sostanza lisergica maggiorata capace di trasportarli 50 anni in avanti nel tempo, ovvero esattamente ai giorni nostri.
1: Coming soon for free on Tubi. Take a trip with Woody Harrelson.
2: A perfectly rolled doobie.
1: John Goodman.
3: I feel woozy.
1: Pete Davidson.
4: What the fuck was that?
1: In the Tubi original series The Freak Brothers.
0: Recuperabili ovviamente attraverso queste tre splendide stagioni televisive che ce li offrono in chiave cartoon, i Freak Brothers e tutta la loro epopea continuano a vivere grazie alle numerose ristampe di tutto quanto la lisergica matita del loro papà Gilbert Shelton produsse a partire da quella famigerata fine degli anni 60. Buon tripping!

Tra i tanti artisti francesi che mi hanno influenzato e cresciuto, c'è sicuramente anche Rocca, rapper franco-colombiano, membro del collettivo La Clicca, che ancora oggi, a distanza di anni, considero una delle migliori voci della storia del rap transalpino. La scuola di Rocca è assolutamente classica. Nasce nel boom bap, ci rimane, ma non disdegna mettersi a confronto anche con le sonorità del momento. Il suo timbro vocale sembra fatto apposta per rappare e aggredire i beat che gli vengono sottoposti. La capacità di spaziare dal francese allo spagnolo dà quel tocco in più che altri non hanno e non delude nemmeno quando si tratta di contenuti. Per quanto mi riguarda, il suo debutto solista, Entre deux mondes, resta il suo migliore lavoro, grazie ad almeno un paio di classici senza tempo. Ma in generale, nel corso della sua intera carriera, sia solista, sia con i suoi due gruppi, La Clicca e Tres Coronas, ha sempre saputo proporre musica di ottimo livello. Nel 2026 Rocca ritorna con un nuovo album intitolato Venus e per farlo affida l'intera produzione del lavoro al produttore mascherato francese Caio Itachi. La scelta di Caio Itachi non è casuale ed è perfetta per tornare all'essenza dell'hip hop. Produzioni pesanti, testi, istinto ed emozioni. I due artisti si sono chiusi in studio e hanno impacchettato un disco senza eccessivi ragionamenti e vincoli commerciali. Un approccio vecchio stampo che ha spesso regalato dischi enormi. E questo approccio viene chiaramente fuori già dal primo ascolto. Rocca non è di certo un artista capace di scendere a compromessi artistici e il suo modo di vedere l'hip hop è sacro. Anche con questo disco usa la sua arte per raccontare se stesso e descrivere esperienze umane, tra ricerca di equilibrio, realtà e poesia. Rispetto a molti altri lavori attuali, Venus sembra costruito per durare nel tempo, o quantomeno per non farsi dimenticare dopo 2 settimane dall'uscita. Le produzioni di Caio Itachi sono esattamente ciò che serviva a Rocca per ritornare e continuare a difendere il suo stato di leggenda del rap francese.

0: sveglia, everybody! Una manciata, anche due, forse anche tre, di secondi alle sei.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, buon lunedì.
1: Rete 3.
0: Subito le previsioni del tempo. Oggi al sud delle Alpi e in Engadina abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi, in alta Engadina 20, nelle vallate del Sopraceneri tendenza favonica e massime fino a 34 gradi. E si inizia a scaldare anche l'asfalto sulla 2, il traffico si sta intensificando, tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao sono segnalati i primi rallentamenti per chi sta viaggiando in direzione nord. Questo dovrebbe essere tutto, in caso così non fosse, ancora una volta l'invito per voi, per condividere disagi ulteriori sulla nostra rete viaria, quindi 079-873-8073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: Sciopero indetto dal personale di terra in Italia che ha causato importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte che però potrebbe avere conseguenze o strascichi anche stamane. Al contrario, buone notizie dalla ferrovia: con la riapertura dopo lavori in Italia, tornano operativi sia la linea S40 Como Mendrisio Varese, sia la S50 Bellinzona Lugano, Varese, Malpensa. La guerra in Ucraina-Russia, l'ondata di pesanti attacchi aerei russi contro le città ucraine che si temeva potesse verificarsi si è concretizzata nella notte. Stanotte è stata colpita la capitale, Kiev, dove diversi edifici hanno riportato danni, almeno 8 i morti. Allarmi aerei per quasi tutte le regioni del paese. Ora il punto su alcuni roghi in Europa. Francia, 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione dell'incendio che ha investito 4.500 ettari nel dipartimento dei Pirenei orientali. Questo mentre in 16 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per ondata di calore con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Incendi anche in Spagna, ora rientrato quello in Costa Brava, Portogallo, dove arde sempre la zona di Vouzela, con 9 persone ferite, e infine in Grecia. E per concludere, Iran. Oggi nella capitale Teheran è nuovamente attesa una folla oceanica per seguire il corteo funebre dell'Ayatollah Ali Khamenei, evento che segna il terzo giorno dei riti funebri nazionali organizzati dalla leadership iraniana come dimostrazione di forza e unità.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sono qui.
3: Parzialmente scremato.
0: Sono Tiki, insieme fino alle 9 questa mattina. Ancora una volta, dovrei forse interrogarmi sulla appropriatezza di dare il buongiorno aggiungendo freschezze, ma il fresco è uno stato mentale. È tornata la canicola, ma ci porteremo a casa anche questa settimana. Guarda, ce la porteremo a casa al meglio delle possibilità.

Maroon 5 con Christina Aguilera in Moves Like Jagger. L'abbiamo detto, ce l'hanno detto, quindi nuova ondata di calore questa settimana per i prossimi giorni. Noi ci prepariamo al meglio. Quando possiamo darvi qualcosa in più per gestire situazioni difficili, ben volentieri lo facciamo. E quindi sul nostro territorio, allerta canicola 3, il caldo ci dà fastidio. Questo è un fatto, a meno che non si possa fare una pucciatina o un tuffo in acqua. E ho letto un bellissimo articolo in cui ci viene detto sostanzialmente che il caldo va a colpire in maniera proprio mirata le nostre, quelle che chiamano funzioni cognitive complesse, è il nostro cervello e quanto bene sa lavorare. Poi ci sono dei dettagli che andremo a vedere nello specifico, però sappiate che la capacità di prendere decisioni sensate è stato dimostrato che quando fa caldo viene un po' a mancare. Pensiamo male, agiamo male, quindi prepariamoci. Io ho qui le scuse per tutte le brutte cose che direte e farete questa settimana. Anche il problem solving, non è che siamo fortissimi, la memoria di lavoro, la soglia dell'attenzione, ma soprattutto la capacità di prendere decisioni sensate. Sarà una giungla questa settimana, una giungla umana. Piano piano, carta e penna intanto, eh?

Queen con David Bowie in Under Pressure. E sarà una settimana under pressure, eh? È vero che c'è chi dà il meglio quando è sotto pressione e chi invece è meglio che si chiuda in casa, non incontri nessuno, non abbia accesso a internet perché fa brutte cose. Allora, questa settimana è probabile che prenderete decisioni pessime, che direte cose di cui vi pentirete, ed è semplicemente perché fa caldo e farà caldo. Queste sono le premesse. Abbiamo parlato degli effetti sul sistema nervoso della canicola che è stata annunciata per questi giorni. Yell fa un riassunto perfetto, chiaro, cristallino. Dice: quindi invece di dire che ho un brutto carattere, posso dare la colpa al caldo? Esatto, è proprio questo. Attenzione al caldo, ma se siete in un ambiente climatizzato non funziona. Ecco, quando siete fuori, fuori sì. E allora diciamo che il nostro organismo lavora costantemente per mantenere la temperatura interna sui 36 gradi e mezzo, ma quando fuori fa tanto caldo va in allarme. E che cosa dice? Qua dobbiamo disperdere calore, dobbiamo far sudare questo povero martoriato corpo. Allora fa andare un sacco di sangue verso la pelle, sangue, energia, eccetera, verso la pelle, questo appunto per permetterci di sudare, di disperdere calore. Ma la logica conseguenza dell'avere più sangue e più energia concentrata verso la pelle toglie sangue al nostro cervello. Ecco perché insomma c'è meno sangue, meno efficienza verso il cervello e diventiamo persone insensate e cattive. Ma c'è di più.

Emma con Fabri Fibra in Antidroga. Salutiamo un amico, scrive: ecco perché allora io sopporto bene il caldo, ho poca roba che il caldo possa colpire, riferendosi nello specifico al cervello. In cambio non funziona bene la memoria esterna del PC, ho aperto tutte le finestre di Windows possibili ma non funziona. Questo è l'approccio giusto, i miei più sentiti complimenti. Continuiamo ad approfondire il nostro essere persone terribili quando fa caldo. Qua andiamo a dare un po' di numeri. Ci dicono che nei giorni di canicola le persone che, ovviamente ripeto, non hanno modo di stare in ambienti climatizzati. Ok, non è che funziona sempre questa lista di scuse. Però queste persone che non hanno l'aria condizionata hanno mostrato un, dicono, incremento significativo dei tempi di reazione nei test cognitivi. Poi c'è una percentuale maggiore di errori nei compiti di calcolo e logica, male anche la memoria di lavoro, male l'attenzione, la soglia dell'attenzione, male la capacità di problem solving. E poi faccio una citazione direttamente dall'articolo. Questo quadro clinico è ulteriormente esacerbato dalla deprivazione di sonno e dal riposo notturno disturbato, tipici delle notti tropicali. Ma non è tutto, perché se già siamo brutte persone, facciamo brutte cose, scegliamo anche il crimine quando fa caldo. Ogni incremento di 5 gradi della temperatura è associato a un aumento del 4,5% dei reati nei giorni immediatamente successivi. Siamo tremendi, siamo terribili, veramente brutte persone. Sapendo tutto questo, però, possiamo agire nella piena consapevolezza.

One Republic, Counting Stars. Tiriamo le somme, dai. Mettiamo in saccoccia quello che abbiamo imparato in questi primi 15 minuti insieme. Dunque, la biologia ci dice che il caldo forte, che la canicola è a tutti gli effetti un fattore di stress per l'organismo. Come rispondiamo allo stress? Aumentando la produzione di cortisolo, che è proprio l'ormone dello stress. Raggiungiamo dei picchi, quindi la nostra soglia di tolleranza, di frustrazione si abbassa una e si alza l'altra, ci spinge a reazioni più di pancia, meno filtrate, diciamo, dal buon senso. Ci aspetta una settimana di trasformazione, vediamola così, di involuzione. Nessuna empatia, nessuna pietà, solo fiamme e stridor di denti. Allora, di fronte a una situazione del genere, io normalmente vi direi: restiamo uniti. Ma farà troppo caldo! Non avviciniamoci!

Katy Perry, Watch It Burn. Sono anni che vi invito a smetterla di procrastinare, di rimandare. Però iniziamo questo lunedì facendo l'esatto opposto. Vi invito a rimandare le decisioni importanti, almeno finché l'allerta canicola non sarà rientrata, per tutte le ragioni che abbiamo visto. Un saluto e un abbraccio virtuale, una carezza sulla nuca di Aurélie, che scrive: mi aspettano 2 settimane di corso piscina con le piccoline. Mi sto già trasformando nel peggio di me. Significa che starò fuori piscina, molto incattivita e sudata. Sì, vuol dire questo, ma sapendolo ti puoi preparare. Devi pensare che in fin dei conti è solo il tuo corpo che sta cercando di sopravvivere. È un po' come se tu stessi fuggendo da un tigre, da un leone, da un rinoceronte. L'istinto di sopravvivenza è pura adrenalina, è vita.

0: Cesare Cremonini. Marmellata numero 25. Salutiamo Chantal che scrive grazie per queste informazioni. Però il mio cervello reduce da sonno scarso, fa piuttosto fatica ad elaborarle. Oggi si torna al lavoro dopo due belle settimane di vacanza. Bentornata a casa. Bentornata alla routine, sarà bellissimissimo. E a fronte del messaggio di Chantal abbiamo quello di Domenico, prego.
1: Buongiorno Tiki.
0: Buongiorno.
1: Ben entrato in autostrada qua a Mendrisio.
0: E?
1: Con un traffico, devo dire, molto scorrevole per l'orario che è.
0: Oh.
1: Meno male, tanta gente in ferie.
0: Tanta
1: ciao,
0: gente in ferie, però sappiate che c'è in giro per le strade della Svizzera italiana una Chantal che non è mica troppo contenta di essere rientrata.
2: Radio Pirata!
0: Le 6:30 in punto ci suggeriscono solo una cosa, che è il momento di ascoltare musica che normalmente non si ascolta per radio, a meno che non ci sia un programma, un momento pensato proprio per questo. E Radio Pirata è il momento in cui ci si lascia andare, è un po' come se si fosse in un mare in tempesta e smetti di lottare per cercare di mantenere il controllo del timone, lo lasci lì così e gira da una parte e gira dall'altra, non sai bene dove ti porta, non sai come ne esci. Io oggi però sono tranquilla perché vedo il sole là in fondo, quindi so che sarete rasserenati da questa versione di Smooth Criminal che non ho potuto non scegliere alla luce della canicola e del numero di reati che normalmente vengono compiuti, che aumenta quando fa caldo. Una reinterpretazione di Smooth Criminal che è stata apprezzatissimissimissima dal re, da Michael Jackson, che si è complimentato personalmente con la band Alien Ant Farm per questa versione. Allora via, è una purga emotiva, i prossimi 3 minuti e mezzo sono una purga emotiva. Via, fuori il peggio, dentro solo il meglio.

State tutti ok? Funzionato? Funzionato come medicina. Smooth Criminal per chiudere. In ottima musica il discorso che abbiamo affrontato e aprirci a tutte le bellissime nuove possibilità che questa giornata ha in serbo per noi. Poi chiaramente nell'appuntamento con l'oroscopo andremo nei dettagli. Intanto, se siete in viaggio, se state facendo colazione, buon appetito. Se state cercando di capire chi siete, non posso aiutarvi.

compleanno a chi è in ascolto e oggi festeggia. Festeggia se stesso, se stessa, oppure i propri cari che compiono gli anni. Per quanto riguarda gli artisti in scaletta, oggi abbiamo il compleanno di un cafone, ma in senso positivo, no, positivo neanche troppo. Un cafone, ma di quelli artisticamente cafoni, cioè che nel personaggio che si è costruito va bene, ci sta, è azzeccato, anche perché non abbiamo a che fare con lui nella vita quotidiana, quindi può essere cafone quanto gli pare. Io ho un invito da fare, un invito che è condizione imprescindibile per partecipare alla sua festa di compleanno. Bisogna mettersi un dente d'oro, so che qualcuno, che tutti sicuramente avete un dente d'oro finto da qualche parte, in qualche cassetto, nel cassetto del Sasamai. Ecco, aprite quel cassetto, tirate fuori collanine

Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese. Ecco, il brano perfetto che descrive tutto l'entusiasmo del partire, dell'andare, in realtà poi che sia per tornare al proprio paese, in visita a parenti e quant'altro, oppure per andare in un posto completamente nuovo, magari una cultura completamente diversa dalla nostra. In ambo i casi si fa la valigia, si è detto tantissimo sulla valigia, su come fare la valigia, cioè online è pieno di influencer o sedicenti tali che condividono tutta una serie di consigli su come preparare i bagagli. Poi è vero che ognuno ha una propria idea su cosa sia indispensabile, su come sistemarlo per guadagnare spazio, per non sovraccaricare col peso, quasi come se fosse un momento in cui tu, quando stai facendo la valigia, sei completamente, perfettamente razionale. È difficile, c'è un'altra componente che è molto interessante, della quale parleremo più avanti. Intanto, LeAnn Rimes con Can't Fight the Moonlight.

0: Ciao Tiki, non so se l'hai già detto, se lo sai, ma c'è colonna in autostrada sul Ceneri, scendendo quindi da sud a nord, mi sa che c'è un incidente. Io sono uscita da poco dalla galleria e c'è colonna, quindi fate attenzione.
1: Grazie mille Manu!
2: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Speciale di Via Swiss, attenzione sulla A2. Un incidente crea disagi e rallentamenti tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud, quindi vi riguarda se state viaggiando in direzione nord. Un incidente crea disagi e rallentamenti tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Buon viaggio!
1: L'oroscopo.
0: Un viaggio, insomma, a chi sta andando in quella direzione non sarà un buon viaggio, però ecco, sappiatelo, armatevi di tanta e santissima pazienza. Intanto soffermiamoci su questa giornata, su quello che vi attende, sui consigli, sulle cose a cui badare. Con l'oroscopo di oggi, lunedì 6 luglio, Ariete, una richiesta in attesa potrebbe modificare la vostra agenda. Valutate con attenzione cosa accettare e cosa rimandare, senza sentirvi in colpa. Toro, giornata favorevole per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso. Un piccolo intervento oggi vi eviterà problemi più avanti. Gemelli, sarete chiamati a fare da mediatori tra due persone. La vostra capacità di comprendere entrambe le parti sarà decisiva. Cancro, un cambiamento nelle abitudini quotidiane porterà benefici immediati. Anche una modifica apparentemente banale farà la differenza. Leone, evitate di sovraccaricarvi di impegni. Qualcuno potrebbe contare troppo sulla vostra disponibilità. Vergine, un documento, una pratica o una comunicazione importante richiederanno massima attenzione ai dettagli. Bilancia, giornata ideale oggi per rivedere alcune priorità economiche. Piccoli aggiustamenti oggi porteranno maggiore tranquillità. Scorpione, qualcuno potrebbe fraintendere le vostre intenzioni, quindi chiarite subito la situazione senza alimentare inutili tensioni. Sagittario, un progetto che sembrava secondario inizierà a mostrare un potenziale inaspettato. Capricorno, avrete l'occasione oggi di dimostrare la vostra affidabilità in una situazione concreta e molto osservata. Acquario, una novità tecnologica o un nuovo strumento potrebbero semplificarvi notevolmente il lavoro. E infine Pesciolini, cercate di non rimandare una decisione che sapete di dover prendere. L'incertezza pesa più della scelta stessa. Io qua aprirei una parentesi, ricordiamoci, siamo nei giorni di canicola nuovamente, quindi non è il periodo migliore per prendere decisioni, perché verosimilmente prenderete la decisione sbagliata. Non so, io vi inviterei alla prudenza e se potete posticipare le decisioni importanti, fatelo!

0: E buon compleanno anche a Max Gazzè, lo abbiamo ascoltato, lo sentiamo ancora con la favola di Adamo ed Eva. Ne compie 59 lui. È l'anno, vedi, quando hai il decennio che sta per finire, è lì che devi festeggiare il compleanno, perché oggi lui ne compie 59, quindi è entrato nel sessantesimo. Cioè è inutile festeggiare la cifra piena, 60. Fai.
1: Se mi apri il microfono dico cosa ne pensi.
0: Buongiorno Joss.
1: Ciao Stellina d'Oro, buongiorno, che bello ritrovarti Tiki.
0: Davvero, come stai?
1: Bene, grazie. Oh. Alla grande, informissimo, ho visto tutte le partite stanotte perché non ho dormito, ma si sta bene. No, sono le 7:02 nel frattempo, diciamo.
0: Bravo, eh? Hai detto bene. Allora diciamo anche che tempo farà oggi.
1: Per oggi lunedì è previsto tempo al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota, e a basse quote le temperature massime si attesteranno sui 32 gradi. Mentre per quanto riguarda il traffico sulle strade della Svizzera italiana, al momento sono segnalati rallentamenti, certo, sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord e dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Sempre sulla A2, infine, un incidente crea disagi e rallentamenti nella Galleria Monteceneri e Bellinzona Sud in direzione nord. Ripeto perché non si capisce bene. Allora, rallentamenti tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione nord, quindi in direzione di Bellinzona. Prestate la massima attenzione. Adesso le ultime notizie con Tiki.
2: 3 News.
0: Torna il caldo in Europa, la siccità sta provocando vasti incendi in Francia, Spagna e Portogallo, nei laghi svizzeri battuti tutti i record di temperature. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al governo di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. E ora lo sport.
3: Rete 3 Sport.
4: Ben ritrovati, iniziamo dalla Coppa del Mondo. Norvegia e Inghilterra eliminano Brasile e Messico e volano ai quarti di finale, dove si affronteranno. I norvegesi, trascinati dalla doppietta di Haaland, hanno battuto i verdeoro 2-1, inutile il rigore trasformato da Neymar al 98esimo in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con la Seleção. Utile invece, utilissimo, il rigore messo a segno da Kane, che ha permesso agli inglesi di eliminare con la doppietta poi di Bellingham 3-2 il Messico in gol con Quiñones e Raúl Jiménez. Stasera alle 21 si gioca Portogallo-Spagna. Nel tennis a Wimbledon niente da fare per Belinda Bencic, eliminata in 3-7 dalla statunitense Coco Gauff, fuori anche la numero 1 al mondo Arina Sabalenka in soli 2-7, battuta dalla giapponese Osaka. In campo maschile avanzano ai quarti Sinner, che affronterà il tedesco Struff, e Djokovic, opposto al canadese Auger Aliassim. Sempre in Inghilterra nella Formula 1 ricordo la vittoria di Charles Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, solo 16esimo Kimi Antonelli, frenato da un guaio meccanico. Infine nel ciclismo, sempre in giallo Vingegaard al Tour de France con 6 secondi su Pogacar, ieri secondo, oggi la terza tappa di montagna, 196 chilometri dalla Catalogna ai Pirenei.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno freschezze.
6: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Noi sì.
1: Parzialmente scremato. Sì, siamo sicuri che anche chi è in coda in questo momento sulla A2 per una coda inaspettata. Mm-hmm. Solitamente i tratti trafficati li conosciamo, ricordiamo c'è coda e grande traffico sulla A2 tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in direzione nord, quindi sul discesone che porta verso insomma la capitale. Portate pazienza e ascoltate la Tiki, perché tra poco snocciola perle, è vero?
0: E Joas, quello che saprai dare tu, secondo me, pochi altri.
1: Ah, dici?
0: Sì.
1: L'asticella in basso.
0: Che non so stamattina. Se sia un bene o un male.
1: No, ma è decisamente un male. Però noi siamo qua, 079-873-8073. Portate pazienza.
0: Noi siamo qui con voi, per voi. Quindi.

0: ci scrive Gianluca e lo ringraziamo, scrive: buongiorno freschezze, l'incidente è tra un'auto e un camion ed è a quasi un chilometro dall'uscita di Bellinzona Sud, lo ricordiamo, in direzione nord. Ora si inizia ad andare, ma probabilmente ci vorrà ancora un po' perché la colonna è parecchio lunga. Buon inizio di settimana anche a te, caro
1: grazie,
0: Gianluca.
1: Grazie, grazie. Joss, prima del tuo arrivo in studio avevo accennato brevementissimamente alle valigie, al mondo delle valigie, delle la valigia delle vacanze.
0: Aiuto!
1: Allora, la valigia è un mondo a sé, ognuno ha le sue abitudini, è già stato detto tutto, o quasi, per quanto riguarda la valigia, no? Ci sono, dicevamo, persone che danno i consigli su cosa mettere, come metterlo, quanto metterne, dentro che cosa, eccetera. Io ho un'abitudine che mi ha salvato dal portarmi in giro bagagli pesantissimi,
0: certo,
1: più di un bagaglio,
0: sì,
1: che è questo: io metto in valigia il numero di cambi che corrisponde alla metà dei giorni durante i quali sto via.
0: E giri i capi a metà vacanza? No, no, come fai?
1: Provo a dirla peggio.
0: Vai, vai, no, l'hai detta bene.
1: Allora, se io sto via una settimana,
0: sì,
1: metto 3 cambi di vestiti.
0: Ma dai!
1: Sì, se sto via 2 settimane, ne metto 6. Perché il mio ragionamento è quello stesso abbigliamento lì,
0: sì,
1: lo metterò 2 volte,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: non è metto una volta e
0: certo,
1: poi via da lavare, quindi di mezzo, ed è bellissimo, facilissimo, non c'è troppa roba, poi perché il rientro e lava tutto e il turno in lavanderia, insomma è un casino. Anche
0: solo,
1: le mutande,
0: solo aspetti positivi.
1: Anche le mutande almeno 2 giorni.
0: Le giri le mutande.
1: Certo.
0: No, beh, certo, l'intimo è un altro discorso, però ci sta,
1: sì,
0: se c'è, cioè, il jeans,
1: ecco,
0: indossi il jeans 2 volte,
1: la stessa camicettina,
0: muore nessuno,
1: tanto
0: certo,
1: tutto il giorno, se si va al mare, tutto il giorno stai in costume.
0: Assolutamente.
1: Cioè, non cosa porti troppa roba? Però poi so che ci sono tutti gli altri. Quelli del Sasamai.
0: Sasamai, cioè, ma io sono più o meno verso la tua,
1: okay,
0: direzione. Sì, sono anche un minimalista totale per quanto riguarda le valigie. Poi spesso ultimamente, quando capita di andare in vacanza, si prende l'appartamento, quindi magari c'è anche
1: la lavatrice,
0: quindi dopo
1: sì,
0: un giorno e mezzo c'è già,
1: è vero,
0: c'è già il primo bucato.
1: È vero.
0: Sì.
1: Parlavo di quelli del Sasamai che quindi riempiono, non si sa perché, cioè loro non sanno perché lo fanno, è una situazione di conforto, ma la scienza sa per quale ragione lo facciamo.
0: Aiuto.
1: Tecnicamente lo chiamano avversione alla perdita, ma ne parleremo
0: tra
1: poco.
0: Ma non c'è bisogno della scienza per queste cose.
1: C'è sempre

0: incredibile, ti spiega delle cose che tu già conosci, va
1: appunto.
0: Bene, ma ti dà una risposta a domande che tu non ti sei mai posto.
1: Sì, ma per l'energia atomica capisco, ci vuole la scienza, ma per la valigia sei
0: anche
1: sicura?
0: Anche per la valigia, sì, ma... parliamo un attimo dell'avversione alla perdita.
1: Un momento ti chiedo.
0: Guardate che questa è veramente interessante. Ci vuole il sottofondo per le cose interessanti.
1: Sentiamo. Buonanotte a tutti.
0: Allora, l'avversione alla perdita cosa ci dice? Che, riguardo alla valigia, che di fronte alla prospettiva di perdere o di guadagnare una certa cosa, le persone trovano circa 2 volte più spiacevole la perdita di qualcosa che piacevole il guadagno di qualcosa. Prova a dirla ancora peggio. Se trovi 100 franchi in una tasca di un vecchio paio di pantaloni, sì, è piacevole uno, sì, il valore, no? Perderli dalla tasca camminando è spiacevole 2,
1: okay,
0: doppio. Sì, cioè, sì, sei contento, ma sarai molto più infelice se li perdi, ok?
1: Cioè, tu devi trovare 2 volte 100 franchi per compensare quella perdita di una volta di 100 franchi.
0: Ed è, ci dicono, è per questo motivo che il desiderio di non dover rimpiangere, qua leggo, di non dover rimpiangere un certo vestito, cappello o paio di scarpe spesso influenza le scelte più del desiderio di trasportare un bagaglio maneggevole e leggero. È semplicemente l'avversione alla perdita.
1: Ok, quindi è per quello che partiamo con bagagli eccessivamente grandi.
0: Ed è umano. Non state lì a rompere le scatole al compagno o alla compagna che deve avere il paio di infradito abbinato a qualsiasi magliettina.
1: Quindi tu dici lascia vivere, le se vibra, fate sta valigiona gigante, 84 kg.
0: Stanno meglio così. Giochiamo tra poco.
1: Tra pochissimo si gioca ABC.

0: Gli Imagine Dragons con It's Time. E It's Time, è tempo per noi di giocare. Ricordiamo, si gioca ad ABC. La lettera oggi è la lettera...
1: La F di faccia da palta.
0: Bravo,
1: o quelle robe lì, no?
0: Giusto. Insomma, si gioca sempre componendo lo 0848 030503. E si vince, si diverte,
1: si deve vincere. Allora, abbiamo stabilito un paio di quasi record nelle ultime due settimane. Quattro vittorie su cinque giorni di giocata in un paio di occasioni, e quindi vogliamo tenerla su, anzi vogliamo battere ogni record facendo 5 su 5.
0: Quindi chiamate solo se avete intenzione di vincere.
1: Sì, se no fatevi sentire.
0: Posso dire un'ultima cosa?
1: Posso? Dilla, no, Tiki, dilla per favore.
0: Anche perché intanto devo riavviare il sistema del telefono. Volevo dirlo, ma
1: chiamate,
0: tu fai notare e allora mi ritrovo a dover dire e svelare i segreti. No, non chiamate perché non si apre il sistema di telefonia. Ma adesso
1: chiamate, mettiamo in difficoltà la Tiki 0848030503.
0: Detto questo, volevo, per chiudere il discorso della valigia e dell'avversione alla perdita, o come era poi,
1: certo,
0: non me lo ricordo
1: roba lì,
0: più.
1: La roba lì.
0: C'è una bellissima frase in questo articolo che dice: sì, perché fare i bagagli ci mette in crisi, perché, chiudendo, pensiamo più alle cose che lasciamo che a quelle che servono.
1: Ok.
0: Più alla vacanza ideale che a quella che ci aspetta. Ed è lo stesso principio che spiega perché portiamo 3 libri sapendo benissimo che ne leggeremo uno. Cioè non è tanto la scelta, ma è illudersi che potrebbe esserci la possibilità di leggerne 3.
1: Io uso un termine, la proiezione che noi facciamo delle vacanze, di come vorremmo che fossero le nostre vacanze. Io ho ancora una domanda per te però, cara Tiki, e magari anche per tutti voi che ascoltate, in merito alla famosa valigia. Ma tu sei da valigia tipo trolley o da quella tipo zainone gigante?
0: No, trolley.
1: È vero?
0: Sì.
1: Non zainone gigante?
0: No, non mi piace avere roba addosso.
1: Ma neanche quando vai, che so io, in Brasile da sola, comunque trolley?
0: Avevo il trolleino. Giuro.
1: Avevo il trolleino.
0: Allora giochiamo tra poco.
1: Sì, tra poco si gioca ad ABC 0848 030503. Dai, vi aspettiamo al varco.

0: Bella!
1: Trigno con Ermal Met. Chi è Trigno? Ciao Trigno, benvenuto su Rete 3.
0: Con Ermal Met. Trigno, secondo me neanche la mamma di Trigno sa chi è Trigno.
1: Sembra ma una mala parola. Non fare il Trigno.
2: Parzialmente scremato, presenta... Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere questa settimana c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi e che chi ha già vinto ci ha detto è incredibile quel sistema lì.
1: Sì, esatto, davvero funziona alla grande. Io ne avrei bisogno perché ho bisogno delle motivazioni quando si tratta di pulire l'auto. Sono uno di quelli che l'auto la pulisce una volta ogni ogni anno, se va bene,
0: okay,
1: quando ti fai il classico giretto sulle strade bagnate in inverno c'è tanto sale,
0: sì,
1: è talmente concia e quando cominciano a scriverti sul parabrisa puliscimi è lì che capisci.
0: Sì, ancora,
1: che non lo so, guarda, io non ho mai osato farlo, però probabilmente c'è qualcuno che ama svolgere questa attività, quindi
0: c'è qualcuno anche che ama giocare,
1: sì,
0: ad ABC,
1: sì,
0: c'è Ore in particolare
1: per messaggio.
0: Sì, lei
1: sì,
0: per messaggio che dice no, io non voglio mai chiamare. Tra l'altro,
1: no,
0: l'abbiamo detto,
1: troppo
0: il numero,
1: facile,
0: sì,
1: così.
0: Comunque, e ogni volta chiede la lettera inizia a fare la raffica, la lista di tutte le parole che iniziano con la F. Io posso dirti che per le parole con la F che ci ha scritto,
1: cioè,
0: lei,
1: cioè 500 parole ci ha scritto,
0: comunque le ha quasi tutte.
1: Le ha prese quasi tutte. Beh, alla fine sono quelle che girano, che ballano da un paio d'anni, un anno e mezzo di ABC. Allora, adesso vediamo se riusciamo a far ripartire il sistema. Voi non disperate, chiamate 0848 030503 e ci proviamo a giocare per vincere questo kit di pulizia per auto e bici, anche perché è stagione, si sfodera la bicicletta, sai che l'ho fatto persino io,
0: sì,
1: ho sfoderato la bicicletta.
0: C'è Isa che
1: anch'io
0: scrive, giochiamo, su, basta parlare. Ho capito, anche noi vorremmo.
1: Vai,
0: ma
1: vai
0: evidentemente
1: di reboot,
0: non.
1: No, ma facciamo una cosa: ascoltiamo un po' di musica che ci carichi. In attesa che. Ma gli AC/DC addirittura.
0: Ci hanno detto così.
1: Con Big Girl.

0: Habemus lineam. No, come si dirà? Habemus lineam a me suona bene.
1: Lineam.
0: Lineam.
1: Habemus lineam, ma chi lo sa, ma chi lo sa?
0: Noi sappiamo che abbiamo al telefono con noi Isa, pronto?
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, Isa.
0: Buongiorno Isa, come sta questa mattina?
2: Bene, grazie, a voi?
0: Ma sì, bene, anche bene, grazie. Anche qua.
1: Siamo belli freschi qua, Isa. Le possiamo chiedere da dove ci chiama, Isa?
2: Claro Bellinzona.
1: Claro, sì, ricordiamolo, frazione di Bellinzona. Oggi
0: e con
1: frazione di Bellinzona.
0: Isa abbiamo questa abitudine di... Lei dà del lei a tutti quanti. Isa, ce la spieghi questa? Perché sennò può sembrare strana al telefono per chi sta ascoltando. Vai!
2: È un principio di educazione, cioè un principio che mi hanno insegnato i miei genitori, si dà sempre del lei.
0: Vedi?
2: È un'abitudine che ho.
0: Bello, e funziona così anche con le persone molto giovani, so, penso a chi è già maggiorenne ma magari ha 20 anni.
2: Certo, non perché io ne ho 36 che vedo 18 anni di turno che ne do da lei e mi sembra...
1: È una scelta stilistica che va benissimo,
0: sì,
1: cara, carissima
2: Ma
1: Isa.
2: Io se penso quando andavo alle medie e davo del lei ai professori, sì, semplicemente le medie, loro mi davano del lei a me.
0: È vero.
1: Ecco.
0: È vero.
1: Ecco.
2: Adesso viene andrà alle medie e gli hanno detto si dà del lei, la maggior parte del tu.
1: Sì.
2: E il professore si è arrabbiato, insomma, dove pensate di essere? Poi siamo alle medie, si dà del lei.
1: È vero.
0: Vabbè, ma c'ha ragione, sai, effettivamente, a meno instillare, seminare un po' di buona educazione anche nella forma.
1: Poi ne parleremo magari fino alle 9 di questa cosa. Comunque, Isa, ci fa piacere appunto poter giocare con lei. Allora, oggi giocheremo con la lettera F, d'accordo?
0: F di Firenze, mi raccomando, che sennò poi ci dicono che volontariamente non facciamo capire. Isa, quando lei è pronta mi può dare il via e io faccio partire il timer.
2: Prima di non far figuracce, vada.
0: Vado.
1: Parte alta del viso.
2: Faccia.
1: Metà uomo, metà capra.
2: Pronte, pronte.
1: Va bene,
2: pronte.
1: Va bene, metà uomo, metà capra.
2: Okay. Passo.
1: Strumento musicale a fiato.
2: Flauto.
1: Segnale di direzione in auto.
2: Passo.
1: Castello militare.
2: Passo.
1: Capo d'abbigliamento.
2: Passo.
1: Taglio di carne pregiato.
2: Passo.
1: Genere letterario.
2: Fantasy.
1: Prima delle email, cosa c'era prima delle email? Lo è chi non tradisce.
2: Fedele.
1: L'Orlando della lettura.
0: Può rispondere.
2: Niente, amen. No, non lo so per niente.
0: Allora, non era facilissima.
1: Era difficilina.
0: Ragazzi,
1: questa, perché
0: sì,
1: lunedì ci piace così spingerla un po'. Allora, Isa, comunque complimenti.
2: Scusate.
1: Per il
0: coraggio.
1: Ma non ci mancherebbe, non si deve scusare, Isa, ci mancherebbe. Ci scusiamo quasi noi, anzi, Isa.
0: È doveroso.
1: Perché abbiamo già avuto giocate molto più facili.
0: È vero, oggi non... Però, Isa, se ha piacere di richiamare domani mattina, noi siamo qui, è sempre lo stesso numero e ci riproviamo finché non ci portiamo a casa il premio, dai!
2: Sì, dai, la sentiamo.
0: Dai, ma sì, ma tanto da perdere non abbiamo nulla, quindi facciamolo.
2: Solo la faccia, con la F, solo la faccia.
1: No, dai,
0: brava,
1: la fronte,
0: però,
1: la fronte,
0: guarda,
1: solo la fronte.
0: Sì, sì, le è venuta
1: sì,
0: in mente.
1: Esatto.
0: Fronte, bellissimo, è stato bel momento concitato. Isa, spero di risentirla allora prossimamente da queste parti.
2: Bene, ringrazio tutti e due, grazie del tempo dedicato.
0: Grazie a lei
1: e buona giornata.
2: Buon lavoro.
1: Arrivederci, grazie.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Non si possono scegliere schede così, però il lunedì, ragazzi,
1: ormai è andato così,
0: perché sai che uno dei trucchi di chi si occupa dei quiz eccetera, qual è? Fai vincere,
1: sì,
0: più la gente è invogliata a chiamare.
1: Decisamente.
0: Quando invece sono difficili e quelli prima di te, magari uno, due, in tre, perdono, poi non chiama più nessuno.
1: Facciamo una cosa allora, mettiamoci d'accordo. Domani mattina prepariamo una giocata facilissima, ok?
0: Dai,
1: promesso.
0: Isa, chiami per favore.
1: Ci chiami ancora. Dai.
0: Intanto diamo le risposte perché non è corretto giocare.
1: Le diamo tra poco.
0: Va bene,
1: prima
0: con calma.
1: Madonna.

0: per chiederci, no, ma qual è la risposta del quel mezzo uomo, mezzo co? Cioè,
1: non la sapevo neanche io quella.
0: Oh, domani mai la sentito. Faremo facilissima.
1: Va bene,
0: va
1: però
0: bene,
1: adesso
0: siamo d'accordo.
1: Facciamo così, partiamo da un messaggio vocale e poi andiamo a scoprire quali furono le risposte esatte. Vai, sentiamo, è pronto?
2: Salve ragazzi, buongiorno da Salvo, Cantone Zurigo.
0: Ciao.
2: Beh, io sto continuando a provare a chiamare, ma niente da fare. Mi dice sempre questo numero di telefono, non ha segreteria telefonica, pertanto non è possibile lasciare un messaggio. Grazie per la vostra comprensione. Prima o poi riuscirò a prendere la linea. Ciao ragazzi, un saluto.
0: Allora, io non so, capisco, grazie per questo messaggio, ci fa piacere sapere che provi e riprovi.

0: Non lo sapevo io. Fauno?
1: È il fauno.
0: Fauno?
1: Sì, non hai mai visto le cronache di Narnia? No,
0: io ho paura degli horror, mai visto.
1: Ma non
0: le
1: è un
0: cronache,
1: horror.
0: Mai visto le cronache
1: ma
0: di Narnia.
1: Di Narnia non
0: ma
1: è un horror.
0: Non l'ho mai visto. Ma io non ci sono dei mostri o delle robe del genere. Beh,
1: no,
0: se già c'è il
1: fauno,
0: ci appunto.
1: Sono altre figure.
0: No, ma io ho paura, sai che sono sensibile. Vai. Poi
1: no, strumento musicale a fiato l'aveva presa.
0: Il flauto, sì.
1: Le è sfuggita. Adesso io mi immagino Isa che lì, appena glielo diciamo, che si dà un colpo sulla fronte. Segnali di direzione in auto?
0: Segnali di dire segnale di direzione. In auto
1: è la?
0: Quelli che in uscita di rotonda non viene mai messa la freccia.
1: La freccia di direzione, sì. E poi il castello militare,
0: sì,
1: è
0: chiedere,
1: la
0: sì.
1: Fortezza,
0: sì, se ne parla poco a Bellinzona in questo periodo storico. Poi
1: un capo d'abbigliamento, cosa ti viene in mente?
0: La felpa ad esempio, oppure
1: pure nient'altro, mi viene in mente solo la felpa.
0: La frangia della giacca di pelle.
1: Il genere letterario fantasy l'ha azzeccata. Il taglio di carne pregiato. Anche qua si ritirerà un'altra
0: sberla.
1: Ma non
0: è così diretto, il filetto.
1: È un taglio di carne pregiato.
0: Prima delle email l'ha detto Fax.
1: L'ha detto Fax,
0: sì.
1: Ha detto anche Fedele. E l'Orlando della letteratura.
0: Qui torniamo indietro di, mi ricordo quando uscì nel 1500, l'Orlando Furioso. Ludovico Ariosto.
1: Bravissimo.
0: 1500 lì attorno.
1: Sta scrivendo Isa, sta scrivendo no, no.
0: Riprova, ti preghiamo.
1: Ma
0: Isa.
1: Sì, è che è il solito discorso, da casa è più facile, va sempre così, mica è un detto per niente.
0: No, per noi poi che l'abbiamo qua, le risposte ancora più facile, pensa a te.

0: Il foulard è considerato un capo d'abbigliamento?
1: No. Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: seguimi anche con l'alta marea.
1: Il bello di andare in onda con te, Tiki, una delle tantissime cose belle,
2: ecco,
1: è che sono le 7:50, siamo quasi siamo in onda assieme quasi da un'ora e non abbiamo ancora parlato di calcio.
2: Sebbene
1: ci sia un mondiale di calcio in corso, e questa cosa è sicuramente una bella cosa.
2: Quindi lo vuoi
1: quindi
2: fare.
1: Adesso parlo di calcio. No, solo per ricordare che nella notte, ovviamente, trasmessa in diretta da RSI la 2, alle 10 la prima partita era proprio notte, ma per me e altri che hanno il fuso orario presto, insomma, il Brasile è stato sconfitto clamorosamente, ma neanche troppo, dalla Norvegia, da una doppietta di Haaland, che in separata sede il nostro Paltrax ci ha detto di voler adottare, perché è così carino. Vuole un Haaland sul comodino il Paltrax. E poi nella notte l'Inghilterra ha vinto una partita spettacolare, mi viene da dire, contro il Messico, una partita giocata proprio allo stadio Azteca, lo stadio simbolo di un paio di altri mondiali, lo stadio simbolo di tutto il Messico, uno stadio gigante, pazzesco, bellissimo, e c'era un ambiente incredibile davvero. Sentiamo ancora una volta la celebrazione del post partita da parte dei tifosi inglesi in mezzo a uno stadio. Brava, vedi che
2: è l'unica
1: qualcosa esce. Praticamente anche all'Azteca, in casa messicana, hanno sconfitto il Messico e hanno celebrato così, cantando con il loro pubblico. La squadra inglese ha cantato una canzone che conoscono in tanti.
2: Scusa, ma perché questa canzone?
1: Perché è stata presa come inno ufficioso di fine partita della nazionale inglese.
2: Ma beh, se devi pensare,
1: sempre tutte le partite, no, tutte le partite di quest'anno. Solitamente questo era un po' l'inno di una squadra ben precisa, inglese, che è il Manchester City, se non sbaglio, perché gli Oasis sono proprio tifosi del Manchester City, ma è stata adottata per questo mondiale da tutta la nazionale inglese. È stato particolare vedere tutti i tifosi tristi, i tifosi del Messico tristissimi, in lacrime, i giocatori del Messico in lacrime, e i giocatori inglesi cantare felici e sollevati Wonderwall ancora una volta, perché sono riusciti, insomma, a vincerla, hanno passato il turno. A noi toccherà domani, a noi toccherà la Colombia, non sarà facile per nulla, giocheremo domani sera alle 22, lo ricordo a tutti quanti. Adesso ascoltiamo un brano e poi tra poco vi diciamo come trovare Rete 3 anche durante le partite del mondiale. Vai con Peggy Gou e Aria Star.

0: Vedo Joss, appena hai iniziato a parlare di calcio io mi sono scollegata, ho iniziato a guardare gli angoli dello studio, mi hai già persa e quindi sai che non puoi fare affidamento su di me e per questo motivo
1: quindi quando andrai a dormire alle 9 domani sera e sentirai dei clacson all'una, speriamo, incrocio le dita, ma io non sono scaramantico, quindi posso anche non incrociarle. No, domani sera alle 22 si gioca contro la Colombia, Rete 3 sarà presente in Piazzale alla Valle, ma ne sapremo di più tra poco perché abbiamo un ospite d'eccezione.
0: Per fortuna, perché con me non andavi lontano, no. Parlando di calcio.
1: Ma no, ma Tiki, non è vero, non sminuirti
0: no,
1: così.
0: No, non
1: dai.
0: È vero. Senti... No, ma mica m'offendo, Ma figurati.
1: No, facciamo così, parliamone dopo l'info, dopo il flash informativo.
0: Ok.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8:01, buongiorno, accogliamo una nuova ora insieme, io sono Gioia e lui è...
2: Gaudio, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti quanti, è arrivato anche Paltrax che tra poco ci aggiorna con le notizie.
3: Io sono Tripudio.
2: Tripudio.
1: Bravo,
2: Gaudio e Tripudio.
1: Sì. Lo sape.
2: Io sono Ripudio invece. Allora, lunedì, per oggi lunedì è previsto tempo al sud in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota. In Engadina nuvolosità residua, ma nel complesso abbastanza soleggiato, a basse quote temperatura massima sui 32 gradi.
1: E sulle strade della Svizzera italiana al momento la circolazione è scorrevole, non ci sono più disagi o rallentamenti da segnalare. In caso così non fosse, ditecelo voi e noi correggeremo il tiro in tempo reale. Per quanto riguarda invece la situazione al portale nord della Galleria del San Gottardo, lì ci sono 2 chilometri di coda e tempi d'attesa di circa 20 minuti in direzione del Ticino. Questo è tutto, dovesse anche qui esserci dell'altro, ricordiamo il numero 079 873 8073. Buon viaggio.
4: 3 news.
5: Sciopero indetto dal personale di terra in Italia che ha causato importanti disagi ai viaggiatori soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione è rientrata a mezzanotte che potrebbe avere conseguenze e strascichi anche oggi. La guerra ucraina-Russia, l'ondata di pesanti attacchi aerei russi contro le città ucraine che si temeva potesse verificarsi, si è concretizzata nella notte. Stanotte è stata colpita la capitale, Kiev, dove diversi edifici hanno riportato danni, almeno 8 i morti, allarmi aerei per quasi tutte le regioni del paese. Il punto su alcuni roghi in Europa. Francia, 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione dell'incendio che ha investito ora 4.500 ettari nel Dipartimento dei Pirenei Orientali. Questo mentre in 16 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione per ondata di calore con temperature che raggiungeranno i 40 gradi centigradi. Incendi anche in Spagna, ora rientrato quello in Costa Brava, Portogallo, anche dove arde sempre la zona di Vusela con 9 persone ferite, e in Grecia.

0: Non ci credo, sono quasi commossa, quasi, non ancora, quasi commossa di riavere il Dream Team in full presence stamattina studio.
1: Poi grazie al sacrificio umano di Nicola Saldagna che è in vacanza, eppure lui lo sappiamo, passa le sue vacanze in RSI. In
2: sì, sono qua con voi, grazie. Buongiorno innanzitutto, già, primo giorno già mi stavo rompendo le scatole, non sai che c'è, vado a trovarli.
1: Cioè, poi non alle 10, alle 8 meno 10 mi scrive, no ma sono in giro, passo.
0: Che poi la cosa più agghiacciante è che è tutto vero, cioè lui veramente si annoia in vacanza.
2: Ma dove lo trovate un altro così?
0: No, ragione, per fortuna da nessun'altra parte.
2: Quello è vero.
1: Più grande investimento dell'azienda degli ultimi 30 anni.
0: Sì, è vero. Senti, questo è vero.
1: No, diciamo perché sei qui perché dopo sarai ospite di una trasmissione della concorrenza.
2: Sì, andrò, sarò ospite di Paolo Guglielmoni su Rete 1, e già questo fa ridere perché dire ospite di Paolo Guglielmoni su Rete 1. Ancora non mi sono abituato, ma vabbè. Di nuovo, sono a corto di idee, mi sa, Rete 1, perché mi hanno chiamato per la seconda volta.
1: Sì, perché? Perché si parla di calcio e tu alla sei invitato esatto. In qualità di tifoso anche del Portogallo.
2: Esattamente, esattamente.
1: Che giocherà stasera.
2: Giocherà stasera, infatti c'è già quella bella ansietta che è protagonista di questi giorni, ma con la totale tranquillità del fatto che sono consapevole che la nostra avventura finisce stasera, ma va bene.
1: È durissima con la Spagna.
0: Chi gioca, scusa?
2: Spagna.
1: Derby contro la Spagna sarà durissimo, anche perché tu stesso hai riconosciuto che la partita con la Croazia è stata viziata episodio molto discutibile.
2: Sì, ma no. Se a me annullano un gol del genere io spacco tutta la casa.
1: Va
2: bene così.
1: Per chi è interessato a saperne di più, ecco, andate su RSI Sport, pagina Instagram, c'è la spiegazione del perché ha fatto un po' scandalo appena
2: uscita. Comunque hai visto che bello quei fraseggi con la verticalizzazione.
1: No, non parliamo più di cose tecniche, ma parliamo di divertimento,
0: domani.
1: Perché il calcio può essere anche divertimento,
2: sì.
1: Lo sarà sicuramente domani sera, ci godremo la partita della nazionale dalle 22, studio in RSI La 2 dalle 21, ovviamente con Moccetti, Casolini, Berami e Regazzoni e Afonso anche,
2: sì.
1: Poi tu invece sarai?
2: Noi saremo a Piazzale alla Valle a Mendrisio, quindi si rinnova l'appuntamento da lì, da quella location che ha portato relativamente, no non è vero, la prima male poi la seconda
1: va bene,
2: insomma io sono molto attento ai fluidi, a queste cose, lo sai, no? Quindi va bene, torneremo lì con un grande parterre, io, Paolo Guglielmoni, Axel Belloni, dovrebbe esserci anche Daniele Rauseo, dovrebbe esserci anche il super tifoso Enea Rengli,
1: sì.
2: Dovrebbe esserci anche Amedeo Stefani, allenatore del Mendrisio, insomma un bel parterre
1: fatto di tanti condizionali dovrebbero esserci,
2: sì, perché
1: comunque,
2: tra vacanze, impegni e mica vacca, non sto capendo
1: va
2: più
1: bene,
2: nulla.
1: Va bene, comunque
2: io.
1: Sicuramente l'unica certezza è che si andrà in onda in diretta su Rete 3, si commenterà la partita. Tiki,
0: ma
1: si può anche bere dei drink?
0: Tornare?
1: No, ma durante la partita si può bere dei drink, si può parlare con gli amici che non guardano la partita.
2: Alle 10 è già la seconda ora di sonno.
1: Quello è vero, quello è vero. Dai, domani sera dalle 22 in Piazzale alla Valle.
2: Vi
1: se
2: aspettiamo
1: non
2: numerosi.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Tiki.
0: Grazie Nico.
1: No, lascialo qui ancora un po'.
0: Ciao Nico.
1: No,
2: vado via.
0: Ciao Joss.
1: No!

0: ed è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola,
1: uno dei prefe di Nick Saldagna, tra l'altro. Allora, Agitare Coca-Cola, che ci porta in un mondo a sé, la Coca-Cola è vero, è un marchio che è diventata anche un simbolo per tanti, un riferimento a un paese, per la precisione, ricordiamo l'Olimpiade di Atlanta del 96. Si disse ma per il centesimo delle Olimpiadi vengono date ad Atlanta invece che a Atene, solo perché c'hanno la Coca-Cola, cioè la Coca-Cola è diventato un simbolo. Ma ce ne sono tanti di simboli legati agli Stati Uniti, c'è il mondiale in questo momento negli Stati Uniti, si parla tanto di Stati Uniti, tra poco ascolteremo un grande artista statunitense e poi parleremo di
0: proprio di americani. Di quei segni che ti dicono che la persona che hai davanti è chiaramente, ovviamente, un americano, perché cioè, solo gli americani XYZ.
1: Tiki ha trovato, diciamolo, uno studio scientifico
0: internazionale
1: che permette di capire in base a 15 semplici punti come uno è americano. No, mi sono
0: hanno
1: spiegato
0: chiesto
1: bene.
0: Ti sei spiegato malissimo. Hanno chiesto alle persone in tutto il mondo quali sono i segnali ovvi che qualcuno è americano, cioè tu vedi la persona e
1: che
0: dici,
1: ti consentono di dire che uno è americano,
0: ovviamente,
1: ecco.
0: Americano, e concordano tutti su svariati punti, però noi vorremmo arrivare a un altro discorso. Vedremo gli americani, ma che ci importa?
1: Ci facciamo un pediluvio a stelle e strisce, poi parliamo di noi. Quali sono quei tratti che ci fanno dire ma chi hai, è in Svizzera?
0: Oppure se vedi in lontananza e dici questo è sicuramente uno svizzero.
1: Troppo svizzero.
0: Allora, prima vediamo un po', ce la ridiamo sugli americani.
1: Dai, sì.
0: E poi ridiamo un po' anche di noi, dai.

0: Lenny Kravitz con Are You Gonna Go My Way? Quali sono quelle caratteristiche che ti fanno pensare quando vedi una persona in giro, non hai avuto ancora modo di sapere da dove arriva, ma quelle caratteristiche che ti fanno pensare, ah guarda, quello lì o quella lì sicuramente è svizzero. È Svizzera.
1: Sì, vogliamo arrivare proprio lì partendo da però uno studio fatto sugli americani che vogliamo approfondire, un zikining.
0: A loro hanno chiesto la stessa cosa, ma in giro per il mondo, cioè non l'hanno chiesto agli americani, non hanno fatto autocritica e autoriflessione, figurarsi. È stato chiesto a cittadini di altri paesi quali sono quei segni inequivocabili che quella persona che stai guardando è americana. Allora, hanno trovato in particolare alcune caratteristiche e io, sai che c'è, concordo, ora ve le dico, ditemi anche voi.
1: Vai.
0: Loro amano indicare con l'indice. Uh-huh. Da noi ci dicono non si indica, invece loro spesso pointano con il loro dito.
1: Ok.
0: Una cosa che invece avevo notato quando andavo ancora in Uni, sono andata in Uni qua a Lugano, solo gli americani, e quindi nella mia testa lo fanno solo gli americani, vivono due stagioni contemporaneamente agli antipodi.
1: Per quanto riguarda l'abbigliamento dici tu,
0: estate dal bacino in giù, quando è inverno,
1: sì.
0: Estate dal bacino in giù, inverno dal bacino in su, quindi io li vedevo in febbraio con ciabattina e pantaloncino e sopra felpone
1: col cappuccio,
0: berretto, cappuccio, guanti, cioè non capisci, nella mia testa questo ti rende inequivocabilmente americano.
1: Sì, ci sta.
0: Altre cose che hanno notato è che hanno dichiarato le persone nel mondo parlano sempre a voce alta, cioè non hanno una indoor voice.
1: Cioè se vai in un ristorante, insomma, dove la maggior parte della gente adatta la voce al contesto, ecco, l'americano tende a tenere la voce. Sì, ci sta.
0: Altra cosa che è stata definita tipicamente americana è mangiare camminando. Mangiano e consumano abitualmente mentre stanno camminando.
1: Certo, mi viene in mente che anche nel momento dei pasti a casa gli americani sono, in base alle mie piccole esperienze personali, sono un po' più evanescenti, cioè non è che ci si siede a tavola tutti allo stesso momento per forza. Non è così scandaloso se uno si alza e se no fuori dalle scatole prima che tutti gli altri abbiano finito di cenare.
0: E un'altra cosa che hanno notato è che il cappellino, quello da baseball diciamo, portato al contrario,
1: è abbastanza
0: tipicamente americano.
1: Sì, è vero.
0: Ma noi vogliamo sapere degli svizzeri.

0: quali sono i tratti distintivi che ti fanno capire che la persona di fronte a te è svizzera? Tratti distintivi possono essere sia dei comportamenti, sia dei modi di fare, di vestire, eccetera.
1: Esatto, esatto. Andiamo a sentire un messaggio che butta un po' di benzina sul fuoco.
2: Buongiorno, sì? Scusate, ma per gli svizzeri non bisognerebbe fare una differenziazione oltre Gottardo e quelli indigeni? Grazie, buongiorno.
1: Perché chi sono gli indigeni? Gli svizzero italiani, intendi tu, Giuseppe?
0: Bella la distinzione, allora, già tra indigeni, esatto, e sopra Gottardo.
1: Allora, ci sta il vocale e potremmo parlare mille ore di quanto siamo diversi tra svizzeri, assolutamente sì, però ci sono delle cose che ci accomunano, esiste una coesione nazionale anche ad esempio nell'abbigliamento o anche solo nel fatto di conoscere le abitudini alimentari di chi abita oltre Alpe, cioè noi da svizzeri italiani sappiamo benissimo cosa si mangia oltre Alpe e viceversa, ci sono delle cose che conosciamo e che poi ci accomunano a tutti gli altri svizzeri.
0: Anche perché siamo partiti dal sondaggio che è stato fatto sugli americani, anche lì sono tantissimi stati con abitudini diverse, vabbè, hanno la stessa lingua però accenti diversi, tradizioni diverse, però sono stati identificati dei segni comuni che ti fanno dire questo è proprio un americano, un'americana. Qualcuno ci scrive, scusa, sì? Ci dice ho visto, ecco, no, l'ho
1: stiamo
0: perso.
1: Ricevendo tanti troppi messaggi, quindi troppi.
0: Qualcuno comunque aveva scritto chiedono il ketchup sulla pizza.
1: Eh no, quello, gli americani.
0: Tu senti qualcuno che chiede il ketchup sulla pizza, sicuramente americano.
1: Beh, non, così, secondo me anche gli inglesi.
0: Così come tantissimo ghiaccio nel bicchiere.
1: È vero, chiaro, è scandaloso per un americano, è scandaloso che ci sia solo uno o due cubetti di ghiaccio nella bevanda. Ovviamente stiamo generalizzando, è chiaro, questo lo mettiamo come premessa, però sentiamo Francesco che ci parla degli svizzeri partendo dall'abbigliamento e come non essere d'accordo con Francesco, vai.
3: Ma buongiorno Tiki, buongiorno Joas. Lo svizzero d'ordinanza, se non porta a spasso il Fast 90 come se fosse il coltellino,
1: sì, vabbè,
3: specie quello, o forse unicamente se svizzero tedesco, ha la giacca o la maglietta della Mammut e le scarpe della On. Senza queste due cose gli viene revocato il passaporto al Canton Zurigo.
1: Siamo lì, del passaporto del Canton Zurigo, dire. No, ma è vero, poi questa cosa della On, figurati, appena uscirono, solo gli svizzeri vanno le On.

0: Quali sono i tratti distintivi che ti fanno capire che la persona che hai di fronte è svizzera, oppure in piazza la noti, dici questo deve essere sicuramente svizzero? Sentiamo.
1: Allora, andiamo a premere.
0: Se ti va.
1: Okay, vai.
2: Ciao Joss, ciao a tutti. Questo weekend ero al Draione, al torneo di calcio del Piano di Peccia, aiutavo al bar. E una cosa che mi ha fatto certamente pensare questo è svizzero sicuro, sicuro al 100%, è che chiedevano la rivella.
1: Sai che è vero, sì, la rivella non la conosciamo in tanti, ma è proprio una cosa tanto svizzera, tanto che un amico di origini kosovare, proprio nato e cresciuto qui, ma di origine kosovare, che ogni tanto mi si presenta nella bettola dove andiamo di solito con la rivella e mi fa: zio, bevo questo, mi sento troppo svizzero. Sì. Sì, sì, no, è simpaticissimo che è svizzero, voglio dire, però ecco, tira fuori con ironia questa cosa. Sì. Poi c'è, l'abbiamo detto,
0: Jade scrive: tipicamente sì, da svizzeri è lamentarsi se il treno o il bus sono in ritardo di 2 minuti, quando poi fa la riflessione in altre nazioni a volte
1: è già bello se arriva.
0: Esatto, bello se arriva. Però è vero, tu immaginati, sei lì in stazione al binario, stai aspettando e senti qualcuno che non vedi, senti che dice: ecco,
1: indignato, indignato
0: per il ritardo. Ah, probabilmente è svizzero.
1: Certo,
0: bello, ci stiamo divertendo.
1: È una bella cosa questa. Poi sì, tra poco altri accessori anche legati all'abbigliamento che ci fanno pensare: questo qui deve essere svizzero.
0: Sì, può essere
1: svizzero
0: anche dall'altra parte del mondo,
1: no? Sì, esatto.
0: Ma vedi la persona e dici: ah,
1: questo chi è svizzero?

0: Da cosa riconosci che una persona è svizzera? Senza ombra di dubbio. Ne stiamo parlando in questi minuti.
1: Un paio di elementi ce li fornite basandovi sull'abbigliamento, sì. E certamente questo è un tratto distintivo un po' di tutte le popolazioni mondiali. Il nostro è legato, l'abbiamo detto, a Leon, le scarpe nate insomma in Svizzera tedesca, che noi svizzeri per primi abbiamo cominciato a indossare. Adesso si è allargata un po' la situazione,
0: quindi però tu comunque puoi trovarti anche a Pechino,
1: esatto.
0: Vedi che qualcuno su Leon sicuramente è svizzero.
1: Beh, dici, qualche anno fa sì, adesso un po' meno, però qualche anno fa uno doveva essere svizzero, se va a Leon, perché non erano ancora affatto conosciute. Poi diciamo che un testimonial come Roger Federer può aiutare, esatto, a diffondere il verbo. Poi un'altra
0: calzatura. Grande marchio.
1: Qual è?
0: Freitag.
1: Ah, certo.
0: Borse, borsellini, tracolle, sì. Via dicendo, altro vanto.
1: Se sei in Grecia, Atene, vedi uno con la Freitag.
0: Sicuramente
1: sì. Per mille, che schifo. Sto chi come deodorante dovrà la Roma.
0: È vero. Parlando di scarpe,
1: in alcuni ci avete segnalato le Adilette. Secondo me, dice in particolare Teo, la cosa che ci distingue in tutto il mondo sono le Adilette ai piedi da aprile a ottobre. Allora, le Adilette, per i due o tre che non lo sapessero, sono quelle ziblette dell'Adidas tutte in plastica blu scura o nera con tre
0: bianca,
1: quelle,
0: sì,
1: classiche tre righe bianche dell'Adidas sopra.
0: Tra l'altro comodissime, assolutamente.
1: Sì, quindi... guarda, io parli con un cultore di un altro marchio di ziblette, quindi non sono interessato.
0: D'accordo.
1: No, sono gusti. Vabbè.
0: Ancora l'Aromat, qualcuno l'ha già nominato?
1: Sì, l'Aromat, un paio l'hanno nominato. Sì, poi c'è, appunto, per quanto riguarda l'alimentazione, l'Aromat, tutti in Svizzera sappiamo cos'è. Appena vai fuori dicono: ma stai bene?
0: A parte,
1: intendi Ariosto?
0: Guarda il Sudafrica, guarda che pare che vada.
1: Ah, è vero, va di brutto l'Aromat.

0: Noi, loro cantano Rudimental con Jess Glynn e Macklemore, These Days, di quanto è bello ritrovarsi e ridere ripensando ai vecchi tempi, la compagnia. Noi invece stiamo ridendo insieme pensando a quei segni distintivi, sì, che ti fanno dire di una persona è sicuramente svizzero.
1: Tra l'altro mi è venuto in mente il racconto di un amico originario del sud Italia che mi diceva: quando vado in vacanza, adesso invento, a Steccato di Cutro e vado in spiaggia, li becchi subito perché vedi l'ombrellone con su Sinalco, l'ombrellone con su Rivella. Diceva: guardali qua gli svizzeri che tornano al paesello.
0: È vero, c'è un bellissimo articolo sul sito swissinfo.ch che è stato pubblicato nel 2018, sì, quindi tanti anni fa, ma che fa, è veramente molto simpatico, e parla proprio di come riconoscere i nostri compatrioti quando siamo all'estero, da che cosa li riconosciamo. Quindi il discorso che stiamo portando avanti anche noi in questi minuti, per esempio viene citato, sì, il pantalone in Gore-Tex, uh-huh, e l'inglese stentato, perché quando uno svizzero prova a parlare inglese,
1: ma lì sai che non sono così d'accordo, perché
0: questo,
1: ci sono, cioè se senti uno spagnolo o un francese provare a parlare inglese non esce benissimo.
0: No,
1: Poi ovviamente anche noi non siamo lingua madre, quindi, però cioè, non so, la vedo peggio con uno spagnolo, no, che parla inglese. Spagnoli all'ascolto, correggetemi se sbaglio.
0: Vero. Poi c'è un'altra che mi ha fatto scompisciare. Dicono: l'ordine e la pulizia, che sono delle caratteristiche del nostro paese, però gli svizzeri tendono a rimettere i vestiti ordinatamente sulle grucce dopo averli provati nei negozi.
1: Dai, è vero.
0: È vero.
1: Siete davvero svizzeri voi che ci ascoltate? Lo fate?

0: Ringraziamo un nostro fedelissimo ascoltatore che ci scrive da Bosch Gurin. Ciao a tutti i guriner e le gurinerinner all'ascolto. Lui dice: cioè, una volta io ero, e comincia con cioè, già questo ti fa capire come si pone. Cioè, io una volta ero in un pub a Dublino, nel corridoio fuori dalle toilette, passa via una tipa mai vista che fa: Dex et us vine Schwitzer, che significa tipo questo qua, che sto Kilver da fare come un svizzero, questo qua la faccia da svizzero, di lui, no? Che è svizzero, è di Bosco Gurin. E lui, e lui si chiede: ma come avrà fatto a capire che c'ho la faccia da svizzero? Non credo, no, non va
1: peccato.
0: Avanti. Continua il racconto, per favore, non fare degli episodi di telenovela.
1: E poi abbiamo anche vari siti online, ne ho uno in particolare titolato How to Spot a Swiss Person, quindi come sgamare lo svizzero, una persona che viene dalla Svizzera.
0: Non è un sito di caccia, spero.
1: No. E ci dicono che noi rifacciamo i nostri letti anche se siamo in un albergo. Allora io sì.
0: Boh, io lo lascio in ordine. Io vergogna a lasciare in disordine la camera d'hotel se vado in hotel.
1: Anch'io.
0: Io, cioè, metto un minimo in ordine le cose, eccetera. Perché dico: no, ma dopo la sciura che l'arriva si indigna.
1: Ma magari è un comportamento tipicamente svizzero.
0: Non lo so, chi lo sa.
1: Chi altro lascia sempre la stanza in
0: sulla
1: ordine?
0: Sulle mani. Sulle mani allo 079 873 8073.

0: Cinzia scrive: è vero, io rifaccio il letto, metto in ordine il bagno in albergo come se fossi a casa. Ma si può?
1: Lo sapevo, Cinzia, lo sapevo.
0: E anche qualcun altro scrive: siamo appena rientrati dalle vacanze, confermo, il letto in hotel è sempre fatto e la camera l'abbiamo lasciata che è un bijou.
1: Moira si aggrega, dice: assolutamente anch'io rimetto i vestiti sulle grucce dopo averli provati in negozio, come pure riordino sempre la camera d'albergo e il bagno prima di lasciarli e apro le finestre per arieggiare. Vabbè, passi anche il mocio, cara Moira, eh?
0: Tra i tratti che sono stati indicati come comportamenti tipicamente svizzeri, comportamenti che ti fanno pensare, pur non conoscendo l'altra persona, che è sicuramente svizzero, è nei supermercati l'abitudine di posizionare sempre il divisorio per la spesa sul nastro della
1: prima
0: cassa,
1: cosa che fai
0: prima dei nostri articoli, quindi metto bene la divisione, faccio capire,
1: certo,
0: che questa è la mia spesa, sia
1: prima che dopo, lo metto, se necessario ne metto due.
0: Qua è specificato prima dei propri articoli, sì, quindi okay, non a chiudere la spesa per segnalare quella di qualcun altro.
1: Perché sai
0: ma
1: cosa?
0: Prima della
1: perché,
0: mia.
1: Perché essendo svizzeri, se ti capita dentro un prodotto di quello dietro, magal paghi, no? Sono svizzero. Magal paghi, ma t'appaghi il tè freddo, no?
0: Io comunque ce le ho tutte queste cose.
1: Che bello, ticca, anch'io.

0: Che peccato essere già in chiusura di questa mattina insieme.
1: Sì, sì.
0: Ci stavamo divertendo così tanto a parlare di noi.
1: Di noi svizzeri, sì. Che cosa fa sì che qualcuno in qualsiasi parte del mondo possa dire di noi: ma questo chi è, lei svizzera?
0: Sicuramente è svizzero. Arriva una bellissima fotografia, vero?
1: Certo, una meravigliosa fotografia direttamente da Jesolo, perché Simo dice: io mi porto il tè freddo della Migros, sì, proprio quello lì, al mare a Jesolo, e mi faccio fare i cocktails in piscina con quel tè freddo lì.
0: Grandioso.
1: Cioè, fotografia rappresenta il barista super mega fashion del bar di Jesolo con un cartone di tè freddo della Migros in mano, che va a allungare non si sa che bevanda bella saporita.
0: Ma non ci importa saperlo, non è importante.
1: L'importante
0: sapere.
1: È portarsi dietro il prodotto nazionale per farsi fare i cocktail in luoghi esotici come Jesolo. Tra l'altro Jesolo è una delle mete tipicamente svizzera, cioè tanti svizzeri italiani vanno a Jesolo, poi tanti a Rimini, vabbè. È lunga la lista. Cara Tiki, è stato un bel viaggio.
0: Bello, grazie per aver partecipato. Abbiamo fatto la radio insieme in questo identikit dello svizzero all'estero o anche in casa propria.
1: Ci risentiamo domani credo io e te. Perché no? Dai, ciao, okay. Buona giornata a tutte e tutti.
0: E allora ci risentiamo domani a partire dalle 6 più o meno puntuali. Ora invece daremo il microfono a Valtrax, che ci terrà compagnia dalle 9 a mezzogiorno
1: e mezza, forse
0: e mezza, perché ha voglia di fare di più. Ciao freschezze, ciao.

0: Ed Sheeran Azizam questa mattina qui con noi, incredibile, persona squisita, viene sempre dal vivo e ci tiene e è strano perché poi si deve svegliare presto, parte dall'Inghilterra.
1: Ah, stai parlando di Ed Sheeran, Ed, non capivo.
2: Sì, non sì, di noi, sì, no, sì, neanche meno di te.
0: Ma anche voi.
3: Radio voi.
2: Avete forse, parlato forse fino di me.
0: Sì, ma forse. Fino adesso avete parlato, parlo anche degli ospiti.
4: Beyoncé qua.
0: Esatto. Beyoncé di qua e Beyoncé di là. Sì, e sì. aspetta che va via Ed Sheeran e poi buongiorno, sono le 9:02, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo e allora che cosa ci dicono per almeno la prima giornata della settimana, poi vedremo per il resto, ma mi sa che grosso modo sarà un po' copia e incolla per tutta la settimana. Oggi sarà in prevalenza soleggiato, al sud alcune velature in alta quota, ma niente di che, massime sui 32 gradi. Nelle vallate del sopracenere di tendenza favonica, massime fino a 34. Per domani in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata ancora velatura ad alta quota con minime fra 15 gradi nelle zone pianeggianti e 20 in collina, massime sui 32, e per mercoledì più o meno la stessa cosa, sempre tendenza favonica con minime fra 17 e 22 gradi e massime però più alte mercoledì attorno ai 35 gradi. Diamo uno sguardo anche al bollettino del traffico.
1: Sì, per parlare della situazione alla galleria del San Gottardo, perché lì c'è l'unico disagio al momento segnalato, sulla A2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Adesso le ultime notizie con Tiki.
3: 3 News.
2: E apriamo con le polemiche ai mondiali. La FIFA revoca la squalifica dell'attaccante statunitense Balogun. Trump avrebbe telefonato a Infantino per chiedergli di intervenire. Bisogna poter abbattere i droni sconosciuti che sorvolano aree sensibili. Il Parlamento si muove per chiedere al Consiglio federale di adeguare le leggi. Le esequie della guida suprema iraniana Khamenei, iniziate le processioni finali a Teheran, poi la salma verrà portata in varie città sante, anche irachene. Infine sarà sfida tutta europea ai quarti di finale, a Miami sabato si affronteranno Norvegia e Inghilterra.

la positività, l'esuberanza dei ragazzi che hanno aperto questa mattina. I tiki, adesso no, adesso per le prossime ore sarà noia moderatamente impastata con un po' di mediocrità. Il mio marchio, la mia firma fino a questa mattina, fino a questo primo pomeriggio, insomma, diciamo fino a mezzogiorno e mezzo, staremo insieme anche questa mattina. Buongiorno amici e amiche, come è andato questo weekend già di calor, di solleone che si protrarrà poi per tutto il resto della settimana, settimana che appunto passeremo in compagnia da oggi fino a venerdì. Infatti sarò io in queste tre orette e mezza la mattina a condurvi attraverso la prima parte della giornata, se vi andrà ovviamente. Gli estremi sono sempre quelli, tanta bella musica selezionata dalle nostre fattine dei dischi con mucho amore, tantissima cura, e poi il nostro numero di WhatsApp che è sempre quello 079 873 8073.

Non so, è un modo di dire che usano gli australiani, gli OCs. Boh, gli In Excess cantavano Listen Like Thieves, cioè ascoltare, non so, rigliare come dei ladri. Vabbè, comunque, poi magari più tardi, a partire dalle 11, con Laila approfondiremo anche alcune notizie che parlano di ladri. Ormai lo sappiamo, basta guardarsi, cioè, anche se poi uno non è indipendente dai social, capita che il tuo feed ti proponga delle notizie. Ci sono delle cose deliranti e questa settimana qualcuna andremo magari ad approfondirla. Come sempre, il nostro numero di WhatsApp, lo ripeto sempre, un po' come un disco rotto, almeno una ventina di volte nel corso di una mattinata, 079-873-8073. Tra le mille cose che ti capita di vedere, che poi ti rimangono in testa, chissà poi perché, come se fossero delle specie di parassiti del pensiero, ne ho vista una che ti fa pensare, beh, ci sono delle persone che lavorano nel marketing che secondo me hanno delle idee, delle intuizioni che non sono male, perché ti beccano con la guardia abbassata e ti buttano lì degli slogan, delle idee che sono abbastanza carine e simpatiche, con ironia. E lo dico perché ho letto un messaggio di una nota compagnia aerea low cost, una delle due insomma più low cost di tutte, che non so perché abbiano creato questo slogan, però mi ha fatto riflettere, perché ho sentito anche un podcast di recente che parlava dell'overtourism, di come fare a combattere l'overtourism, no? Questo turismo eccessivo che c'è in tante città d'Europa, non solo in Italia, anche in Svizzera. Abbiamo avuto dei casi negli anni scorsi, quella località nella Svizzera interna che veniva presa d'assalto dai turisti coreani, no? E lo slogan che avevano trovato questi qui, la compagnia aerea low cost, era: e comunque 17 paia di mutande non ti servono per un weekend. E io dicevo sì, ma dipende. Cioè, se io non so come la pensate voi, ma per me le mutande non sono mai abbastanza. Perché tu pensi, allora, magari fa molto caldo, magari succede qualcosa che non vorrei che succedesse e ho bisogno di due o tre paia in più di ricambi. Secondo me, poi non voglio approfondire, però secondo me le mutande sono quelle cose che metti nel bagaglio e non sono mai abbastanza. Non so come la vedete voi, se mai fatemelo sapere. Mutande e calze per me non sono mai abbastanza.

Non fate tanto gli splendidi, perché il mio punto debole sono le mutande, anche se devo dire che in realtà ho esagerato, ovviamente siamo sempre un po' iperbolici, però quello slogan di quella compagnia low cost, non lo so, magari puntava sul fatto che spesso e volentieri c'è il turismo mordi e fuggi, anche favorito dalle politiche di prezzi super bassi, no? Super convenienti di certe compagnie. Allora dicono: vabbè, almeno cercate di non portarvi dietro 200 kg di bagaglio, no? Almeno si risparmia un po' anche sul carburante. E proprio star lì a limare tutto, in realtà è la cultura proprio del turismo mordi e fuggi che forse andrebbe un po' rivista e analizzata alla radice. Però mi ha toccato sul vivo, perché io le mutande, devo dire, non è che me ne porto 700, però dico, se vai via qualche giorno, almeno un paio al giorno le porti dietro, e poi un paio di cambi così in più che dici, poi se succede qualcosa, ovviamente, come dice qualcuno, dice, c'è sempre la possibilità di lavarle, ovviamente. Poi è anche vero che la mutanda non è un capo d'abbigliamento che costi uno sproposito. Se proprio ne hai bisogno d'urgenza, vai in un mercatino, vai da qualche parte, in un supermercato, un paio te le compri e via. Però non sono l'unico, perché qualcuno dice, ecco, io la penso come te, e dice Leonio, però non so, sarà forse anche l'età che avanza. Cosa intendi dire? Che sei più previdente? Non lo so, no, io sono già anni che, ecco, per il resto non è che mi preoccupo molto, anzi, sono abbastanza fiero dei miei zainetti / dei miei trolley, dove riesco a fare stare tutto in modo assolutamente calibrato e misuratissimo. Difficilmente porto indietro delle vacanze qualcosa che non è stato indossato, non è stato messo, perché tiro tutto all'estremo per portarmi dietro il meno possibile, perché a me dà fastidio portarmi dietro dei bagagli troppo ingombranti, e per cui, insomma, sono anni che non è che sono un viaggiatore di quelli da campionato del mondo, però insomma, quei viaggi che faccio, mi piace andare in giro e portarmi il meno possibile, ecco, lo stretto necessario. Eventualmente fatemi sapere voi qual è il vostro punto debole, qual è la vostra mutanda che non potete fare a meno di portare in vacanza e essere sicuri che vi portate cambi sufficienza. 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp.

ti immagini i Rolling Stones in una casa di riposo? Dovrebbero essere in una casa di riposo. Te le immagini la casa di riposo che li butta fuori a calci? No, voi qui non ci potete stare. No, no, fate troppo casino. Keith, Mick, basta. E non ne vogliono sapere, non ne vogliono sapere, ma va bene così, sono un esempio, sono un'ispirazione irraggiungibile per chiunque abbia superato gli Anta. E il loro nuovo album, tra l'altro, Foreign Tongues, arriverà tra pochi giorni, il 10 luglio, dunque tra 4 giorni arriverà il nuovo album degli Stones, annunciato da questo singolo, In the Stars. Allora, diverse scuole di pensiero per quanto riguarda il necessaire da portarsi dietro quando si va in viaggio. Per quanto riguarda le mutande non si discute tanto, siamo tutte persone educate e moderatamente pulite, per cui qualcuno dice anche, ovviamente io ne posso approfittare perché andando in camper in vacanza posso portarmene un po' meno, però poi in camper, in campeggio, puoi fare il bucato, è molto più semplice fare il bucato. Se vai in albergo devi anche chiedere, devi organizzarti, però è vero, vero che puoi andare per esempio col camper o in tenda, è un po' diverso. Andando in campeggio si può fare più o meno quello che si vuole e si può essere più strategici. Qualcun altro mi dice, ma se per esempio tu, perché poi non so, quando per esempio si va in coppia, mediamente, non voglio fare l'intervento sessista, però l'uomo quasi sempre, poi ci sono le eccezioni anche lì, porta un po' meno cose. Però giustamente poi, per quanto riguarda la contropartita, invece la contropartita femminile della coppia dice, ma però io mi porto qualcosa in più, perché se mi va di vestirmi per l'occasione, in più se c'è da portare indietro qualche regalino per gli amici, perché è inutile dirlo, cioè le donne sono un pochino più generose, sono più premurose, ci pensano più, noi maschi siamo delle bestie, siamo degli subumani. E dice, ci vuole dello spazio, vero, ma qualcuno mi dice, però si potrebbe anche contemplare questa cosa, uno zainetto di quelli di tela morbidi che si può piegare e mettere nel trolley. Per questa può essere una soluzione interessante, intelligente, che fa risparmiare anche del posto. Comunque, a proposito di viaggi e di che cosa ci si porta dietro e a che cosa non si può rinunciare, ci sono delle canzoni, ci sono indubbiamente delle canzoni, c'è un certo tipo di musica che ti fa subito pensare a quell'estate là, a quella vacanza lì, oppure anche se le riascolti dopo anni, quando stai andando finalmente, dopo aver sudato per mesi, in quelle 2 settimane di vacanza che si vaporizzeranno come spray di acqua in una giornata a 45 gradi all'ombra, ma te ne freghi perché stai partendo e sei finalmente sulla rampa di lancio per andare a rilassarti 2 settimane, parte questa canzone qui, magari sei in auto e stai vedendo l'orizzonte blu finalmente, del mare, e ci pensi, dici, vabbè, saranno anche solo 2 settimane, li facciamo durare.

Ovviamente si può viaggiare anche per lavoro, e lì diventa una questione di sopravvivenza, riuscire a organizzarsi bene con il bagaglio, perché non ti porti dietro le cose per, che ne so, esagerare, uscire la sera, andare, a meno che, vabbè, non faccia parte del tuo cahier de charge, anche quello magari di andare a un qualche cocktail per lavoro, però insomma, mediamente chi ha viaggiato tanto per lavoro poi diventa un esperto e ne deve fare una questione proprio di sopravvivenza, quella di riuscire a organizzare e a pensare a un bagaglio di quelli efficaci che ti permetta di andare in giro con tutto quello che ti serve, ma senza eccedere. In più ci sono anche altri viaggi, come quello che sta facendo il nostro ascoltatore che ci sta mandando degli aggiornamenti praticamente quotidiani del suo viaggio particolare, uno di quei viaggi che una volta nella vita in tanti dicono si debba fare, uno di quei cammini, di quei pellegrinaggi che ci sono in Europa, in questo caso credo il Cammino di Santiago, e ci dice io per forza di cose con lo zaino non è che mi posso portare dietro chissà che cosa, viaggi super leggero, non leggero, di più, e dici vabbè, quelle due o tre magliette che ti porti, quelle due o tre mutande, quelle due o tre pantaloncini corti, perché ci deve stare tutto, chiaramente a ogni tappa praticamente, se riesci e ti ritrovi la possibilità di farlo, ogni volta che arrivi ti fai un mini bucato, perché quella è l'unica occasione che hai eventualmente per riuscire ad avere sempre cose fresche, sempre cose pulite, e anche in quel caso lì bisogna essere super organizzati. Comunque chapeau farlo in questo periodo con questo caldo è una scelta coraggiosa, diciamo così. Anche quello è un modo di viaggiare molto particolare, un pochino più introspettivo, non tanto glamour, ma che secondo me, a maggior ragione visto poi quello che ci ha detto, ti insegna anche proprio a valutare bene le cose essenziali, quello di cui hai bisogno non solo nello zaino ma anche nella vita più in generale. Capital Cities, Safe and Sound.

le forme, le varie parabole. E sì, forme ancora una volta che hanno le vostre vite, spesso e volentieri quando ci scrivete, io poi non ho idea, no? Chi si ha a che fare, qualcuno magari ci scrive da tempo, però qualcun altro ci scrive un po' più raramente, e allora è bello comunque invece, vabbè, Luca ci scrive spessissimo e il suo viaggio in realtà non è, ho erroneamente pensato che fosse sul cammino di Santiago, invece no, sono partito da Orsellina, sto andando al nord dell'Olanda, vicino ormai a Calais, mancano pochi chilometri in zona Calais, e allora bene, buon viaggio, ti sei scelto un pellegrinaggio tutto tuo. Ma sicuramente un percorso molto interessante e bello da fare, vedere una gran parte dell'Europa da attraversare a piedi, con un altro tempo, con tutta la possibilità di meditare, anche se poi bisogna trottare, perché se poi ti metti, diciamo, in mente una data e una, appunto ti fai tutta una serie di tappe, non è che puoi tanto star lì a perderti via, però bello, una bella esperienza sicuramente che ti ricorderai, appena festeggiati i tuoi 65 complimenti e tanti auguri, anche un po' in ritardo per il tuo compleanno, bravo. E qualcun altro invece che ci dice bella questa cosa qui, parlando appunto di come si diventa esperti poi nel fare, nell'impacchettare il proprio bagaglio, no? E il proprio, diciamo, necessario per quando si viaggia. Qualcuno che mi dice: ho fatto 12 anni in giro per il mondo perché sono cuoco e istruttore anche di sub e animatore, perché ho fatto un po' di tutto e questo mi ha permesso di viaggiare in giro per il mondo, ergo ho dovuto anche imparare a fare bene le valigie, a farci stare il più possibile con un peso di quelli ridotti, perché altrimenti non ti salvi più. Sacrosante parole. Continuiamo con la musica di Chainsmokers e Halsey, Closer.

Interrompo brevemente i Chainsmokers. Ci è arrivata una segnalazione da parte di un ascoltatore. Attenzione in autostrada dopo la galleria direzione nord. Appena inizia il cantiere verso Lugano Nord c'è un mezzo fermo in carreggiata. In autostrada dopo la galleria direzione nord, dunque A2, appena inizia il cantiere verso Lugano Nord c'è un mezzo fermo in carreggiata. Ocio, altezza, insomma, Lugano Nord, ci sono dei problemi.

Ripeto, un nostro ascoltatore ci ha segnalato verso Ugano Nord, una galleria direzione nord, non ha specificato la zona esattamente, però insomma verso Lugano Nord, in quella zona lì, appena inizia il cantiere, dice, in direzione di Lugano Nord c'è un mezzo fermo in carreggiata, una cosa piuttosto rischiosa. Attenzione se state viaggiando in quella zona, in quei paraggi, prestate la massima attenzione, occhi aperti.

0: Bello il testo di Bossa Nostra, un sacco di belle immagini relative a una vita di coppia, un po' così. Bello, bello. Gaia, bravissima, pubblicato il 1 maggio, poco tempo fa, ci ha permesso di arrivare...
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Anche un bel brano proprio estivo come atmosfera, fino alle praticamente 10, dai, facciamo uno sconto di 10 secondi, siamo all'inizio della settimana, abbiamo tutto il tempo del mondo fino a venerdì per recuperare. Le previsioni del tempo per oggi sono così, una giornata calda con qualche velatura in quota, però niente di che, e massime attorno ai 32 gradi. Nei prossimi giorni le minime saranno più basse dei giorni scorsi, comprese fra 15 gradi nelle zone pianeggianti e 20 gradi in collina, però le massime saranno altine, 32 gradi addirittura mercoledì danno sui 34, però il tutto dovrebbe essere un po' moderato e stemperato da questa tendenza favonica che ci accompagnerà almeno fino a metà settimana. Adesso il microfono a Tiki per le informazioni.
1: 3 News.
2: È di almeno 11 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. I feriti sono una 50ina e questo secondo le autorità regionali. Secondo Mosca, l'attacco ha preso di mira impianti militari, industriali ed energetici. L'esercito russo ha da parte sua annunciato di aver abbattuto più di 500 droni ucraini che nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca e di San Pietroburgo. In Francia 10.000 residenti sono in fase di evacuazione a causa della rapida propagazione dell'incendio che ha investito 4.500 ettari nel dipartimento dei Pirenei orientali. Altri 16 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. In Costa Brava, Spagna, si è stabilizzata la situazione dopo che un incendio divampato venerdì ha costretto l'evacuazione di una decina di comuni. In Grecia, da domenica, i pompieri stanno combattendo le fiamme in due stabilimenti della città di Salonicco. E infine in Portogallo, da 3 giorni a Vouzela, le fiamme hanno bruciato almeno 13.000 ettari di vegetazione. Le autorità stimano che circa l'80% dell'incendio sia sotto controllo. Ed è stato indetto uno sciopero dal personale di terra in Italia, causati importanti disagi ai viaggiatori, soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte che potrebbe però avere conseguenze anche stamattina. Buone notizie invece dalla ferrovia: con la riapertura dopo lavori in Italia, tornano operative sia la linea S40 Como-Mendrisio-Varese, sia la S50 Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

giochi fanno sempre la loro magia. Il loro potere non si esaurisce mai. Sono sempre lì pronte a rischiarare la nostra giornata, ad assortire la nostra colonna sonora con un sacco di novità. Bellissima anche questa più in alto di Birth, molto molto stilosa e con anche un suono, decisamente un sound che sta benissimo anche in questa stagione, in estate. E poi ci riportano indietro a destra e a sinistra, zonzo, per i decenni, anni 80, anni 90, nei primi anni 2000. Quello che stiamo per ascoltare adesso, secondo me, è veramente un capolavoro che suona ancora benissimo, anche se, diciamo, vabbè, non stiamo parlando di che ne so, standard jazz o cose, però ci sono dei brani che attraversano il tempo in modo come se fossero veramente inossidabili. In questo caso c'è di mezzo anche il tocco di un geniaccio, un grande DJ nonché produttore, che nel 95 prende un brano già molto bello di per sé, che aveva però tutta un'altra atmosfera, andate a ascoltarvi l'originale, lo trasforma in un classicone con un mood tutto suo e un ritmo che andrebbe bene dappertutto, soprattutto magari a fine giornata, da qualche parte, in un aperitivo, in queste atmosfere super eleganti. Missing, Todd Terry Remix, Everything But The Girl.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Però Stupid Song, però così stupida non è, furbetta, anzi ha avuto un successo gigantesco. Si parla anche di musica e di tante altre cose, ovviamente sempre sulla nostra piazza virtuale, sul nostro canale di WhatsApp 079 873 8073, se ci volete mandare dei messaggi, parlare di musica, foto di quello che state facendo, quello che vi pare, è sempre a vostra e nostra disposizione per chiacchierare e tenerci compagnia a vicenda. Paltrax al microfono della 3 fino a mezzogiorno e mezzo oggi. A partire dalle 11 ci raggiungerà Laila con tutta una serie di facezie e prelibatezze dal mondo del web e non solo, per cui ecco, saremo insieme fino a mezzogiorno e mezzo, un momento in cui spero per la maggior parte di voi arriverà anche la pausa.

Cosa mia madre? Cosa? I patagarri riportano in voga uno dei gesti più grezzi, più grevi che si possa mai esibire in un confronto, in un dissidio verbale, quello di prendersela con le mamme. Non si fa! Non si fa! È l'ultimo gesto di mancanza di rispetto, e giustamente poi uno risponde con tutta una serie di reazioni non sempre civilizzate. I patagarri, tua madre, tra l'altro, loro terzo posto, anche loro figli di un talent. Cioè, ormai sono rarissimi i casi in cui gli artisti, le artiste non sono usciti da un talent, oppure sono stati pescati da qualche parte nei meandri della rete, dove si erano già fatti conoscere per i fatti loro utilizzando le varie piattaforme che non fossero YouTube, TikTok, eccetera eccetera. Ormai questo è il segno dei tempi. Natalie Imbruglia invece, Want, e arriva da un'epoca, sembra ridicolo dirlo parlando degli anni 2000, dove ancora questi fenomeni non erano così popolari.

Questa è stata la selezione di tutti i terzi canali, le terze reti, compreso anche Virus, o Virus se preferite. Insomma, le terze reti si danno sempre appuntamento ogni mese e si vede un po' quale brano di quale artista o quale band proporre per tutto il mese, da quale regione linguistica del nostro paese, della Svizzera. È una bella cosa che è stata fatta grazie anche al supporto di MX3, questa piattaforma che abbiamo collaborato anche noi anni fa a mettere in piedi, gratuita, dedicata alla musica svizzera, che raccoglie un sacco di produzioni che possono essere ascoltate in modo assolutamente gratuito. Se volete farvi una scorpacciata di musica svizzera, andateci a mx3.ch. E questo mese qui abbiamo selezionato un bellissimo brano di Soft Loft, Fuck You Want It, il titolo è questo, molto bella. Loro sono una band del cantone Argovia, formata da Jorina Stamm, Sarina Schmidt, Lukas Kuprecht, Simon Boss e Marius Maia. E sono il nostro tutti per uno di questo mese, molto bello, una bellissima atmosfera per questo brano. Un'altra atmosfera, un brano meraviglioso di un artista pazzesco, un maestro, reputato un maestro da tanti che si sono fatti influenzare dal suo genere, che era un genere ma non un genere, il suo più che altro era un suono inconfondibile, quello suo, poteva fare qualsiasi cosa, lo si capiva subito che era lui. Stiamo parlando di uno dei grandi geni della musica del XIX e XX secolo, si può dire questo, anche se ci ha abbandonati troppo presto. Stiamo parlando di lui, del principino di Minneapolis, The Prince, che ci riascoltiamo con questo remix effettuato nel 2020 di Sign of the Times, che è un brano molto molto particolare perché il testo è spettacolare, immortala proprio quel momento lì quando era uscito nel 1987. C'erano tante cose, non che oggi non ce ne siano, che stavano succedendo nel mondo, nella società. A un certo punto parla anche di un big disease with a little name, dunque l'AIDS, menziona tante cose, tanti cambiamenti che lui analizzava in questo brano prodotto magistralmente come solo lui sa fare. Questa versione qui era uscita il 25 settembre con inediti, versioni live, e faceva parte di una collezione, la Super Deluxe Edition dei vari remaster di Prince. Ce lo ascoltiamo appunto con Sign of the Times.

molto divertente questo businessman di dito nella piaga che prende vagamente in giro un po' un certo tipo di figura di essere umano, uomo o donna che sia, businessman. Magari qualcuno che sta facendo un po', si dà delle arie, la sua vita e il suo lavoro, bello bello, molto divertente, il testo anche spassosissimo. 079 873 8073, i vostri messaggi arrivano da tutta la mattina, grazie davvero a tutti e a tutte, grazie per i vostri saluti, grazie per le chiacchiere più disparate sulle tematiche che ci vengono in mente, va bene? Anche per questo, quando ci si trova magari al bar, anche se non ci siamo, magari siamo in altre faccende affaccendati, è sempre bello chiacchierare quando si può e si riesce a mandarsi un messaggio. Io sono Paltrax con voi fino a mezzogiorno e mezzo, come detto tra una ventina di minuti poi ci sarà, ci raggiungerà in diretta anche la nostra a partire dalle 11 fino a mezzogiorno e mezzo saremo in sua compagnia. Adesso invece per il momento continuiamo con la musica e Melanie Fiona, Give It To Me Right. Poi su quello che significa il titolo magari non voglio approfondire, ma andate a cercare voi il significato, la rete è lì per quello, uno può andare a cercare.

che poi alla fine non dovrebbe stupire nessuno, nessuna. La storia della musica rock e di conseguenza poi del pop viene da lì. Era una musica di ribellione, la musica dei giovani, la musica sconveniente, quella che non bisognava ascoltare in determinati ambiti. All'inizio della storia della musica rock era così, basta andare a vedersi un po' di film anche autobiografici, non so, per esempio su quella sulla vita, che è abbastanza assurda e più che discutibile, di un grande genio del piano, Jerry Lee Lewis. Ma ce ne sono tanti così, no? Tanti artisti del rock poi incarnavano quel modo di pensare, di intendere, di vivere la vita, quel modus operandi lì, che era sempre oltre qualsiasi roba. Per cui ovviamente un certo modo di vedere anche il sesso, il rapporto con le droghe, la vita in generale da vivere a 100.000 all'ora era quello lì. E anche oggi, ovviamente, poi ci mancherebbe, tanti brani vengono scritti. Poi il linguaggio del pop e del rock è sempre stato bello schietto, bello dritto, no? Quando una persona deve dire una cosa la dice in una canzone pop e rock, che va bene così, perché ormai le regole sono quelle. Per cui anche il testo di Melanie Fiona era in pieno dentro questa lunga e nobile tradizione, a meno che mi sia sfuggito qualcosa del double entendre. Un'altra persona che sicuramente ha calcato le scene e le calca ancora oggi in modo egregio e ha fatto la storia della musica pop, ma soprattutto della black music e del funk, è lei, Chaka Khan, Lady Chaka Khan, che con un altro sciagurato che ne ha fatte di tutti i colori, Snoop Dogg, torna nel 2026. Io ve la ricordo ancora con dei brani meravigliosi, per esempio la bellissima Ain't Nobody, con quell'atmosfera mattutina crepuscolare, e poi ancora I Feel For You, per esempio, che cercava invece di andare, strizzava un po' l'occhiolino alla cultura hip hop che stava arrivando, che si stava risvegliando in quel periodo, stava arrivando, diciamo, la ribalta, diventava mainstream perché c'era già da anni. Chaka Khan torna nel 2026 insieme, appunto, alla sua spalla, si fa per dire, tra mille virgolette, Snoop Dogg, e questa bella Boogie's in

un pochino di punch, qualcosina di più, ci ha messo un po' di spezie a Venere in questo brano di Phoebe Kildare, Fade Out Lines, che praticamente era uscito un paio d'anni prima, nel 2012, e poi ovviamente quando un brano è bello c'è lì un DJ che ci pensa su e potremmo rifarlo così, e allora va bene, poi è venuto fuori bene, bello tanto quanto l'originale, se vi va di andare a riascoltarlo, appunto era uscito nel 2012. Adesso continuiamo con la musica italiana, Francesca Michielin, Il canto delle anguane, dedicato a stregi, leggende venete e figure femminili non accomodanti. L'album, appunto, si intitola così, Maga Bianca, è uscito da poco, è uscito quest'estate, non da moltissimo, il 12 giugno di quest'anno, e proprio dedicato a questo mondo di folklore che però è sempre presente nella memoria di tutti e di tutte, e poi soprattutto delle persone che vivono in quelle zone, leggende venete e figure appunto femminili non accomodanti.

0: No Suits, Feeling Blue.
1: Radio
0: precisi qualche secondo dopo, ma le 11. Non ci posso credere, senza neanche cercarla questa cosa, è arrivata così. In modo naturale, questo è talento. Sono appunto le 11. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, che si sono ridotte praticamente a one-liners, cioè a cose di poche righe, per i prossimi giorni, perché in realtà sono semplici. Dunque sarà bello, caldo, con qualche velatura in alta quota, e massime attorno ai 32 gradi per quanto riguarda la giornata di oggi. Minime sia per oggi che per domani e dopodomani abbastanza basse rispetto a quelle dei giorni scorsi, dunque 15 gradi nelle zone pianeggianti e 20 in collina, con massime in aumento tra domani e mercoledì fino a 34 gradi, poi 33 giovedì, però grazie a questa tendenza favonica le minime dovrebbero restare ancora più o meno sopportabili. Adesso il microfono a Tiki per le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Il 2025 è stato l'anno in cui sono stati registrati più casi di maltrattamenti su minori da quando è cominciata la rilevazione nazionale, e lo rende noto Pediatria Svizzera. Parliamo di 2.380 casi, un aumento in tutte le categorie, coi maltrattamenti fisici che restano la forma più comune di violenza. In crescita anche le situazioni di negligenza e abusi sessuali, ma l'incremento più significativo si osserva nei maltrattamenti psicologici, in particolare nella sottocategoria assistere a violenza domestica. Dai 198 bambini coinvolti nel 2024 ai 371 nel 2025. Diminuisce la disoccupazione per il mese di giugno. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, il calo sarebbe di 0,1 punti percentuali al 2,9%. Aumenta leggermente il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, senza però incidere sul tasso di disoccupazione. Infine, la notte scorsa almeno 11 persone hanno perso la vita e una cinquantina d'altre sono rimaste ferite durante una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev, riportano così le autorità regionali. Secondo Mosca, l'attacco ha preso di mira impianti militari industriali ed energetici. L'esercito russo ha da parte sua annunciato di aver abbattuto più di 500 droni ucraini che nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca e di San Pietroburgo.

0: più o meno supermodel, siamo da quelle parti con la nostra Laila che è arrivata oggi, la Zendaya De Noantri.
1: No dai, così. No dai, così proprio, guarda, mi stendi.
0: È bellissima però, dai, no.
1: Grazie, non piace. Grazie. No, ma posso dirti...
0: Non sono mica l'unico che lo dice, che ci assomigli, no?
1: Oh, ciuto.
0: Beh, è vero.
1: Sei così gentili. Tra l'altro ho apprezzato
0: poi
1: molto...
0: Poi la gente non ti può vedere, per cui, però...
1: Ma sai che forse, ti dirò... Per fortuna.
0: No, dai. Ciao, bentornata Laila, eccoti qua.
1: Ciao, allora, Baltrax.
0: Staremo insieme, credo, tutta la settimana, se non mi sbaglio, no? Solo
1: fino a giovedì.
0: Fino a giovedì.
1: Fino a giovedì, okay.
0: Saremo
1: insieme.
0: Perché tu fai sempre la preziosa. Ci sono, ma non tutta la settimana. No, in realtà non dipende da te.
1: Non dipende.
0: Dipende da insomma, da un sacco di fattori che non stiamo qui a approfondire, perché non gliene frega giustamente niente al nostro pubblico.
1: Ascolta,
0: però ci fa piacere.
1: Ti devo dire una primissima cosa.
0: Dimmi una primissima,
1: super importante.
0: Dimmi una cosa super importante.
1: Lo sai che oggi è la giornata mondiale del bacio.
0: Ok.
1: Quindi io il mio bacio. Lo do a te.
0: Oh,
1: perché sei così,
0: grazie,
1: carino, dovevi dire che ti somigli a Zendaya.
0: Ecco, va via. Grazie, un bacione anche a voi, amici e amiche, chiaramente. Ça va sans dire, con solo un pochino di lingua, proprio poca, perché
1: sennò poi
0: diventa imbarazzante. Staremo con voi fino a mezzogiorno e mezzo. E Laila, come spesso, insomma, ci ha fatto capire, ama andare a scavare, fare il carotaggio nella rete per trovare delle cose opportune, altre meno.
1: Quelle che a me piace chiamare
0: curiose.
1: Le perle di Sagex.
0: Belle. Beh, già subito ti fai riconoscere con questa marca e questa cifra d'umorismo. Nel frattempo, se invece avete voi dei temi così da buttar lì di chiacchiera per la prossima oretta e mezza, lo sapete, lo potete fare. A noi fa sempre molto piacere ricevere anche suggerimenti. 079 873 80 073.

0: ecco, tanta madre a Fenice Accurso, mamma attivista politica nera americana, afroamericana, ha fatto parte delle Pantere Nere, del Black Panther, e ha trasmesso tanta di questa sensibilità per le tematiche sociali e la lotta, insomma, non mollare mai al figlio, che però purtroppo poi per uno strano scherzo, boh, strano, quasi ironia del destino, è finito in modo assurdo, tragico, in un periodo un po' vergognoso che riguardava tutto l'entourage del rap negli Stati Uniti, e finito tragicamente per scontri tra bande, eccetera eccetera. Comunque rimane la sua musica, tanta bella musica. Tupac che ci ha regalato appunto insieme a Talent questa Changes bellissima che arriva dal 98. Allora, abbiamo ricevuto dei vostri messaggi che forse si rifacevano in parte a quello che abbiamo detto all'inizio, che parlavano di questo fatto che, insomma, i bambini per i vaccini eccetera eccetera, insomma, bisogna rispettarli.
1: Il famoso consenso,
0: esatto, che per me non esisteva. Le mie zie, io venivo preso d'assalto, le mie zie che facevano praticamente come i gabbiani quando rimane del cibo su un pontile, si vedono le mie guance e c'era questa migrazione di dita che arrivavano per strizzarmi le guance, sentire questa sodezza della guancia tipica del bambino che è dovuta a un sacco di collagene. E io praticamente funzionavo da peluche vivente.
1: Io ho trovato un escamotage.
0: Dimmi.
1: Ho capito.
0: Un trucco.
1: Sì, un trucco. Vai. Ad avere la faccia un po' appiccicosa di rimasugli della colazione.
0: Bello, mi piace.
1: Un po' di pranzo rimasto spalmato.
0: Sì, un gelato spiaccicato.
1: La gente era un po' meno propensa a voler appoggiare le proprie labbra su queste guance un po' once.
0: Sì, che diventavano una specie di discarica. Bello, mi
1: Quindi
0: piace.
1: Quindi ho trovato questa strategia per evitare, perché effettivamente dopo un po'...
0: E anche quando sei piccolo, comunque sì, basta bacini, famoso basta bacini, ne avevamo già anche parlato con Gilles Arnaz, se non mi ricordo male, effettivamente sì, basta bacini è la dice lunga sulla tolleranza anche dei bambini. Allora, tra pochissimo cominceremo a macinare un paio di argomenti che abbiamo trovato, però lo ricordiamo sempre, se avete invece voi delle tematiche da approfondire, se vi va di parlarne semplicemente un po' con la nostra comunità allargata, che è sempre qui.
1: Siamo un gruppo di supporto. Se avete delle cose,
0: esattamente.
1: Qui, da confessare,
0: qui ne puoi parlare al sicuro. Qui ne puoi parlare al sicuro.
1: Garantiamo anonimato.
0: Ecco. No! Che brutta roba questa. Mi è sbloccato un bruttissimo ricordo. Non dico il nome di chi lo dice. Una mia zia che voleva baciarmi sulla guancia aveva un porro gigante col pelo. È presente là? Quelle visioni disneyane di. E tu da bambino non puoi, cioè, però semplicemente cerchi di mettere i tuoi braccini così, di tenere lontano la persona. Però avvicini anche brutta immagine.
1: Ti ricordi Tata Matilda, che anche lei ce li aveva?
0: Sì.
1: Poi dopo mano a mano se ne andavano, scomparivano. Sì. Invece nella vita vera...
0: No, non succede così.

0: Però sai che bello vedere che nonostante quello che si dica e si dice delle persone, si può cambiare. Si può cambiare se tu ci stai attento e spesso e volentieri magari i propri bambini ti possono insegnare a cambiare. Abbiamo una zia, una nostra ascoltatrice, che dice: io mio nipote l'ho fatto praticamente, ha dovuto inoltrare un reclamo ufficiale con i propri genitori, dice: non ne posso più, la zia continua a baciarmi e a me non piace. E allora lei alla fine ha dovuto ammettere che forse questa cosa le stava un po' sfuggendo di mano, e allora adesso ha detto: gli chiedo e al massimo uno o due bacini, ma non più 10 a mitraglia come prima, perché chiaramente il bambino può pire le scatole. Dice: non sono un tuo sbaciucchiatoio. Ma allora questo bambino riuscito a imporsi, a me fa piacere. Lei si è resa conto, capito? Possiamo imparare dai nostri errori.
1: È bello che abbia trovato la propria voce.
0: Sì, esatto.
1: Che sia riuscito in questa.
0: Un altro nipote mi dice: si finge morto, si irrigidisce tutto. Soprattutto con i baci del nonno, che non gli piacciono tanto. Fa: no, preferirei non ricevere più i baci dal nonno. Gli abbracci vanno bene, ma i baci del nonno no. Vabbè, ma è bellissimo il tuo nipotino, lo sbaciucchierei anch'io.
1: Però la vedi, però la faccia.
0: La faccia del vabbè, sono qui, che cosa ci posso fare? Però effettivamente, se ci pensi, un adulto non lo tratteremo mai così. Non ci attarderemo mai. No,
1: sì.
0: No, dai.
1: Vai lì.
0: Che belle guance. Cioè, a parte che io non ce le ho più le guance, sono incavato, sembro smunto, sono una specie di vampiro, però anche vedere un adulto con delle belle guance che ti fanno gola, non andresti mai là. Con i bambini sì. E questa cosa.
1: Ma te non viene quella cosa col dito che ti.
0: Sì, quello
1: ti,
0: sì.
1: Ti dici: aspetta un secondo. Che...
0: quello sì.
1: Solo per assaggiarne la consistenza.
0: La consistenza, è vero. La tonicità. Dimmi.
1: Però no, non si.
0: No,
1: se
0: no,
1: non
0: no.
1: C'è il consenso.
0: Esatto.
1: Non si tocca.
0: No. E poi ancora il nostro ascoltatore di prima che ci parlava di questa zia o prozia che va al porro gigante col pelo stile strega della Disney. Ci dice: veramente penso come anche i miei genitori dicevano: dai il bacino alla zia, dai il bacino alla zia. Però oggi non lo so, forse non ci sono più questo tipo di forzature, no? Perché ci si accorge che il bambino,
1: se vuoi, dai il bacino a zia. Cioè,
0: esatto,
1: se vuoi,
0: esatto.
1: Se vuoi,
0: dallo tu il bacino.
1: Dallo tu, se no. Che esatto. Poi posso dirti, io se da bambina già provavo il terrore nel non capire quando erano 3 e quando erano 2.
0: Ok.
1: Sulle guance, no? Il famoso.
0: Per me 2 o 3 non esisteva, perché erano sempre 20, 25. Cioè io venivo
1: okay,
0: aggredito.
1: Sì. No, per me magari invece no, proprio quella difficoltà tipo saluta col bacino. E quanti sono?
0: Sì,
1: uno,
0: vero,
1: due, sono
0: vero.
1: Tre, sono
0: sì.
1: Due, non, come funziona? E poi c'era sempre quel qualcuno che sull'ultimo ti afferrava.
0: No,
1: e
0: che
1: poi,
0: brutto.
1: E poi all'orecchio iniziava a sciorinarti tutta una serie di consigli, di considerazione.
0: Sì.
1: No, sì. Ma come sei cresciuto?
0: Mamma mia,
1: ma
0: sì,
1: sai che stai proprio diventando una donnina? Varie cose. E tu dentro di te l'unica cosa che riuscivi a pensare è: mollami,
0: voglio andare,
1: molla,
0: voglio
1: molla, lascia andare.
0: Vedo la mia anima abbandonare il mio corpo.

0: Allora lo ricordiamo, perché ce l'hai detto tu prima, Laila, oggi è la giornata internazionale del bacio.
1: Esatto.
0: Fermatevi un attimo. No, non col collega, non con chiunque. Perché ci sono sempre poi di mezzo le risorse umane che sono lì in un angolo, pronte. Pronte a ghermire ogni vostra caduta di stile, poi, il meno che si possa dire.
1: Poi se nel caso possiate darlo.
0: Esattamente, ecco, però, in quel caso lì.
1: Un paio di consigli.
0: Vai.
1: Una mentina.
0: Prima, comunque.
1: Una mentina, o se possibile lavarsi i denti.
0: Sì.
1: Con questo caldo valuterei di capire se è il momento giusto, perché se fa troppo caldo magari no,
0: sì.
1: Perché può essere un
0: allora
1: po'...
0: Allora lasciate perdere, basta.
1: Piuttosto date un bacio a un ghiacciolo.
0: Esatto, bello. O anche uno stipite, oppure all'interno del vostro braccio, come quando si fa finta.
1: O mandate un emoji.
0: Ah,
1: così
0: anche,
1: la,
0: anche,
1: la chiudiamo,
0: sì.
1: Facile.
0: È il pensiero,
1: è il
0: del
1: pensiero
0: bacio.
1: Che conta.
0: Sì, però a me tutta questa roba del virtualizzare questa realtà, che poi in realtà sarebbe meglio vivere forse da un punto di vista proprio più... più terreno, non lo so. Comunque, grazie per i vostri messaggi. Ci siamo persi dentro questo meandro dei bacini. Perché è vero che tra adulti, a meno che non si sia tra amici o tra partner, dove vabbè il bacio è abbastanza la norma, però non ci si dà tanto i baci, per cui i bambini rimangono un po' il bersaglio, no? Di questa forma di saluto affettuoso. Però ognuno la pensa un po' a modo suo. È anche vero che forse oggi come oggi si cerca di stare un pochino più attenti, no? A questo tipo di manifestazioni affettuose, perché il bambino finché è piccolo piccolo piccolo, però quando comincia ad avere 2 anni e mezzo, 3, che ha il suo carattere ed è lì e ci può interagire, magari ti dice anche di no. Qualcuno, qualche mamma ci ha scritto, fa, mio figlio quando andavamo a trovare i parenti in valle già si spaventava un po', non voglio essere preso, bombardato di bacini dalle zie. E effettivamente oggi come oggi secondo me non ci vuole molto a chiedere a un bambino di 2 anni e mezzo, 3 che sa già parlare, posso darti un bacino? Sì, e vedi la reazione eventualmente del bambino, quello che ti dice lui. No, ti vedo, sì. Scettica, sì.
1: Sì, sì, sì, no, sono assolutamente d'accordo, perché poi adesso sto anche pensando al famoso bacino della bua.
0: Ah,
1: c'è anche quello.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, tipo, lo vuoi
0: il bacino magico.
1: Esatto, quello che ti toglie ogni dolore,
0: ogni male. È vero.
1: Lì però
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Dice, lo vuoi il bacino della bua?
0: Sì, esatto.
1: Cioè, se già riusciamo a domandarlo.
0: Poi lo puoi anche fare da furbo, Il bacino della bua può diventare qualcos'altro se fai finta di venire in mente la scena di Indiana Jones, bellissima.
1: Ok.
0: C'è la scena di Indiana, non so se te la ricordi, di lui che si fa male.
1: Ti farò una confessione.
0: Vai.
1: Di quel, non ho mai visto i film.
0: Ma veramente?
1: Di Indiana Jones.
0: Ma non ci credo.
1: Possiamo aggiungerli alla lista dei film che non ho mai
0: sì,
1: visto.
0: Sì, almeno il primo, ti prego, almeno il primo è veramente molto bello. C'è lui che insomma è tutto escoriato, perché oggettivamente ha fatto una roba pazzesca, è uscito da una colluttazione, una roba, e c'è questa coprotagonista che gli dice, lui male dappertutto, no? Allora gli fa, ti faccio il bacino della bua, allora gli fa male dappertutto, dice, dov'è che non ti fa male? E lui fa, qui, e gli dà un bacino. E poi vedi che lui capisce, no? Questo giochino, allora fa, dov'è che non ti fa male anche qui? Allora poi gli fa vedere tutte le parti del corpo dove non gli fa male. E ovviamente la cosa sfugge un po' al controllo, ma quella scena è tenerissima e molto bella. Io chiuderei magari questo intervento con una bellissima frase che ci è arrivata dal nostro ascoltatore, ascoltatrice. Io cosa darei per riavere i baci, gli abbracci del mio nonno? Caspita, sì.
1: Questa tocca nel profondo.
0: Questa

0: vaccini, che poi era semplicemente il fatto che oggi è la giornata internazionale, il giorno internazionale mondiale del bacio, e siamo finiti a parlare dei bacini, dei bambini che insomma magari non li sopportano, e questo bambino gigante, io mi immagino un bambino gigante che si vendica di tutti i bambini e ti pesta in testa con la sua manina cicciotta che arriva, basta, basta bacini,
1: basta,
0: e via. Qualcuno ci dice anche, beh, questo è un bel messaggio da parte di Carla, dice: la mia bimba, ormai non più bimba, 28enne, dicevo sempre manda un bacio con la manina a tutti, così fai contenti tutti, c'è un gesto comunque di affetto, e metti, ma poi fine, cioè non ti devi consumare le guance.
2: Ma poi quanta dolcezza c'è nei bimbi, quelli piccoli piccoli, quando sì, fanno i primi baci con la manina,
0: con la
2: che
0: manina sono
2: lo
0: bellissimo.
2: Stampano e sì, poi e poi non hanno, non riescono bene a coordinarsi,
0: non riescono
2: questa
0: a lanciarlo
2: manina,
0: come
2: questa manina paffuta che sventola nell'aria.
0: È vero, è bellissima come cosa. Grazie per i vostri messaggi. Intanto vi ricordo il numero di WhatsApp 079 873 8073, è quello che usiamo ogni giorno, lo stiamo usando noi, io e Laila, ma è a vostra disposizione tutti i giorni, da lunedì a venerdì, anche sabato e domenica, e al quale pervengono anche messaggi di servizio pubblico come questo di Davide, che ringraziamo, che ci dice: incidente sulla XT21 tra Tenero e l'aeroporto in direzione di Belli. Ripeto, incidente. Ah, ci picchia. Sì, è vero, tu sei proprio lì in zona. Si è ribaltato un furgoncino con rimorchio. Incidente sulla XT21 tra Tenero e l'aeroporto in direzione di Bellinzona. Sappiatelo, se siete in zona, se siete in quei paraggi e vi state dirigendo lì, pensate a un percorso alternativo, se no finite come Cure, Close to Me, chiusi dentro lì, bloccati in coda, no? Meraviglioso questo brano del 1985.

0: un prodotto genuino, tutti i talenti, vabbè, a parte il cantante che insomma arriva dall'America, da Columbus, Ohio, per il resto tutta farina del sacco della Svizzera italiana Agama con Blaise Johnson Jr. Molto bello questo brano che ci stiamo ascoltando da qualche tempo. Allora, si sta ancora parlando di baci, di tu mi dicevi prima baci famosi, baci che hanno fatto, sono diventati un po' il perno anche magari di serie televisive, esatto, commedie oppure anche di quelle romantiche.
1: Ci sono dei baci che sono diventati famosissimi, memorabili, che hanno fatto anche un po' la storia delle serie TV, perché ci sono dei baci iconici che, diciamo, un po' tutti quanti magari abbiamo anche guardato pensando ma quanto piacerebbe anche a me un bacio del genere, con questa tensione, con questa passione.
0: E questo è il compito di Hollywood, farti pensare sempre che la tua vita faccia schifo rispetto no, è vero, siamo sempre inadeguati, no? Perché come fai a raggiungere quelle vette di figaggine lì, pazzesca, di questi attori, attrici bellissime che vivono queste storie.
1: Ma tu la vedi più così? Io guardavo più nella sensensazione, nel sentimento, nel trasporto che magari due personaggi finalmente arrivare a quel bacio lì, capito?
0: Ma è tutto insieme, cioè già, e quello è la ciliegina sulla torta, voglio dire, no? In più dico, vabbè, se già fisicamente sono più o meno andanti, no, cioè la situazione che già è il top del romanticismo, tutto il contesto, in più ci metti il fatto che non fanno neanche schifo.
1: Ma allora,
0: ciao.
1: Non
0: almeno togli qualcosa per renderlo un po' reale.
1: Ma non saprei se è sempre il top del romanticismo. Perché, per esempio,
0: sempre,
1: allora, il mio bacio delle serie TV preferite.
0: Vai.
1: Allora, puntata 10 della quinta stagione di Grey's Anatomy.
0: Ok.
1: Non è il loro vero primo bacio, ma diciamo che il primo bacio che poi farà la storia dei due personaggi, che sono Christina e Owen.
0: Okay.
1: Tra l'altro sorvoliamo su Owen perché poi nelle restanti 18 stagioni non è proprio il personaggio del cuore.
0: No.
1: Però, in quel momento lì loro si baciano e si baciano nelle ventilazioni dell'ospedale. Adesso io non saprei se è proprio un posto estremamente romantico, però comunque rimane un bacio bellissimo perché questi due personaggi che si incrociano nei corridoi, che si sfiorano
0: brutti,
1: le mani,
0: anche loro bruttissimi.
1: E che allora diciamocelo, con quei completini da chirurgo non sempre,
0: però gli puoi mettere addosso anche uno straccio dei pavimenti quelli lì, cioè cosa stai dicendo? No, però è vero, me lo ricordo, era molto bello. Io ti posso parlare invece di una cosa da vecchio, perché chi se la ricorda magari l'avrà vista, chi no mi dispiace purtroppo, perché stiamo parlando di un episodio andato in onda il 31 marzo del 1987. Stiamo parlando di un Bruce Willis giovanissimo che si stava facendo la sua grande carriera, da lì sarebbe decollata la sua carriera incredibile a Hollywood, e Cybill Shepherd, un'altra attrice, tutti e due bellissimi, fanno questa serie televisiva che si chiama Moonlighting, cioè praticamente al chiaro di luna, sarebbe una roba del genere. Loro due fanno parte di questa strana, improbabile agenzia di investigatori privati che lavorano a dei casi anche lì abbastanza strani, e tra di loro due lui fa un po' il braccio, no? Lei un po' più l'aspetto, se vuoi, legale, eccetera eccetera, e c'è questa tensione erotica per la prima stagione, e dice prima o poi questi qui quaglieranno, e niente, e c'è tutta la tensione per la seconda stagione. Alla fine della seconda stagione i produttori dicono, lo stesso Bruce Willis e Cybill Shepherd, che a quel momento non si potevano neanche più sopportare, 14 ore al giorno sullo stesso set non si potevano più vedere, dicono, andare avanti un'altra stagione tirando questa cosa sarebbe stata oggettivamente insopportabile anche per il pubblico. E allora dico, e allora sai che c'è? Facciamo in questo episodio, andato in onda il 31 marzo del 1987, finalmente questi due cedono al richiamo della natura e consumano. E in quell'episodio lì ci sono stati tutta una serie di record infranti. Pensa che l'hanno visto 60 milioni di telespettatori solo per quell'episodio lì, cioè una roba pazzesca.
1: È stato un bacio voluto.
0: È stato un bacio
1: da 60
0: e non, sai che
1: milioni.
0: Poi, da 60 milioni, poi non so neanche se gli scrittori, gli autori erano così d'accordo nel farlo lì, però alla fine ha avuto un successo incredibile.
1: Chiudiamo con questo messaggio bellissimo.
0: Vai.
1: Pensate che magari la sera prima uno dei due si è mangiato una bella agliata.
0: E comunque la scena era molto hot. Ci voleva Hot in Here di Nelly.

0: Ho risvegliato anche qualche ricordo nelle porzioni del nostro pubblico non proprio Gen Z, non proprio nemmeno millennial, non proprio Gen Alpha, adesso come si chiamano?
1: Alpha.
0: E dopo?
1: E dopo l'alfa cosa? E ci sarà la beta? Immagino che abbiamo ricominciato l'alfabeto, non so come funziona.
0: È probabile. Sì, perché come fai quando finisci le lettere? Generazione 1, 2, boh.
1: Iniziamo con le sigle?
0: Sì, è vero.
1: Gen 3. R3.
0: Sì, una roba. X. Degli acronimi, esatto. Come se fossero delle formule chimiche, una roba del genere.
1: Gen H2O
0: per esempio.
1: Era l'unica che mi veniva.
0: Buon appetito amici e amiche, bentrovati, bentrovate. Siamo Laila e Paltrax con voi fino alle 12.30 di questa mattinata in compagnia. Stavamo parlando di baci. Siamo partiti dai baci dei bimbi che giustamente vanno rispettati, poi siamo arrivati ai baci dei film, alle limonate, quelle che tanto sospirate all'interno di certe serie, e poi c'è da dire insomma che gli autori non sono proprio degli sprovveduti, lo sanno, ci campano su sta cosa qui, facciamo sospirare per quante stagioni, 4, 5, 6.
1: Ma sai che è bello anche vedere magari le interviste fra gli attori che hanno insomma che sono stati partecipi di questi baci, e poi scoprire tutta una serie di retroscena tra appunto magari un odio non confessato tra i personaggi, o il fatto che l'altro attore avesse un alito particolarmente cattivo quel giorno.
0: Quello non lo so, però Bruce Willis appunto e CB Shepherd ci hanno messo 30 anni a far la pace addirittura, perché poi era saltato fuori quando era finita la serie che sul set non c'era per niente un ottimo ambiente, proprio perché le condizioni di lavoro erano proibitive, insomma era parecchio dura, e quando aveva cominciato a avere molto successo la serie entrambi dovevano sgamellare il doppio, perché insomma volevano registrare, fare eccetera eccetera, e sono arrivati a non sopportarsi, e CB Shepherd dopo un po' insomma ha deciso che magari era il caso di far la pace perché è partita da lei la cosa con Bruce Willis, e lei poi in un'altra intervista ha detto: sono contenta di essere riuscita a farlo prima che arrivassero i problemi di salute che tutti sappiamo che
1: però ce l'hanno fatta, sì, cioè, 30 anni però comunque alla fine
0: devo dire
1: sono riusciti a fare la pace,
0: troppo, perché c'è gente che non ce la fa nemmeno a fare quello, esatto.
1: Tra l'altro mi è capitato sotto mano un articolo che parla appunto del World Kiss Day, però in questo caso si parla dei baci più famosi dell'arte, perché effettivamente bacio è anche un soggetto artistico, che
0: c'era lì una lista?
1: Sì, proprio una lista davanti. Allora, uno dei più famosi è il bacio di Gustav Klimt, che insomma
0: è molto molto riconoscibile, si è visto tanto, tu è anche molto romantico sul braccio.
1: Sì, ho un tatuaggio del bacio di Gustav Klimt perché
0: ti piace?
1: È una delle mie opere preferite, sono romantica, non ci posso fare niente, mi piace tanto. Poi abbiamo per esempio Amore e Psiche di Canova, anche questo è un quadro famosissimo. Gli amanti di Magritte.
0: Sai che credo che sia una scultura, Amore e Psiche, non vorrei dire.
1: Sì, sì, però vabbè, non parliamo solo, cioè,
0: nell'arte, sì. Scusa, sono un nerd in queste cose.
1: Hai ragione, no, ma
0: e poi dicevi Magritte?
1: Magritte e gli amanti.
0: Ok.
1: Che sono il famoso quadro, quello con i due volti coperte da un panno bianco.
0: Ok.
1: Quindi abbastanza riconoscibile.
0: Sì.
1: Anche quello.
0: Famoso.
1: Famoso.
0: Allora, fateci sapere invece voi se avete nell'arte oppure nei film, come abbiamo detto adesso, dei baci preferiti. 079.
1: O anche nella letteratura. Io amplierei anche qua. Nella letteratura, se avete due personaggi di un libro che quando finalmente, dopo 600 pagine, si sono baciati, vi siete detti.
0: E ti metti il segnalibro.
1: Finalmente.
0: Adesso me la rileggo questa
1: adesso
0: cosa.
1: Adesso consumo questa pagina.
0: Me la rileggo un'altra volta. 079 873 8073.

0: Arrivano un sacco di vostri messaggi, che bello, 079 8730 73. Ognuno c'ha la sua visione del bacio filmico o telefilmico preferita. Effettivamente io, poi adesso che la menzionate, dico sì, quello è uno dei baci più iconici degli ultimi anni, sicuramente degli ultimi 30 anni, possiamo dire, perché adesso non mi ricordo più quanto tempo fa è uscito, però sicuramente 20 anni fa, il primissimo Spider-Man, quello che era riuscito con Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Questo bacio con lui a testa in giù sotto la pioggia
1: era il 2002. Così ti ho dato.
0: Capito? Io il butto lì, così, però ero convinto che fosse più di 20 anni fa, pazzesco. A vederlo ancora oggi comunque regge molto bene quel film. E quella scena lì è così romantica, così bella, così particolare, che se la ricordano tutti ancora oggi.
1: Quel bacio a testa in giù.
0: Hai capito? È l'idea, il setting, come si, loro due, come sono messi, cioè è bellissimo, veramente.
1: Io penso che ci sono diverse persone che magari hanno anche provato ad imitarlo. Curioso di capire la logistica se non sei Spider-Man.
0: Appunto, perché poi più lui pare che avesse, questo ce lo dice Archie, grazie, che è stato uno dei primi a citarlo, dice che in un'intervista a Tobey Maguire aveva spiegato che aveva creduto di morire, visto che l'acqua arrivava e lui era testa in giù e l'acqua gli entrava nel naso, e dice: io non riuscivo a capire come fare, e la scena non è che durasse 2 ore, fa, però io dovevo anche respirare, dovevo recitare, dovevo anche baciare, fa, e non ce la facce, è stato veramente un casino, però è rimasta nella mente di tutti. Poi qualcuno dice: miglior bacio Jess e Nick di New Girl.
1: Posso attestare che nella lista dei baci delle serie TV effettivamente anche quello l'abbiamo aspettato.
0: Sì.
1: L'abbiamo voluto. E poi quando è successo c'è stato un momento di panico, di oh mio Dio, è veramente successo.
0: È successo.
1: Adesso cosa succede?
0: Vedi che alla fine gli autori bravi sanno speculare, sanno marciare su queste cose.
1: Ma soprattutto sanno qual è il momento
0: esatto,
1: giusto. Perché se me la tiri troppo lungo.
0: Sì, dopo alla fine anche no, anche
1: cioè,
0: basta.
1: Io mi immagino quante persone hanno magari mollato serie TV come Suits, quella serie, quella fra gli avvocati,
0: sì,
1: aspettando il bacio tra donna e Harvey.
0: Vabbè.
1: Otto stagioni.
0: No,
1: e quando
0: vabbè.
1: Viene otto stagioni. Sì. Non otto stagioni di dibattimenti.
0: Per dirti come sono messo io? Vuoi sapere come ho fatto io?
1: Vai.
0: Io ho capito che sarebbe finita in un qualche modo, però non avevo pazienza. Ti giuro, sono andato a cercarmi quando sarebbe successo. No, ti giuro. Credo di aver mollato.
1: Anche io
0: ho mollato tipo la quarta, quinta stagione. Ho detto: UKP, des, da ganna fetta.
1: Ma poi, soprattutto, perché c'è stato anche un momento in cui c'è stato un cambio di cast.
0: Certo.
1: Perché Meghan Markle, che recitava nella serie, a un certo punto ha dovuto lasciare il mondo dell'acting per andare, insomma, a sposare un principe.
0: Cioè, esatto.
1: Abbiamo detto poco. E quindi, quando c'è stato anche questo cambio di attori. Secondo me, questo è il mio parere, la serie è un po' perso, però io lo volevo questo bacio. Quindi anche io sono andata a cercarlo.
0: Però ecco, diciamo che lì secondo me l'hanno tirata un filino troppo in là. Qualcuno poi cita, secondo me, a mio modestissimo modo di vedere, uno dei più grandi baci della storia del cinema.
1: Attenzione.
0: Di sempre. Stiamo parlando del bacio dei Blues Brothers, John Belushi e Carrie Fisher, che gli fa un'imboscata ai due Blues Brothers, praticamente cerca di ucciderli col mitragliatore perché lui l'aveva abbandonata sull'altare, e lui per la prima e unica volta uno dei due Blues Brothers si toglie gli occhiali, e se non è amore questo non è amore, e per manipolarle, far sì che lei non lo uccida, gli racconta tutta una serie di fandonie, di panzane allucinanti, per dire: no, purtroppo c'è stata l'invasione, avevo le rugisature negli occhi, eccetera eccetera. Poi lei si commuove ancora perché lui gli fa vedere questi occhi da cucciolone, lui la prende, le dà un bacio, le fa un caschele, dà un bacio e poi la lascia cadere per terra, e lei si accorge di esserci cascata ancora una volta, perché lui in fin dei conti è sempre stato un mascalzone.

0: Poi c'hai uno che è, se fosse figo anche solo la metà andrebbe bene uguale, come Sombra, che dice: ti amo ma il mio corpo non è pronto, qualsiasi cosa questa cosa voglia dire. È una forma di consapevolezza singolare. No? Non sei d'accordo?
1: Direi di sì.
0: Sì.
1: Soprattutto da un ragazzo così giovane, perché comunque
0: sì. È
1: giovanissimo.
0: Sì,
1: lui.
0: Sì, sì. È più giovane anche di te?
1: Sì.
0: Di poco? Tu sei giovanissima. Comunque,
1: no, di tantissimo invece.
0: Di tantissimo?
1: Più del 2005.
0: Ah, ok, beh, sì, è piccolino.
1: Tra l'altro, proprio. Ieri era il suo compleanno, ho compiuto 21 anni.
0: Oh,
1: quindi
0: veramente
1: può,
0: sì,
1: può bere in tutto il mondo adesso.
0: Adesso, finalmente.
1: Yay.
0: Che sia uno di quei traguardi. Allora, poi sì, il bacio tra Rachel e Joy, anche per esempio, in questa camera d'albergo dove lui si accorge che, insomma,
1: alle Barbados,
0: sempre in posti da sfigati di gente che si è capito.
1: Boh, allora però possiamo dire era una convention di paleontologi.
0: Sì, quello è vero. Per cui dici,
1: dopo
0: vabbè,
1: un weekend dove pioveva, dove Monica aveva i capelli pessimi e c'è stato un torneo di ping pong che non finiva più.
0: Erano tutti bruttissimi, erano sempre comunque tutti bruttissimi. È bello come cerchi di difenderli.
1: Ah no, allora, ma io tra l'altro lo dico apertamente, perché poi so che questo è uno di quei conflitti importantissimi che si apre.
0: Mm-hmm.
1: Io ero team Joy e Rachel.
0: Ok.
1: Lo dico.
0: Sempre. Sì.
1: Sempre.
0: Poi secondo tanti fan comunque quella relazione lì è stata trattata in modo un po' strano, frettoloso. Non erano in tanti che erano rimasti soddisfatti di come era stata trattata.
1: Non è stata gestita.
0: Non benissimo.
1: Non bene.
0: Allora però io mi sa che dobbiamo salutare, perché siamo praticamente arrivati alla fine di questo nostro momento in compagnia. Ci risentiamo domani. Ok.
1: Ci diamo questo bacio d'addio.
0: Dai. A domani. A partire dalle 11 con Laila, invece col qui presente dalle 9 sulle frequenze dirette 3, se vi va. E io ho scelto questo brano perché mi piace tantissimo la sua voce, perché lui è un figo pazzesco, e questo brano qui è una bella ballad, Il bacio da una rosa che non punga.
1: Che romantico.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: Ed eccoci a dare uno sguardo alle previsioni del tempo prima di leggere i titoli del radiogiornale delle 12.30. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà una giornata soleggiata con minime attorno tra i 17 e i 22 gradi e massime attorno ai 31-32 gradi. Poi per effetto favonico, sia domani che mercoledì le temperature si rialzeranno, si arriverà sino ai 32-33 gradi, però le minime saranno più basse rispetto a quelle dei giorni scorsi, tra i 17 e i 22 gradi. Per quanto riguarda invece poi il traffico, adesso non so dirvi se si sia risolta la situazione legata alla segnalazione che c'era stata fatta da un nostro ascoltatore, da Davide, che ci aveva segnalato un furgoncino rimaltato con rimorchio sulla T21 trattenere l'aeroporto direzione di Bellinzona. Qualcun altro ce l'aveva ancora segnalato, questo era successo attorno a mezzogiorno meno un quarto. Non so se a questo punto la situazione si sia evoluta e se sia migliorata, però insomma sta di fatto che appunto ancora 45 minuti fa avevamo ricevuto questo messaggio che riguardava appunto la T21 trattenere l'aeroporto direzione di Bellinzona, un incidente con un furgone, un piccolo rimorchio ribaltati sulla carreggiata. Adesso invece diamo uno sguardo appunto, come dicevo, ai titoli dell'edizione delle 12.30 del radiogiornale.
1: 3 News.
0: I maltrattamenti sui bambini in Svizzera hanno registrato l'anno scorso il numero più alto da quando si raccolgono i dati e quanto comunicano gli ospedali pediatrici. A causa degli abusi, un bambino è morto. In Iran, terzo e ultimo giorno di lutto pubblico nella capitale Teheran per il grande Ayatollah Ali Khamenei. Ma cosa succederà nel paese dopo questo funerale evento resta ancora da capire. Una telefonata di Donald Trump al presidente della FIFA Gianni Infantino avrebbe portato alla sospensione del cartellino rosso assegnato a un giocatore della squadra statunitense. In pagina, appunto nel radiogiornale in onda in questo momento in diretta su Rete 1, in pagina le considerazioni di un ospite sulle implicazioni per la credibilità della federazione. Sulla nuova legge di bilancio tedesca pesano le spese militari. Per contenere l'aumento del debito, Berlino taglia sulla spesa sanitaria e sociale e su quella a favore dell'ambiente. Fare volontariato quando si è senza lavoro può essere rischioso, lo dimostra il caso di un vodese che si è visto decurtare la rendita disoccupazione dopo aver lavorato gratuitamente per un festival.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati, niente Brasile, sarà la Norvegia a sfidare l'Inghilterra nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Se gli inglesi hanno fatto il loro eliminando il Messico, i norvegesi hanno estromesso una nazionale verde-oro scricchiolante giustiziata da Haaland, il vero trascinatore della formazione di Solbakken. Oggi il Mondiale presenta una partita alle 21, il derby tra Spagna e Portogallo, con la sfida nella sfida Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal. Infine nel ciclismo, il Tour de France saluta la penisola iberica per fare il suo ingresso ufficiale nel territorio transalpino. La terza tappa presenta un tracciato pirenaico al termine dei 196 chilometri che porteranno la maglia gialla Vingegaard e Plotone a Les Angles nell'Occitania.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/

0: E ballatela un po', Francesco Gabbani. Buongiorno a tutti quanti. Io ovviamente sono ancora Paltrax e starò con voi per le prossime orette. Buon 6 luglio 2026. Come state? Spero tutto bene. Senti, noi siamo qua. Ah, così. Mi porta quel.
1: Grazie,
0: grazie mille. Ah, così almeno possiamo anche godercelo questo pomeriggio. Avete visto? Hanno dato ancora allarme canicola per una settimana intera. Ecco, malissimo. Spero che tanti di voi si possano rifugiare in luoghi dove il fresco fa da padrone, perché altrimenti si diventa un po' più nervosi. Il caldo fa andare troppo sangue alla testa e quindi automaticamente non ci capiamo più nulla. Adesso però voglio farvi muovere un po', voglio farvi ballare con uno dei pezzi preferiti da Big Jimmy, ma anche da, penso, ogni personal trainer del mondo, e cioè Children di Robert Miles.

0: comunque è intramontabile sto pezzo, cioè non si può fare niente. 1996 e nonostante questo sono passati 30 anni e ancora spinge forte. Mi hanno detto di salutare, sì, sono Sterchi, lo sapete. Comunque, torniamo a noi, torniamo anche a tutto il discorso che c'è stato prima riguardo al fatto che questo è uno dei brani che piace più in assoluto ai personal trainer del mondo. Secondo me, se andate in palestra e chiedete al vostro personal trainer o se non si ricorda il nome, già malissimo, parte male, ma molto probabilmente lo conosce questo pezzo ed è anche il suo preferito. Parliamo di sport legato a questo luglio che, nonostante il caldo, comunque porta con sé tantissimissime belle cose. Cose come festival, non festival, musicali, ma non solo, perché arriva il cicloton. Come cos'è il cicloton? Avresti da perlo. Non conosci Children e non sai cos'è il cicloton? Malissimo, ma non va bene. Vabbè, te lo spiego io. Allora, arriva per la prima volta nella sua storia questo festival che si chiama in toto Cycloton Tour de Suisse en Musique. Ecco, come potete capire dalla mia pronuncia, è svolto inizialmente in Svizzera tedesca, no, ovviamente no, in Svizzera francese, prima passava per Ginevra, il Vallese, Canton Vaud, Friburgo, insomma è abbastanza Canton Ginevra così, ma poi ha deciso quest'anno di fare tappa anche per l'appunto nel caro Ticino. Perché ve ne sto parlando? Perché ha una modalità molto particolare questo festival. In pratica tu vai lì sì per ascoltare la musica, per divertirti, ma anche per pedalare. Infatti si chiama Tour de Suisse, così fa l'occhiolino alla competizione ciclistica che tutti conosciamo. Ecco, in pratica come funziona? Ci sono tutto materiale, gli strumenti che arrivano poi nelle varie tappe, viaggiano in bicicletta per l'appunto da una tappa all'altra, e poi durante i concerti due o tre biciclette devono essere pedalate dal pubblico. Cosa vuol dire che qualcuno deve pedalare? Non è che vai lì e lavori? Sì, lavori, perché ognuna di queste è attaccata ad un alternatore che produce un centinaio di watt, quindi generano elettricità, e questa elettricità serve per far funzionare lo show, cioè per amplificare tutto quanto, far andare le casse fino a 500 spettatori. Non ci sono prese di corrente.
1: Con destino.
0: No, scusi, non sono al Lido però in questo momento, scusate. Siamo al Lido? Ah, vabbè, Carol G, fate voi, Carol G e Manu Chao, va bene.

Karol G insieme a Manu Chao, Viaggiando per il mondo. Ecco, che è un po' quello che fa questo cicloton, questo festival che ti permette di, adesso lo dico male, non è generare musica, ma generare elettricità che permetta alla musica di uscire dalle casse, tutto grazie a delle pedalate. Sì, perché effettivamente in questo caso non solo vai a cercare di goderti la musica, ma fai pure sport in contemporanea. Allora, tutto quanto nasce nel 2012, ci sono dei musicisti pazzi che a Friburgo decidono, anzi si inventano un po' questa cosa del tour itinerante, che vai con le bici, ti porti in giro gli strumenti e fai tutta questa cosa qua. Poi dopo però il tour, come è nato oggi, è cambiato, cioè è arrivato veramente nel 2019, quindi tutta la roba della pedalata, tutti insieme che pedalano, che fanno, è del 2019, è iniziato, è partito, e nel 2026 ce lo ritroviamo anche alle nostre latitudini, anche nel caro Ticino. Infatti ve lo ripeto, il meccanismo è questo: tu vai a cercare di goderti un concerto, nel goderti un concerto ci sono tre bici, 2/3 bici, tu ti devi sedere, o chi vuole insomma del pubblico, fino a 500 persone si può sedere su una di queste bici e andare a iniziare a pedalare per permettere insomma la performance di essere sentita, e quindi di amplificare il tutto quanto su delle casse fino a 100 watt, che sembrano pochi ma in realtà sono veramente tanti. Ecco, nel 2025, l'anno scorso, sono andati in 5 luoghi diversi in 18 giorni. Ecco, qui quest'anno invece appunto cambiano un po' la traiettoria, passano da noi l'8 luglio, quindi un paio di giorni, al camping di Bellinzona, il 9 luglio al Lido di Magadino nel Gambarogno, e il 10 luglio al Lido San Domenico, quindi insomma di Castagnola, quindi si fanno un bel tour. Sarà interessante perché appunto poter vivere una situazione del genere, nonostante il caldo, poi non so come si

ti godi lo spettacolo, ma devi pure pedalare per garantire il corretto funzionamento di tutto quanto. Anche i Coldplay avevano fatto qualcosa di pazzesco, da questo punto di vista. Avevano messo dei pavimenti cinetici, che detto così non si capisce nulla, ma in pratica questi permettevano di trasformare i salti, i balli, insomma tutto il movimento del pubblico in energia, per appunto anche in questo caso alimentare luce, attrezzature del loro show. Quindi bello, ma perché non li facciamo tutti così? Avete visto, c'è stato questo casino del concerto di Ultimo con un botto di persone, cioè alimentavano tutte le case intorno, tutte quelle persone lì, probabilmente, se avessero fatto come Coldplay. E invece no, non è stato fatto.

0: Stavo parlando con Paltrax e mi diceva che fuori, lui è il nostro meteo svizzera live, e mi ha appena detto che fuori. Vuoi dire? Aspetta, dimmelo tu che sei più.
1: Non controllare, no, è che devo andare fuori in 5 minuti per verificare. Sembra di essere in un'asciugatrice, presente le colonne lavasciuga. Sembra di essere.
0: Se non ho mai provato quella sensazione.
1: Vai, adesso, se vai a fatino al caldo, dice proprio. Metti 2 dischi, vai fuori e senti.
0: Benissimo, grazie Paltrax. Allora, torniamo a parlare di Ultimo. In tanti mi avete mandato dei messaggi legati al fatto che magari non andreste a dei concerti dove dovete pedalare per alimentare le casse, insomma, dei vari, del luogo, del palco. Ma parliamo di Ultimo perché appunto c'è stato un bel casino riguardo al suo ultimo concerto. Vabbè, fa bene così. Al concerto che ha fatto a Roma, perché è riuscito a superare un record importante che prima deteneva il caro Vasco Ossi, il caro Blasco, che era di 225.000 persone, quello di Vasco. Quello di Ultimo era 250.000 persone. Cosa ha fatto? È andato, si è presentato esattamente come Vasco, arrivando dall'alto con il suo elicotterino, così tutta una bella messa in scena. Peccato che in questo raduno degli ultimi, così l'ha voluto chiamare lui, a Roma, di 250.000 spettatori, forse 50.000 sono riusciti a godersi il concerto, perché gli altri erano stipati in posti terribili. Ci sono tutti i video su Instagram, su TikTok, insomma nei vari social, che documentano gente messa ammassata dietro a delle casse gigantesche di acqua, che giustamente vicino ai bar per darle fuori, ma dietro a quelle, quindi non riuscivano a vedere il palco. Gente che invece appunto aveva anche in quel caso i bar davanti, dei piloni, insomma, e giustamente sono 250.000 persone, come fai a permettere a tutti quanti di vedere il tuo concerto? Oltre, se vogliamo metterci oltre il danno, la beffa, pensate a 250.000 persone che devono uscire contemporaneamente da un posto, diventa un casino. E quindi qua forse mi rifaccio al suo nome, probabilmente questo sarà l'ultimo concerto che vedranno di Ultimo, perché altrimenti cioè, dopo una roba del genere non puoi veramente dargli ancora fiducia. Come fai?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14 in punto in questo momento.
0: Tre.
1: Un buongiorno da Simona Foglia. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, nonostante abbiamo avuto prima il caro Polpettino che ci ha detto che insomma fuori si sta come all'interno di un'asciugatrice, ma le previsioni fino a questa sera vediamo se sono coerenti con quello detto prima. In generale soleggiato malgrado annuvolamenti ad alta quota più densi nella Svizzera orientale. Temperature massime al nord 30 gradi, al sud sui 32, nelle valli superiori con tendenza favonica fino a 35. Ma vediamo anche domani, da in tutto il paese generalmente soleggiato e caldo, temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra i 16 e 20, le massime sui 32, quindi insomma sarà un po' la copia di oggi. E allora adesso lascio la parola a Paltrax per le ultime notizie.
0: Tre news.
2: Il 2025 è stato l'anno in cui sono stati registrati più casi di maltrattamenti su minori da quando è cominciata la rilevazione nazionale, lo rende noto Pediatria Svizzera. Parliamo di 2380 casi, un aumento in tutte le categorie con i maltrattamenti fisici che restano la forma più comune di violenza. Il 70% delle violenze avviene in famiglia e il 40% delle vittime ha meno di 6 anni. È di almeno 14 morti il bilancio di una serie di attacchi russi condotti all'alba nella regione di Kiev. I feriti sono una sessantina, riferiscono le autorità regionali. Secondo Mosca, l'attacco ha preso di mira impianti militari, industriali ed energetici. L'esercito russo ha da parte sua annunciato di aver abbattuto più di 500 droni ucraini che nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca e di San Pietroburgo. È stato indetto uno sciopero dal personale di terra in Italia, causati importanti disagi ai viaggiatori soprattutto negli scali di Malpensa e Linate, dove sono stati cancellati quasi 160 voli. Un'agitazione rientrata a mezzanotte che potrebbe però avere ancora conseguenze nella giornata di oggi. Buone notizie invece dalla ferrovia: con la riapertura dopo lavori in Italia tornano operative sia la linea S40 Como-Mendrisio-Varese sia la S50 Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

0: Adesso io mi sto chiedendo, vabbè che c'è il mondiale che in tanti stanno seguendo, insomma penso quasi tutti si sono messi almeno una volta a vedere un brevissimo momento di questi ragazzoni che prendono a calci un pallone. Ecco, io speravo di non dover parlare un'altra volta del caro Donald Trump, ma praticamente è diventato l'argomento di punta di qualsiasi cosa. Poi vabbè, ok, i mondiali si stanno svolgendo anche in USA e quindi figurati se lui non fa parlare di sé. Beh, sappiate che se non avete sentito nulla, è partito un casino totale riguardo a questi mondiali, che riguarda proprio la nazionale americana, ma non solo, riguarda anche la FIFA e quindi il caro Infantino, che è il presidente della FIFA, ma anche il caro Donald Trump. E poi ci si è messa in mezzo pure un'altra entità che vi racconto dopo, perché se no non sembra che al mercato mio padre va bene. Allora parliamo di Balogun, attaccante appunto americano, che contro la partita contro la Bosnia, se non vado errato, fece uno dei falli non particolarmente belli che si possono fare mentre sei in campo, cioè ha distrutto il piede e ha rischiato di fare veramente un brutto infortunio a un giocatore della Bosnia, e per questo motivo si è preso il cartellino rosso. Pam! Cartellino rosso in faccia, e lui giustamente avrebbe dovuto saltare la partita che si svolgerà, se non vado errato, today. E quindi cosa succede? Ah, si deve giocare la partita? Quindi questa espulsione, lui non potrebbe essere, lui non c'è, cioè non proprio non... Eh no, effettivamente il video, vedi, il video di quando ha preso l'espulsione è questo, è tutto così. Ecco, cosa, ma quindi lui dovrebbe... non può giocare la prossima partita, no? Aspetta, fai sentire squillare il telefono e sente...
1: Fake news!
0: In pratica Donald Trump ha detto, no dai Gianni, fai così, lui gioca. Gianni infatti ha detto, ah, ok, lui gioca. E quindi la FIFA ha annunciato che la squalifica è stata sospesa per un anno, in periodo di prova. Ma cosa vuol dire? Ma da quando uno prende un rosso per un fallaccio e si decide di non fare in modo che questa cosa venga rispettata? Ma cosa vuol dire? Cioè, ottavi di finale, Stati Uniti d'America, Belgio, lui potrà scendere in campo e giocare. Tra l'altro è un attaccante, quindi ha già fatto dei gol. Questo è il motivo per il quale il caro presidente Trump ha telefonato proprio a Gianni Infantino dicendogli, guarda quel cartellino rosso lì, fai finta che non l'ha visto nessuno. Ma non posso far finta che non ha visto nessuno, scusami, hanno visto tutti, era in televisione. Fai così, fai finta. Basta, lui gli ha detto quello, Gianni Infantino ha detto, sì capo, lo faccio. E vabbè, ecco, dove andremo a finire?

Quindi un giocatore prende un rosso, ma questo giocatore della nazionale di calcio degli Stati Uniti d'America, e quindi questo cartellino rosso non esiste. Sì, la sintesi è questa. C'è chi mi ha mandato stile uno reverse con Balogun con un santino, diciamo una figurina di Donald Trump in mano, e l'arbitro che lo ha espulso, insomma, con in mano il suo cartellino rosso. E quindi ecco, sì, è andata così. La cosa ancora più assurda è che giustamente la federazione calcistica belga ha reagito con la giusta durezza, perché ha detto: ma che cosa state facendo, siete scemi tutti, siete impazziti. Ecco, non solo, loro hanno detto, cioè il quotidiano tedesco Die Zeit ha parlato apertamente di un regalo per il presidente e di un tradimento dello sport. Giustamente, possiamo dirlo, gli altri che hanno preso il rosso mica gli hanno detto: vabbè, sta con la condizionale, non lo può giocare la prossima partita. No, no, non è andata così con gli altri, e quindi possiamo dire che c'è un piccolo favoritismo. Ecco, adesso io ho la paura incredibile che questi Stati Uniti d'America possano addirittura arrivare a vincere la Coppa del Mondo a questo punto, perché tutto è possibile così, cioè cambi le regole mentre stiamo giocando, cosa sta succedendo? Tanto che addirittura, tra l'altro, Trump aveva pure fatto cambiare un'altra regola dove lui sarà presente alla premiazione di chi vincerà, insomma, questo mondiale. Non solo, pochi mesi fa Infantino ha creato apposta un FIFA Peace Prize, il premio della pace della FIFA, dandolo a Trump dopo che lui non è riuscito a ottenere il Nobel per la pace. Io non lo so, Trump ha detto: "This is one of the most honor of my life, uno dei più grandi onori di mia vita." Così l'ha detto anche sui social, ha detto dappertutto. Io non so dove andremo a finire davvero, anzi, nella mia testa c'è solo questo. E la cosa peggiore, e tra l'altro si è pure la UEFA contro la FIFA e hanno detto: no, ma voi cosa state facendo, La cosa peggiore è che tutti guarderemo lo stesso mondiale di calcio, non cambierà niente, nessuno farà nulla. C'è giustamente Alice che scrive: per correttezza dovrebbe essere il giocatore a rinunciare a giocare alla partita, così da una lezione a ma secondo me il giocatore vuole giocare la partita, e quindi lui c'ha il paparino che gli dice: ma tu puoi giocare, fregatene di quello che dice l'arbitro. E lui lo fa e è andata così. E vabbè, niente, dai, ci ascoltiamo un po' i Guns N' Roses, così magari ci ripigliamo un attimo e non pensiamo queste follie, che pure nel calcio, vabbè. Welcome to the Jungle, ecco, forse è il titolo giusto. Benvenuti nella giungla, che anche in questo caso è stata contaminata dal caro Donald Trump.

0: mia su questo scandalo violento Trump FIFA.
1: Vai.
0: È un inciuccio della miseria e sarà praticamente un tonfo nel buio più totale dell'etica morale e sportiva. È una cosa fuori di testa. Non è normale. Ma quello che mi piacerebbe anche sottolineare, a parte questo grande disastro, è che comunque c'è l'Argentina e Messi, che hanno comunque anche godono di una protezione pazzesca da parte della classe arbitrale. Ecco, questa è l'altra parte scandalistica del mondiale di USA, il mondiale di Trump. Buon pomeriggio a tutti, a Forza Svizzera, che vinciamo noi il mondiale.
2: Speriamo, grazie Danilo. Sai che ho pensato proprio che una delle cose più belle che potrebbe accaderci nella totalità della follia della positività, ecco, mettiamola così, è che vi ricordo tra l'altro che domani gioca la nostra cara nazionale alle 22, giocheremo contro la Colombia, speriamo che appunto vada tutto bene, che i ragazzi continuino a spingere come hanno fatto fino adesso e che dimostrino ulteriormente le loro capacità nonostante vengano da una delle nazioni tra le più piccole rimaste all'interno di questo mondiale, in gara in questo mondiale. Ecco, volevo vedere un attimo anche appunto i vari incroci del mondiale appunto di quest'anno, come sta andando. Noi, se dovessimo avere la capacità, ecco, mettiamola così, di battere la Colombia, quindi dimostrare la nostra superiorità, speriamo, potremmo andare ad incontrare o l'Argentina, di cui parlava il nostro caro Danilo, ma anche l'Egitto, perché lì, come sappiamo, il mondiale, le partite di calcio, tu puoi dire quanto vuoi, ma vince sicuramente quella, e poi dopo, come è stato con, cos'era, Senegal-Belgio, che il Senegal fino all'88esimo, mancavano 2 minuti al fischio finale più recupero, vinceva 2-0, e dopo sono arrivati i cari della nazionale del Belgio e sono riusciti a ribaltarle, fare poi un 2-2, se non sbaglio, poi nei supplementari il 3-2, quindi passare loro alla fase successiva. Ecco, noi potremmo trovarci, per dire, contro l'Argentina o l'Egitto, e dopo questa partita tra Norvegia e Inghilterra, chi vince tra di loro si trova in semifinale. Ma pensate che bello, una semifinale Svizzera-Norvegia, sarebbe pazzesco. Poi loro c'hanno Haaland, sarebbe un po' difficile, però vabbè, ci proviamo, vediamo. Tra l'altro vi ricordo anche che la partita non solo sarà disponibile in visione sulla nostra televisione, quindi su RSI La 1, ma anche sulle frequenze di Rete 3. Ci saranno il caro Saldagna, Danny Rauseo, Fabrizio Casati, Paolo Guglielmo, insomma chi più ne ha più ne metta, arriveranno tutti loro a commentare in diretta la partita, si potrà appunto seguire sulle nostre frequenze. Sentiamo se...
3: Fake news.
2: No, ma è vero.
3: Fake news, Fabio.
2: Che cosa?
3: Attenzione, che Trump ti segue sempre.
2: Questo è Trump.
3: Fake news. Fake news.
2: Grazie, Trump. Un po' diverso. E poi io sono Simona, tra l'altro.

0: Ancora
1: Fake
0: fake
1: news,
0: news,
1: guarda
0: sì.
1: che non sono Trump,
0: No.
1: sono Infantino.
0: Fake news, certo. No, signor Infantino, ma guardi, è tutto documentato. Tra l'altro volevo avvisarla che il caro ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, è intervenuto pubblicamente anche lui su questo caso. E è possibile vederlo proprio sul suo account di X. Ha scritto: il calcio non deve mai diventare un terreno di gioco del potere politico. Ma fondamentalmente la prima cosa che ha scritto, per dirvelo, per leggervi proprio solo la prima frase, è: i cartellini rossi non dovrebbero essere cambiati grazie a delle chiamate politiche. Eccolo qui, e anche lui che insomma ce l'ha con, è andato abbastanza secco, è abbastanza cattivo con appunto questa decisione senza precedenti all'interno appunto di un mondiale, all'interno del calcio, soprattutto appunto il mondiale che è visto da tantissimissimissimissime persone. Ma a quanto pare questa dichiarazione arriva da una scia di critiche molto più feroci che Blatter aveva già lanciato mesi fa, tipo a gennaio aveva definito Gianni Infantino un apostolo di Trump. Possiamo dire che forse Blatter sa qualcosa in più di noi a questo punto, perché ha detto che c'è un rapporto di sottomissione tra i due, criticando duramente la scena in cui Infantino aveva mostrato la Coppa del Mondo a Trump nello studio Vale, definendola una tale follia, perché è una cosa che non si dovrebbe fare. E appunto a febbraio poi ha detto: la FIFA oggi è una dittatura, e Infantino governa come un re sole, e che il consiglio FIFA, dopo con quasi 40 membri, non ha più niente da dire. Insomma, è un bel casino, un bel casino. Ma parliamo anche di cose divertenti, tipo c'è stata questa partita Messico-Inghilterra, dove l'Inghilterra è riuscita a sfangarsela, una partita da 5 gol totali, Messico ne ha fatti 2, l'Inghilterra ne ha fatti 3, e Harry Kane è stato chiamato ai microfoni della BBC con una voce un po', possiamo dire, particolare, giustamente, dopo 90, più di 90...
2: Unbelievable support!
0: Questo è Harry Kane.
2: Jordan, my voice is gone.
0: Dice: la mia voce è andata.
2: We had to fight.
0: Dobbiamo lottare.
2: We had to find something.
0: Dobbiamo trovare qualcosa.
2: Yeah, I've just been singing there, I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us.
0: Ma possiamo risentire l'inizio, scusate.
2: Unbelievable support.
3: Unbelievable support.
2: Speechless. Yeah.

0: esattamente. Questa era Gue Pequeño che in questi ultimi, quest'ultimo mese forse, si è sentito particolarmente sul web, perché sta facendo il giudice, è entrato come nuovo giudice a Nuova Scena. E tra l'altro, se siete appassionati, non so, provate, dategli un'occasione, se proprio, perché comunque c'è qualcosa di interessante. Anche se il vostro spirito critico probabilmente avrà modo di uscire guardando appunto l'ultima edizione di Nuova Scena. Torniamo brevemente, perché poi la chiudiamo sta roba e basta parlare dei mondiali, basta. Vogliamo dire anche un attimo che comunque Blatter, che si è scagliato contro Infantino, la polizia svizzera nel 2015 ha fatto irruzione nell'hotel di lusso Baur Olac a Zurigo, appunto durante questo raduno annuale della FIFA, arrestando diversi dirigenti, tra cui anche lui, tra l'altro su richiesta delle autorità americane. Quindi forse è successo qualcosa e non avrà molto a cuore gli americani il caro Blatter. Ma non so se vi è mai capitato di vedere delle highlights su YouTube di questi delle partite. Ecco, in questo caso ovviamente io vi consiglio di andare a vedere quelle della RSI, perché sono anche su YouTube, oltre che sui nostri social, oltre che sul nostro sito, perché sono prive di alcuna pubblicità, quindi voi cliccate, parte, ve le vedete e siete a posto così. Ma se doveste cambiare idea e guardare quelle invece ufficiali della FIFA, potreste incappare nella traduzione automatica. Cos'è la traduzione automatica? In pratica, da il 4 febbraio di quest'anno YouTube ha proprio reso il suo strumento di doppiaggio automatico disponibile a tutti i creator del mondo. Quindi chiunque, anche tu che mi stai ascoltando adesso, se metti su un video molto probabilmente potresti permettere all'intelligenza artificiale di doppiarti in un'altra lingua. Ecco, in questo caso loro sfruttano la loro Gemini o Gemini, dipende come volete chiamarla, e supporta fino a 27 lingue diverse. La cosa divertente è che tenta di copiare il modo in cui parlano le persone, però ha delle piccole lacune che non vi sto a spiegare a voce, ma ve le faccio proprio sentire. Questa è gli highlights della cronaca di Portogallo-Uzbekistan, sentiamola.
1: Questa sfida del gruppo K, il Portogallo è tutto in rosso.
2: Primo giocatore in assoluto a segnare in 6 mondiali diversi.
0: Ma perché ride? Ma perché?
1: Cristiano Ronaldo ha annunciato il suo arrivo.
0: Sì, va bene.
1: Felice Houston.
0: Felice
1: Portogallo
0: Houston.
1: 5, okay. Pakistan a 0.
0: Bellissimo. Direi che forse c'è ancora un po' da lavorare, però se vi fate un giro vi fate anche delle grosse risate.

0: guarda, qui c'è Kylian Mbappé.
1: Chiaro?
0: Questo è il suo mondo. Ma questa è una bandiera.
2: Questa era una
0: Mbappé
2: bandiera.
0: Mbappé radio. Oh! E questo è Kundap.
2: Lo diciamo. È la.
0: Che dire? Colpo favoloso seguito da De Melle.
2: Il doppiaggio automatico.
0: Ed è tratto da Zedron, forse.
2: Di YouTube.
3: Elisa
0: ha lasciato andare e ha servito Bradley Barker per far cadere Francis II.
2: Cosa?
0: E ora c'è un problema perché Mbappé ha trovato Alize. Elise.
3: È stata una gioia per tutti i barbieri.
2: Per tutti i barbieri, ma perché?

Il nuovo singolo di Charlie XCX, Wink Wink. Torniamo un brevemente nella parentesi Gue Pequeño, nuova scena, perché giustamente qualcuno ha detto sì, ma che cos'è nuova scena? Io non ho capito di cosa stai parlando. E va bene, non ti preoccupare, adesso te lo spiego. Ci sediamo, tranquilli, ce lo diciamo. No, se non vi è mai capitato sott'occhio, tra l'altro quest'anno c'è anche una roba particolare legata a questo format, a questo talent show, eccolo, dovete immaginarvi X Factor ma per i rapper, solo esclusivamente per i rapper. È un format che cerca i migliori rapper emergenti d'Italia attraverso una serie di sfide che dovrebbero diventare sempre più difficili man mano che si va avanti. Quindi prima audizioni con i brani originali o battle di freestyle, poi dopo c'è un cypher, poi si prova con il campionamento di un sample, quindi campionare insomma vecchi successi musicali, fare delle nuove basi rap, che per quanto i rapper non c'entrino nulla perché è un lavoro dei producer, loro devono poi capire come sfruttarlo al meglio nel loro testo, eccetera eccetera. Insomma, non sto qua a raccontarvi tutto quanto, perché se siete interessati poi ve lo andate a cercare e ve lo guardate senza nessun problema. Ecco, ci sono 100.000 euro, questo è importante da dire, per il vincitore finale di questo contest, se così possiamo chiamarlo. I giudici, la giuria è formata da Fabri Fibra, faccio applausi, grazie, Geolier, applausi, Rose Villain, applausi, e anche il caro Gue, per l'appunto. Cosa cambia quest'anno di particolare oltre alla presenza di Gue? È che ogni anno loro vanno a cercare uno di questi, ogni giudice si affida a qualcuno di un posto.

non si sa chi ha vinto, nessuno lo sa, e quindi lo scopriremo solo aspettando, solo guardando un po' che cosa potrà accadere all'interno di questo format. Ho sentito pareri discordanti online per gli appassionati del rap, che andavano dal sì, ma gli emergenti li cercano sempre nelle solite città, non è che vanno veramente in periferia. C'è chi diceva sì, ma com'è un format del genere, come fai a capire se uno è veramente bravo, se gli chiedi di scrivere in 24 ore una strofa, un pezzo nuovo e cose di questo tipo. Nella vita vera queste robe i cantanti non lo fanno, non le fanno, hanno queste scadenze così ristrette, e quindi insomma però lascio a voi, giustamente al vostro spirito critico, di trarre le conclusioni riguardanti questo format, che può piacere, può non piacere. In ogni caso la cosa che sicuramente può fare è intrattenervi per all'incirca una mezz'oretta, un'oretta, dipende dalle puntate. Eccoli loro, della Soul, The Magic Number. Somewhere in this hip hop soul community was born 3 Mace, Dub, and me, and that's a magic number.

band un po' di anni fa, nel 2020 se non vado errato. Adesso ha pubblicato questa White Girl Wasted, che riprende un po' queste sonorità dance che a me personalmente hanno fatto venire in mente, per gli appassionati di rap non sarà un nome di un duo sconosciuto, i Two Fingers. Two Fingers, che sono uno dei gruppi più polivalenti, credo, della scena rap italiana, perché hanno fatto tante canzoni insieme, sono Dante e Rufio, ma hanno anche lavorato in tante cose differenti, tipo dietro ai successi di Rovazzi la penna che ha scritto quei testi è anche quella di Dante. Dante non ha fatto solo quello, Dante è uno di quegli artisti che collabora anche con Fiorello. Eh sì, lui collabora con Fiorello, hanno fatto delle canzoni insieme, lui ha scritto delle canzoni per Fiorello, collabora con lui al programma che fanno radiofonico anche sulla Rai, e non solo, cioè lui fa veramente una fracca di veramente tantissimissime robe. E oltre questo c'è Rufio che era invece non la penna ma quello che stava dietro al computer a fare tutte le basi, a collaborare insomma anche lì con chiunque. Lui è invece la mente dietro le sonorità dei Me Contro Te, cioè, capito? Questi qui facevano il rap e poi dopo sono arrivati a fare tantissime altre cose. Rufio faceva anche le imitazioni a Radio DJ di Ballotelli, se non vado errato, ha fatto le imitazioni anche di Fabri Fibra, che vi ho citato prima. Insomma, veramente un percorso senza senso, che cioè che a scriverlo dici, ma com'è possibile? Parti da fare un rap molto aggressivo, fai il rap legato alla dance, che adesso mi sembra un po' ripreso insomma da questa ultima hit di Anna, le sonorità sono quelle, ma sappiamo che le influenze arrivano dappertutto, e poi dopo finisci per lavorare con Rovazzi, i Me Contro Te, con Fiorello, con Radio DJ, insomma con veramente il mondo intero. Però beh, è bello, perché vuol dire che sei un artista tutto tondo, cioè non fai solo una cosa, ne fai molte di più, e questo è un valore aggiunto, come questi due fratelloni, gli Oasis, The In Due Times.

0: Ma parlava del mondo? Radio Katy Perry? Watch it burn? Guardalo bruciare con il caldo che fa. Adesso ve lo dico io che caldo fa. Le 15. Griso al microfono ancora per un paio d'orette con voi e per voi. Le previsioni fino a questa sera: in generale soleggiato malgrado annuvolamenti ad alta quota, che tra l'altro hanno scritto annuolamenti, che è molto bello. Annuolamenti dovremmo coniarlo. In generale soleggiato malgrado annuolamenti ad alta quota, più densi nella Svizzera orientale. Ok, dai, torniamo seri. Previsione per domani, martedì: in tutto il paese generalmente soleggiato e caldo, temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra i 16 e 20, le massime sui 32. E adesso le notizie.
1: 3 news.
2: In Svizzera continuano a salire i prezzi degli immobili residenziali, con un aumento di 3,1 punti percentuali il mese scorso, lo ha indicato il portale ImmoScout24. La regione di Zurigo ha registrato la crescita più marcata dei prezzi degli immobili in condominio, con un aumento del 2,3%, seguita da Svizzera Centrale, Nord-Ovest, Ticino e la regione di Ginevra. Diminuisce la disoccupazione per il mese di giugno. Secondo la Segreteria di Stato dell'Economia, il calo sarebbe di 0,1 punti percentuali al 2,9%. Aumenta leggermente il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, senza però incidere sul tasso di disoccupazione. Grigioni, sventata una truffa telefonica grazie alla segnalazione della vittima. A fine giugno a San Vittore un 82enne è stato contattato telefonicamente da falsi poliziotti che lo hanno indotto a prelevare dalla banca circa 20.000 franchi. L'uomo ha poi contattato la polizia cantonale dei Grigioni, che ha arrestato un presunto corriere al momento della consegna del denaro. Con la procura pubblica si indaga ora sulle origini del tentativo di truffa.

Addirittura tutti nudi, non ho capito. Fatman Scoop, Be Faithful. Questa è sempre Rete 3, io sono Griso, vi terrò compagnia per un bel po' questa sera, fino alle 7 di sera sarò con voi, le 15:05 minuti. Volevo raccontarvi questa scoperta, che non è una vera scoperta, ma una cosa che è successa pochissimi giorni fa. Innanzitutto voglio chiedervi quanti di voi conoscono bene, utilizzano tutti i giorni YouTube, perché secondo me siamo in tantissimi a fare questa cosa, che per l'appunto ci porta su questo portale a vedere dei video di creator, di anche, dicevo prima, le highlights, non lo so, del calcio, le vai a cercare lì, se non vai su altri siti. Ecco, perché l'altro giorno a caso mi è uscito un'ora di sfondo arancione e ho scoperto che ci sono dei video di ore, ma tipo anche 10 ore, 20 ore di sfondi, dove non succede niente, c'è solo un colore. Qualcuno ha deciso di farci un video lunghissimo con solo quel colore, l'ha esportato, l'ha pubblicato e ha fatto le visualizzazioni, ma tantissimissime visualizzazioni, senza motivo. Cioè tu cerchi orange o arancione e ti troverai un video di 10 ore con solo l'arancione. Perché dovresti? Cioè, a cosa serve? Ma chi è che ha richiesto questo video in particolare? O il blu? O il celeste? Ma perché? Ma non ha senso! Ma scusate!

numero al quale state scrivendo e mi state dicendo: dai, pensavo di non essere l'unico, infatti non sono l'unico a utilizzare giornalmente. Cosa succede? YouTube. Allora, questo che state sentendo in sottofondo, a qualcuno saranno già drizzate le orecchie, avrà detto: ah, ma io lo conosco, quante volte ho litigato con i miei amici mentre sentivo in sottofondo questa musichettina qui. Ecco, per i profani, ve lo dico io, questo è la soundtrack, la colonna sonora di Mario Kart, in questo caso 8, quindi l'ultimo, il penultimo che hanno pubblicato. Ma è legato anche a YouTube, perché su YouTube c'è un canale che 6 giorni fa, quindi una roba freschissimissimissima, si chiama Atlas Arcade, che ha collaborato con Animated Subtitles, hanno creato questa versione di Mario Kart completamente giocabile all'interno di un video di YouTube. Ma di cosa stiamo parlando? Sono dei pazzi questi. Io tra l'altro non pensavo si potesse creare un gioco nei video di YouTube. Cioè, tu quando fai partire un video, ma come fai a giocare? Te lo spiego. Allora, questo non è un video, è proprio un videogioco funzionante nella piattaforma, e ci sono dentro 7 personaggi iconici della serie, appunto, di Nintendo, e c'è il Rainbow Road, uno dei la strada arcobaleno, no? Che è una delle più temute, insomma, quella tra le più utilizzate anche e divertenti del gioco stesso, di tutti i giochi di Mario Kart. Ecco, in questo caso tu devi utilizzare, come per quasi tutti i giochi del computer, la W, la A, la S e la D per muoverti, quindi destra, sinistra, su e giù, e tu parti e puoi cadere anche nel vuoto all'interno di questo percorso e poi dover ricominciare. È troppo pazzesco. Se volete poi ve lo linko, ve lo giro al numero, appunto, se ci scrivete su WhatsApp, ve lo giro, perché è veramente qualcosa di senza senso il fatto che siano riusciti a fare una cosa di questo tipo. Tra l'altro non credo, conoscendo Nintendo, che possa durare a lungo questa cosa, perché appena vedranno che utilizzano i loro personaggi, che utilizzano il loro percorso, sicuramente Nintendo si farà viva, gli farà pagare un sacco di soldi e gli butterà giù non solo il video, ma magari addirittura il canale, perché si sa che con Nintendo non si può. Inizia con la F e finisce per Tere.

Years and Years, King. State richiedendo in tanti il link di questo video dove è possibile testare, provare, giocare in maniera un po' diversa una forma di Mario Kart senza, io lo dico, senza il consenso di Nintendo, ma finché lo lasciano su. Adesso ho controllato meglio, non erano 6 ma 9, ho semplicemente girato il numero, 9 giorni che è fattibile fare questa cosa, e quindi per ora c'è ancora il via libera, si può ancora testare, si può ancora provare. Vediamo se qualcuno di voi riesce a giocarci e a farlo funzionare e magari anche a vincere. Tra l'altro è interessante perché c'è scritto che tu, in base ai sottotitoli che scegli, c'hai il personaggio diverso. Tipo inglese Regno Unito c'hai Wario, inglese Irlanda c'hai Luigi, invece se vai su inglese Australia c'hai Todd. Insomma, veramente tutti i personaggi possibili li hanno buttati dentro ed è fattibile da giocare. Magari provo a chiedere a Paltrax se mi fa un test mentre io sono qui con voi, a vedere se lui riesce a magari vincere un giro di questo giochino, non giochino, ecco, diciamolo in questa maniera. Comunque tra pochissimo tenete a memoria, anzi nella memoria del telefono, 079 873 8073 il nostro numero di telefono, proprio perché ci sarà una bella regalia, la regalia per Munsters. Per chi ve lo dico subito. Non volete un po' di suspense? No? No, vedi, mi hanno scritto già no. Allora ve lo dico, Max Pezzali, mi hanno detto di pronunciarlo così, Max Pezzali tutti, no, Max Pezzali. Quindi se volete, tenetevi il numero salvato, così che poi potete partecipare. Adesso Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: Biglietti, oggi si regalano biglietti
1: con Moon and Stars Festival.
2: Siete pronti? Sì, signor capitano. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Oh, allora facciamolo, perché ci sono in palio, ve l'ho detto prima, due biglietti, ma solo una persona potrà portarseli a casa rispondendo correttamente ad una domanda. La domanda non è come stai, non è cosa hai fatto oggi, ma come si chiamavano gli 883 prima di essere gli 883. Vi do le proposte così: A, Max e Mauro la doppia M; B, Hip Hop, cioè non Hip Hop il genere Hip Hop, ma I staccato Pop; C, i ragazzi della cantina di Pavia. Sta a voi riuscire a trovare quale di queste è quella corretta. Tra Max e Mauro la doppia M, A, oppure I staccato Pop, B, oppure i ragazzi della cantina di Pavia, C. Scrivetemelo allo 079 873 8073. Noi ci ascoltiamo un loro brano, che così almeno e poi vediamo chi si può portare a casa, chi si porterà a casa i biglietti per Max Pezzali, che suonerà a Moon and Stars.

0: È stato difficilissimo, ma il fatto che questo brano duri 4 minuti ha permesso a tantissimi di voi di scrivere e di provare a portarsi a casa i biglietti per la serata di giovedì 16 luglio alle 19:30 con Max Pezzali e anche Noemi. Non ci sarà solo lui, ci sarà anche lei. Quindi questi due biglietti, chi se li porta a casa? Se li porta a casa? Chi se li porta a casa? Lui!
1: Madonna!
0: va bene. Max, si chiama anche lui Max, beh, Massimo da Tenero, che per l'appunto è riuscito a rispondere di corsa. Qualcuno aveva scritto, avrei quasi voluto premiare chi mi ha scritto i pavesini perché mi faceva molto ridere, ma in realtà il nome corretto inventato all'ultimo da Cecchetto era i Pop, che insomma, quando loro dovevano presentarsi in TV nell'89 a 1-2-3 Giovanotti, hanno utilizzato questo nome per appunto esibirsi, dato che ancora non si chiamavano 883.
2: Senti? Ma non mi dire,
0: hai vinto tu,
2: Max Pezzali. O Pezzali, com'è che la devi chiamati?
0: Pezzali. Grazie. Tutti, grande Max. Quindi mi raccomando, giovedì 16 luglio alle 19:30 devi stare in piazza, perché voglio vederti, voglio sentirti urlare fino a casa il nome di Max Pezzali e tutte le canzoni, sia le sue che quelle di Noemi.

avvisarvi che non è che solo oggi regaliamo i biglietti. Ci saranno altri giorni, altri orari, dove potreste appunto portarvi a casa i biglietti per andare a vedere Moon Stars. Ma chissà se qualcun altro riuscirà a vedersi Max Pezzali e Noemi.

0: giovane cappello vunciato il giusto e con il look da aperitivo a Lugano Marittime alla carte.
1: Forse non lo sai.
0: Ma il star lì nel mondo ogidiano a tirarsela il giusto per la serie.
2: Bro, fra, sista, zio, zia, frate cannambulante. Ma sai che io sono per il do it yourself total, do it yourself nella musica. Bu bu alle case discografiche e alla mercificazione del mercato. Bu bu bu.
0: Sì bro, bravo, bu bu bu, ci sta sempre se hai quell'attitudine lì, very indie senza remore. Però
3: faccio.
0: Perché se stai lì a gasartela il giusto per scroccare ancora un giro di spritz, sappi che questa bella pratica di scavallare il mercato dello show business non l'hai inventata tu con le scarpe da 400 franchi pagate da
3: babà.
0: E con il cigarillo che ti penzula dalla geppa perché così sei più alla pace nella situ aperitivo. No fra, questa pratica autogestita total arriva da molto più indietro nel tempo e soprattutto ha in un personaggio la sua massima rappresentazione. Ora giustamente tu con la testa otturata da diverse bevande al luppolo ti starei chiedendo: ma è è il misconosciuto giovane di Washington Mingering Mike? Tra il 1968 e il 1977 il nostro super malandra Mingering Mike incise qualcosa come 50 e passa dischi, mise in piedi 35 etichette discografiche e interpretò, producendosi da sé, 9 film. Il tutto corredato da una marea di 45 giri sparsi nell'arco di un decennio in quantità industriale. Ora vedo già la tua testa espandersi e urlare 420.
2: Ma com'è possibile che nessuno conosca questo Mingering Mike? Se ha fatto tutto ciò.
0: Forse perché tutta questa iperproduttività non è uscita dalle quattro grigia mura della sua cameretta. Infatti Mingering Mike operava esclusivamente all'interno dei 4 metri quadrati della sua stanza, incidendo lì con il registratorino scrauso e poi, tra virgolette, stampando i suoi dischi, ritagliandoseli dai cartoni sciolati ai barboni sotto casa, creando così i suoi finti vinili completi di copertina apribile e tutte cose.
2: E poi niente.
0: E poi all'alba degli anni 2000, quando ormai il nostro Mingering Mike era diventato un ometto di mezz'età dedito a tutt'altro per portare la pagnotta in tavola, due giovani dinoccolati e basculanti per un mercatino delle pulci incapparono in una bancarella svendente un tanto al chilo la collezione completa di questi, tra virgolette, dischi super fake in cartone. Presa dalla sorpresa e con lo sguardo a Becku, i due acquistarono al volo il lotto completo e si portarono a casa praticamente la discografia casareccia di Mingering Mike e di altri artisti fantasma e fantasia da lui prodotti, come Joseph War, The Big D, Rambling Ralph, oltre che una manciata di finte colonne sonore di film di kung fu inesistenti e anche dischi di beneficenza fatti a vanvara. Un patrimonio delirante che rappresenta il non plus ultra dell'autoproduzione do it yourself all'ennesima potenza. Gran finale con tripudio di trombette. Nel 2013 lo Smithsonian American Art Museum acquista l'intera collezione di dischi cartonati del nostro, trasformando la figura del giovane nerd chiuso in cameretta in quella fine anni 60, sognando di diventare una star della musica sole, inventandosi nella boccia sua un'immaginaria, straordinaria carriera artistica, in uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea. Provata che i sogni, bro, se tu lo vuoi, vanno oltre i confini della realtà. E arrivando anche oltre i famigerati confini di Kansas City.

H, se vi è piaciuta particolarmente cercate un H e la potete riascoltare, altrimenti Play RSI, l'applicazione con la quale potete ascoltare la radio, potete vedere la televisione, potete ascoltare i podcast, andare a ricercare magari le puntate di programmi che vi siete persi e appunto riascoltarli, anche lì se volete scaricate l'applicazione e per almeno, se non vado errato, 6 ore potete continuare a fare avanti e indietro, ascoltare a ripetizione questa canzone. Io ve l'ho detto così almeno lo sapete e se volete provare a fare questa cosa. Nel frattempo qualcuno mi ha detto che è riuscito a giocare al Mario Kart su YouTube, così io vi faccio i complimenti, perché appunto io qua non ho avuto la possibilità di provarlo se non sul telefonino. E sul telefonino è interessante perché pare che l'abbiano fatto con tutti dei sistemi allora, diciamo, importanti, inteso non è che hanno caricato un video finita la storia, no, loro si sono proprio hanno utilizzato HTML, il linguaggio HTML, JavaScript, eccetera eccetera, insomma roba lo dico malamente, poi scusatemi per voi che sapete tanto di queste cose, una roba un po' da nerd, si può dire, ma sì, dai. Però sul telefonino funziona particolarmente bene perché prende il telefonino un po' come se fosse un visore, quindi tu c'hai il telefonino davanti a te, lo muovi, in base a come lo muovi la macchinina va a destra e a sinistra e ti permette di creare il tuo percorso.

e li sfrutto perché questo brano è uscito l'anno scorso. Tra qualche minuto ci facciamo una bella oretta dedicata alla musica, come le fatine dei dischi presentano, come le fatine dei dischi vogliono che accada, legata alla musica degli ultimi 6 anni, perché è degli anni 20, quindi tutte quelle uscite dal 2020 in avanti. Ci ascoltiamo le hit di questi ultimi anni, probabilmente ne conoscerete tante tantissime, avrete voglia di cantarle, di ballarle, di ascoltarle, perché no, si può fare anche quello. Ma volevo uscire un po' dal seminato, cioè da quello che ho appena detto, perché è uscita questa notizia che mi ha fatto molto ridere, non volevo buttarla via, volevo proprio raccontarvela, perché probabilmente vi è capitato sott'occhio, se non è successo è arrivato il momento di sapere questa cosa di fondamentale importanza, e cioè che il Washington Post ha pubblicato un articolo che ha raccolto e rispondeva a tutte le domande più assurde che sono state fatte dagli americani sul bidet. Torniamo sempre in America, ormai è così, se non ci sono dovremmo inventare, forse no, però se non ci fossero li dovremmo inventare. Vabbè, fatto sta che i dubbi che hanno tirato fuori è: le mani si sporcano usando il bidet? Io non vi do, no dai, vi do le risposte. La risposta è no, ovviamente no. Anzi, si registrano fino a 10 volte meno microbi rispetto alla carta igienica. Poi hanno chiesto: l'acqua utilizzata è sporca? Ma perché deve essere? Ma che domanda è? Ma perché deve essere sporca? Ma chi? Ma vabbè, niente, lascia. No, anche in questo caso, giustamente, la stessa del lavandino, ma devo spiegarlo a voi, no? Si rischia di allagare il bagno utilizzando il bidet, ma io non lo so, ma questi qui veramente, ma vivono in un mondo che cioè, ho capito che non ce l'hai a casa, ma proprio addirittura pensare, questa cosa a cosa serve? Serve a rimanere più puliti, quindi mi allaga il bagno, ma la smetti, ma con lei, ma usa il cervello un secondo prima di parlare, ti prego, fallo, ti prego.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 e qualche secondo, buongiorno da Ellis.
0: Rete 3.
1: Grazie Tiki che mi hai raggiunto in studio.
2: Figurati, no problem.
1: Vediamo le previsioni fino a questa sera. Vuoi tentarla? Vuoi buttarmela tu, Tiki?
2: Massime di 31-32 gradi, minime 17-20 in pianura.
1: Allora, ti dico, non l'hanno scritto, hanno scritto in generale soleggiato malgrado annuvolamenti ad alta quota, più densi nella Svizzera orientale.
2: Io preferivo la mia versione.
1: Se vuoi, dai, le massime di domani secondo te?
2: 32.
1: Bravissima! Ma vedi, io la sapevo che potevo fidarmi di te.
2: In tutto, tra donne è così, ci si capisce.
1: Ma vedi, è sempre così.
2: Quindi, questa complicità birichina.
1: Per chi non fosse stato attento, non avesse capito che cosa io e Tiki abbiamo appena detto, le previsioni per domani sono temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra i 16 e i 20, le massime saranno sui 32 e in generale sarà in tutto il paese soleggiato e caldo. Diamo uno sguardo anche al traffic. Sul piano di Magadino, tra Cadenazza e Contone verso Locarno, ci sono code e forti rallentamenti anche sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Quindi, insomma, non benissimo, tanta pazienza. Adesso le notizie con Tiki.
0: 3 News.
2: Colpita la maggiore raffineria russa Omsk a 2,5 km dal confine. Le forze armate ucraine hanno già messo fuori servizio il 43% della capacità di raffinazione del paese. Questo solo bersaglio vale l'8%. L'unità di trattamento del greggio era in fiamme alle 2 ora svizzera. Il comitato tecnocratico palestinese pronto a governare Gaza, lo riporta l'AFP. Poco fa Hamas ha infatti annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi 20 anni, dal 2007 per la precisione, quando presero il controllo dal rivale Fatah. L'ufficio del turismo portoghese cerca di prendere provvedimenti anche per la canicola col lancio di una rete nazionale di spazi pubblici dove proteggersi e adattarsi ai cambiamenti climatici come biblioteche, musei, chiese, monumenti e centri commerciali. Lì le persone potranno riposarsi, idratarsi e ricevere assistenza. Il paese è colpito dall'ondata di calore che ha causato un incendio che ha bruciato almeno 12.000 ettari di vegetazione.

Ebbene sì, questa è l'ora dove passiamo le migliori canzoni degli anni 20. Tra l'altro ho fatto caso per tutti i più giovani all'ascolto che oggi è una giornata importantissima. Qualcuno dice la giornata internazionale del bacio. No, quello è perché è un po' più grande. Perché è un po' più piccolo, oggi un numero speciale. Perché parte dall'anno scorso che è diventato importante questo numero. Ve lo dico a voi che siete all'ascolto e che non state guidando: se mettete le mani davanti a voi, tipo come in segno di richiesta di qualcosa, tipo mettimi questa cosa qui sulle mani per piacere, appoggiamela sulle mani, ecco, le distanziate però tenendo il palmo sempre rivolto verso l'alto e poi le muovete su e giù alternate, prima la destra poi la sinistra, su e giù alternate, perché oggi è il 6-7, oggi è il 6 luglio, quindi è il 6-7 day anche, molto probabilmente. Niente, volevo dirvelo perché è giusto, magari oggi i vostri figli non se ne sono accorti e adesso vi riempiranno il cervello di questo trend di quest'ultimo anno, due anni, diciamo così. Comunque, tornando alla musica, abbiamo appena sentito una delle hit di The Weeknd, quando ancora si chiamava The Weeknd, Take My Breath, del 2021. Torniamo al 2026 con un nuovo singolo di Noemi.

dei brani che arrivano direttamente da quest'anno, quello di Harry Styles, American Girls, direttamente dal suo ultimo album, appunto arrivato a marzo di quest'anno, il 6 per essere ultra precisi, e che ha ottenuto disco d'oro nel Regno Unito in un attimo veramente. Tra l'altro, cosa interessante, è andato a registrare tutto quanto agli Abbey Road Studios di Londra, che non è roba da poco, cioè vuol dire che insomma sei diventato qualcuno, non è che sei l'ultimo scemo che è arrivato a fare la musica. Andiamo al 2020 con un altro artista che ai tempi lavorava per la Ferrovia Nazionale del Kazakistan, poi ha remixato, questo parlo di Iman Beck, ha remixato il pezzo di St. John che si chiama Roses, è diventato

solitamente succede questo, no? Esce il brano, esce il film, esce il film, esce il brano, tutto in contemporanea, difficilmente escono tanto tempo prima. Un brano che ci porta invece ad una voce italiana, Bert, che se non l'avete mai sentita, lei si chiama Alice Bisi, classe 1996, è una da tenere sott'occhio, quindi segnatevi il suo nome perché molto probabilmente, bah, se non ve lo segnate, lo sentirete anche in futuro, perché è una molto capace, con un bel sound, molto estivo. Questa è uscita proprio un mesetto fa. Più in alto, Bert.

Questo è stato un po' un uno specchio per la lodole. Shabuzi a Bar Song Tipsy. Cioè, tutti pensavano, ah, è uscito questo pezzo, ha scalato le classifiche nel 2024, quindi faremo tutti il country, e invece non è andata così. Siamo anche un po' felici di questa cosa, perché in fin dei conti, country va bene, bello tutto, Beyoncé ci ha fatto un album, cioè insomma, comunque un genere importante, forse non il più universale di tutti, possiamo dire questa cosa. Tra l'altro mi piace il suo nome, Shabuzi, perché è un po' come Shakira, tante persone hanno chiamato il cane Kira per dire Ven Shakira, qualcuno chiamerà il cane Busy per dire Vensha Busy. Bene, con questa mettiamo Marshmallow e Cali, che magari ci ripigliamo un attimo. Questa è Numb 2022.

0: pazzesco questo, perché uscì sì Top Gun Maverick, l'abbiamo già detto, ma anche il Batman di Robert Pattinson, Avatar la via dell'acqua, la quarta stagione di Stranger Things, quella che ha dato anche alle nuove generazioni il permesso di riscoprire Running Up the Hill di Kate Bush, che insomma è tornata in classifica dopo 37 anni dalla sua uscita, quindi insomma un bel momento con tante cose per gli appassionati di videogames. È l'anno in cui è uscito Elden Ring, poi si dice non esce mai niente, no, figurati, senti che videogioco che abbiamo tirato fuori. Questi erano Marshmello insieme a Khalid, Marshmello che è quel DJ con la testa fatta di marshmallow, non nella realtà, lo dico per chi magari non avesse mai saputo, ma non è veramente fatta così, ve lo di magari, sai che ti sfugge quella cosa, no, non è fatta così, so che è uno spoiler, scusatemi.
1: Sembra che

brano che, beh, è stato il suo brano di debutto praticamente, o perlomeno nel 2018 diventò virale sui vari social, ma poi nel 2022 questo fu il vero e unico primo brano che ha deciso di pubblicare, e gli è andata mica male perché è riuscito a diventare il brano Afrobeats più veloce di sempre a raggiungere le 200 milioni di visualizzazioni su YouTube. Pazzesco, tanto che poi è arrivata Selena Gomez e ha detto: senti, ma facciamo un remix assieme. Lui ha detto sì, e poi così ha fatto diventare questo brano ancora il brano Afrobeats più ascoltato di tutti i tempi, con oltre 1,8 miliardi di stream su Spotify, praticamente quasi 2 miliardi. E una delle cose comunque assurde da parte sua è che ha sempre cantato da giovanissimo, voleva fare il fumettista, ma poi ha capito che forse la musica era più nelle sue corde e ha fatto anche bene, ma cantava nel coro gospel della sua chiesa, e il suo pastore gli disse: sai che secondo me devi chiamarti Rema. E lui ha detto: ok, va bene. E poi fece pure una profezia dicendo: un giorno tutto il mondo ascolterà la tua musica. Cioè, di cosa stiamo parlando? Questo qua magari ci deve dire come fa.

Il remix che ha permesso a questo brano di diventare particolarmente famoso, Alex Warren con Ella Anderson, Carry You Home. Sì, perché prima esisteva la versione senza Ella Anderson, ma non andò particolarmente bene. È arrivato il remix e con il remix sono arrivati anche i vari dischi d'oro, dischi di platino e tutto quello che insomma ne consegue quando le persone apprezzano un brano e lo ascoltano molto, anzi gli fa impazzire un brano come quello di Blanco con Sfera e Basta.

E potevamo dimenticarci dei 30 Seconds to Mars in questa rassegna delle migliori canzoni degli ultimi 6 anni, insomma le canzoni degli anni 20, certo che no! Infatti questa era Seasons, proprio loro che, per chi non lo sapesse, all'interno c'hanno Jared Leto, anche Shannon Leto, che sono insomma i fratelli che fanno assieme questa cosa, un po' come gli Oasis, anche i 30 Seconds to Mars si ritrovano a lavorare in famiglia e per l'appunto Jared Leto lo conosciamo anche per aver interpretato il Joker. Andiamo adesso con Zerb e Odile, Victor Ray, la loro Space.

ovviamente musica degli anni venti, metodi degli anni venti, perché il brano che abbiamo appena sentito è stato anche un po' un colpo di fortuna per il caro Zerb, che riuscì a sentire il famoso DJ Vintage Culture scrivendogli direttamente su Facebook. Cosa vuoi fare? Usiamo i social anche in questa maniera. E appunto loro inizialmente avevano pubblicato il remix di Faded, che fece partire insomma la carriera di Zerb, che poi nel tempo è riuscito a creare anche un pezzo come questo Space, nato poi tra più teste, più penne, in una writing session. Beh, come spesso accade, gli artisti si ritrovano, confabulano tra di loro, e poi escono delle hit che ci rimangono in testa per un bel po' di tempo. È arrivato il momento per me di salutarvi, di augurarvi una splendida serata, non prima di dirvi che tra poco arrivano i cialtroni. Io vi leggerò ancora tutte le parti informative che stanno arrivando, ma ci tengo a salutarvi in una maniera un po' più formale in questo momento, anzi un po' più amichevole, dove riusciamo a dirci molto in maniera molto carina, molto calorosa. Oh, ci sentiamo domani, raga, stesso posto, stessa ora, stessa dub e anche stessa app. Fabio e tra poco i cialtroni. Non è Fabio, Dermot Kemet. Fabio sono io, Dermot Kemet è lui. Funeral.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 qualche secondo.
0: Rete 3.
1: Quindi spazio a meteo, traffico e poi notizie. Le previsioni fino a questa sera: in generale soleggiato malgrado annuvolamenti ad alta quota, più densi nella Svizzera orientale. Le previsioni per domani, per martedì: tutto il paese generalmente soleggiato e caldo, temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra i 16 e i 20, le massime saranno sui 32, quindi mi raccomando, borraccia, acqua, idratatevi e soprattutto crema solare, che è importantissima. Diamo uno sguardo anche al traffico, perché ci sono code da Magliaso verso Ponte Tresa, sulla 2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno e sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Ma non preoccupatevi, perché ci saranno i cialtroni a tenervi compagnia. Ma adesso le notizie.
0: 3 News.
1: L'Ucraina ha colpito la più grande raffineria russa a Omsk dopo pesanti bombardamenti negli ultimi giorni da entrambe le parti. Ieri all'alba i raid del Cremlino diretti su impianti militari, industriali ed energetici hanno causato almeno 18 morti e oltre 70 feriti. Una nube di fumo tossico ha coperto l'area ovest di Salonicco, la seconda città della Grecia. A causarla è il vasto incendio boschivo scoppiato sabato scorso, che ha coinvolto un impianto di riciclaggio e una fabbrica tessile. Le autorità greche invitano i cittadini a rimanere in casa e non esporsi al fumo. Infine, il caldo che sta colpendo l'Europa non risparmia neppure la Svizzera. Si segnala che nei prossimi giorni il caldo torrido in Ticino e nel Moesano non si acquieterà. Le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta canicola in vigore da domenica fino a lunedì 13 luglio.

0: canta, Digio, canta.
1: Canta cosa?
0: Questa qua, guarda. Aspetta, ti abbasso un po', ecco qua. Che bella energia che
1: grazie.
0: C'hai di gioia.
1: Gente che sta facendo lo scalzismo.
0: Cos'è lo scalzismo?
1: Lo scalzismo, piedi nudi in acqua. Ah, e senti queste pietre sotto, questi ciotoli.
0: Hai studiato di gioia?
1: Le dice la sigla? Sì, eccola qua. Sì, sono pronto. Vada maestro.
0: Ci proviamo?
1: Dai. Prego, io la seguo.

0: giusto?
1: Sì. Dai, dai.
0: Sigla?
1: Sigla, maestro.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
3: Ma quando mai?
1: Ti hanno liberato, Griso.
4: La soluzione raggiunta.
0: C'è più bello.
5: Pronti per affrontare un'altra settimana di caldo, ma di belle sensazioni qui a Lugano Marittima, certo. Per il Club dei Cialtroni, ovvero il programma ufficiale di Lugano Marittima.
2: Il Club dei Cialtroni.
6: E allora, le cialtroni fuori qua, cialtroni eccoli qua, Lugano qua e là, cialtroni eccoli qua.
2: Che
5: il brividonzo del lunedì, che non è proprio un brividonzo perché qui fa caldo, c'è un effetto stanza che in qualche modo risolveremo nei prossimi minuti.
1: Ah, è vero?
5: Sì.
1: Potrei essere io, no, con il rientro? Con un preascolto? Meglio così?
5: Vediamo,
1: Griso?
5: Così? Ecco, così, perfetto.
1: Dobbiamo stare, no, lontani allora io e lei.
5: Ma chissà, il caso delle volte. Allora, il meccanismo è quello con Marco Di Gioia, vuol dire che cosa? Spiega, Marco, vai. Ma,
1: allora, c'è la doccia altrona che io farò con i piedi nella foce del Cassarate, praticando, sì, lo scalzismo, okay, e farò ovviamente la doccia altrona.
5: Ah, tutto qua?
1: Sì, basta. One, two,

0: una canzone in sardo qui su Rete 3.
1: Come in sardo?
0: Eia non è inglese, Eia è sardo.
1: Se non è vero, non ci ho mai pensato però.
0: Rassegna stampa, vai Digio.
2: Allora, attenzione, siamo qui, grazie per la linea, caro Griso, per parlare di qualcosa di importante. Astinenza prepartita, sì, o astinenza prepartita, no, ci sono i mondiali.
0: C'era, allora, la vecchia guardia degli allenatori, quelli degli anni 80, 90, ricordo che chiedevano ai propri giocatori di astenersi il giorno prima da fare zinzin.
3: Nine.
0: Era perché la paura di non rendere poi fisicamente,
2: esatto,
0: il giorno dopo.
2: Esatto, allora, c'è il dottor Ben Davis, detto Ben,
0: ma la smetta di gioia, la prego.
2: E si chiama così. Esperto in testosterone, ha spiegato finalmente la verità.
0: Ma sentiamo.
2: Non serve a nulla praticare l'astinenza prima della partita. Anzi, i giocatori possono fare sesso quando vogliono, prima, dopo, nel mentre, non cambia nulla. No. Infatti c'è la hydration break.
0: Sì, questa c'è novità.
2: Qualcuno potrebbe risolverla. Esatto. Quindi basta quei ritiri blindati, telefonini out, no, le mogli lontane.
0: Ci sono anche dei cartellini gialli che vengono ritirati, incredibilmente.
2: Esatto. Però attenzione, Griso, c'è un asterisco. Sai che tutte le ricerche hanno sempre un asterisco?
0: Certo, che è difficile da leggere, no?
2: Però
0: è la postilla.
2: Lo leggo, l'ho ingrandito. Sì. L'astinenza può aumentare i livelli di eccitazione, la grinta e l'agonismo, quindi anche la voglia di vincere. Un calciatore con la voglia di vincere corre di più.
0: Ah.
2: Quindi?
0: E quindi fate zizzi.
2: Nel dubbio si sa mai. Servizio pubblico anche qui ritorna, è molto importante quello che facciamo noi quasi ogni giorno all'interno del club. L'inquinamento causato anche dalla climatizzazione è molto serio. Ecco allora che il club vi racconta l'idea francese utilizzata per scacciare il caldo in casa.
0: Vive la France, sentiamo.
2: Tra l'altro Griso, la testata, si è assunto la responsabilità, ma ha dato l'ok di poter dare questa informazione.
0: No, non ho dato l'ok di niente. Non io non so niente.
2: Vabbè.
0: Non so niente, anzi scarico la responsabilità a Marco Di Gioia che sta leggendo la notizia.
2: Allora, in Francia si usa appiccicare degli adesivi di alluminio ai vetri delle finestre di casa per riflettere la luce solare prima che ancora colpisca il vetro. E pare che questa usanza, questo metodo, abbassi di 5-7 gradi in meno all'interno della casa.
0: Sì.
2: Non è male come cosa,
0: e
2: no?
0: E chi ha una mansarda? Lo mette sui lucernari?
2: E chi ha la mansarda la mette sui lucernari?
0: Solitamente sui lucernari c'è anche l'oscurante, quindi lei mi insegna.
2: Quindi
0: che non lo so, magari sbaglio. Adesso non voglio per forza fare il polemico. Però.
2: C'è anche chi intende sigillare le finestre con il nastro adesivo, spegnere ogni fonte di luce, vivere nell'oscurità più totale, fingendo di essere un comandante di un sommergibile della seconda guerra mondiale.
0: Che bello! Lei è mai stato in un sommergibile?
2: No, non lo farò.
0: Me l'hanno raccontato.
2: E com'è che è?
0: Non è facile, è una vita molto complicata.
2: Immagino.
0: Sì, anche perché devi farti magari navigazione di qualche settimana e vai a dormire in posti dove uno se soffre di claustrofobia.
2: No,
0: è terribile.
2: Cambiamo pagina, arriviamo alle.
4: Che caldo.
0: Wow, che caldo.
2: Beh, lo so, ma fa caldo anche nei sommergibili. Ma c'è l'aria condizionata nei sommergibili, secondo te?
0: Secondo me sì.
2: Secondo me sì.
0: Forte.
2: Ma arriviamo a quello che tutti noi stavamo aspettando, le trote. Allora, le trote sanno quello che fanno. Perché? Cari cialtroni, c'è uno studio svedese, ha scoperto che le femmine di trota fingono l'orgasmo.
0: Ah.
2: Che uno dice, ma perché? Non per far credere che si stiano divertendo.
0: Questa è roba sua.
2: No, è vero. Ma lo fanno per strategia. Allora, funziona così.
0: Sì.
2: La femmina scava una buca nella sabbia, si posiziona e aspetta il maschio di trota. Ok.
0: Sì.
2: Se l'esemplare.
0: Il troto.
2: Il troto. Se l'esemplare si dimostra all'altezza, bene. Ma se la femmina valuta che non è capace, non è adeguato, finge l'orgasmo. Uno dice, perché?
0: Deve fingere proprio l'orgasmo adesso.
2: Beh, finge di
0: gioia, di depositare delle uova, è diverso.
2: Ma non puoi fingere di
0: Gioia, non è proprio la stessa cosa, però vada avanti.
2: Vabbè, e la sceneggiata funziona, perché
0: infatti
2: inganna il maschio e lo induce a concludere il rapporto velocemente, diminuendo la possibilità della fecondazione.
0: Certo, se lei non deposita niente, si mette lì, fa finta.
2: Esatto, la trota.
0: Scodinzola.
2: Questa è la femmina. Il maschio di trota, alla fine della copula, rimane lì.
0: Che il giorno dopo deve giocare a calcio, tra l'altro.
2: Confuso, ma convinto di avere fatto un ottimo lavoro, invece è stato ingannato dalla trota attrice che ne aspetta uno migliore.
0: Oh, che bella storia che ha raccontato Di Gioia.
5: Io mi accontento di poco nella vita. Pizzo la radio, ci sono i cialtroni e non c'è più bello.

0: Troia, stai andando già a broccolare.
1: Io no, non proprio.
0: La smetta.
1: Non proprio, non proprio.
0: Stare una settimana con Herbert Cioffi le fa male, no. Di Gioia.
1: Devo dire che ho lavorato molto per Herbert e sì. È andata
0: si
1: bene.
0: Si vede
1: Herbert.
0: Che il colore proprio non è la bronzatura che mi aspettavo di trovare. Questo è il fatto. Va bene, vedo che hai fatto anche amicizia.
1: Sì, sì, sì.
0: Magari la persona che forse non sa chi sei potrebbe sì. aiutarti a cantare la canzone per la doccia al trono, in teoria.
1: No? Sì, esatto. Io sono qui, allora innanzitutto come ti chiami? Ciao?
2: Luca.
1: Ciao, ciao Luca.
0: Grande Luca.
1: Grande,
0: grande Luca.
1: Luca. Non sa che cosa gli aspetta però.
0: No?
1: Vabbè.
0: Dovresti farlo tu però quell'operazione lì della doccia al trono, lo sai? Non è che puoi invitare le persone scaricando la responsabilità.
1: No, allora siamo rimasti così, maestro Griso, che io canterò, lui cercherà, se capisce la canzone, di cantarla assieme a me col nananà.
0: Solo nananà, mi raccomando, non devi dire chi
1: esatto,
0: la canta
1: bravo,
0: la canzone
1: bravo, questione. È già stato informato.
0: Spero che lui non sappia di che canzone si tratta.
1: Non sa nulla.
0: Non sa nulla. Magari la capisci.
2: Vogliamo non la conosco
0: no, guarda, ti posso assicurare, roba. Luca la conosci perché la conoscono tutti. Di Gioia purtroppo non è che proprio la interpreti.
1: No, sono mi presenti così, scusi. Cioè.
0: Vabbè, ma l'esperienza è quella.
1: Va bene, io sono pronto.
3: Vediamo. Vai, Gigio!
4: Nai nai! Na na na na na na na na na na na na na na na na
0: no quelle
4: na na
0: non è quella
4: na na na na na na na na
0: no non è quella
1: come no
0: no ti stai confondendo
1: come mi sto confondendo
0: ti sei confuso con quella del codino che aveva il codino negli anni 90.
1: Ma io guardo
0: il titolo è lo stesso ma non è lo stesso autore.
1: Ah, sto confondendo autore.
0: Sì, la canzone fa
1: sì
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
2: forse non è la stessa.
0: Non è la stessa che cantava lei. Ma perché?
2: Perché? Per conoscerla, ma non sono mica sicuro di riuscire a ricantarla, te lo dico.
0: Fa niente. Allora diciamo così, che chi l'avesse capita così lontanamente, il numero di WhatsApp di Gioia lo ricordi, vediamo.
5: 07982 803 no, no. 873
0: ma perché?
1: Perché?
0: Ma perché?
1: Mi scusi, salve.
0: No,
1: in,
0: non
1: in English, what do you think about the number of our station, Rete 3?
0: It's a good it's number.
1: Good. It's good. Thank you very much.
0: Grazie,
1: bye, bye,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Thank you. 079 873 8073.

0: dal Ciringhito di Lugano Marittima per il Club dei Cialtroni. Diamo il benvenuto anche all'ospite di oggi.
1: Sì, esatto.
0: Ha intercettato il buon Marco
1: dopo
0: Di Giorgi.
1: No, ma è dopo la mia performance, la gente si avvicina complimentandosi.
0: Sì, certo.
1: Ecco, della
0: visto
1: performance.
0: Visto la folla pronta.
1: Esatto. Lei come si chiama?
2: Damiano.
1: Damiano, so che lei mi è canterina, è vero?
2: Io mi arrangio a cantare.
1: Cosa ci propone?
2: Quello che volete, canzone napoletana, il Damiano è qua.
1: Canzone napoletana,
0: a sua
1: Damiano è qua.
0: A sua
1: maestro,
0: scelta.
1: Cosa
0: a sua
1: alla scelta.
0: Scelta
1: di Damiano?
0: Sì, sì, sì.
1: Damiano,
0: anche il riverbero.
1: Scelga lei, scelga per favore.
2: Lei. Io potrei cantare la canzone che stavo cantando prima.
1: Ah, ci va, ci prego, va, prego, ci prego. Va. Vada.
2: Dici di incillo sta compagna vostra.
1: Sì.
2: Ha giù perduto suono a fantasia.
1: Sì.
2: Ta voglio bene, ta voglio bene assai. Levamoci sta maschera e dicimmo la verità.
1: Canterino, Sanremo non esisteva ancora.
3: No, beh,
2: non c'era.
1: Non c'era?
2: C'erano solo le canzoni napoletane.
0: Ok.
2: Allora, adesso andiamo con ordine cronologico.
1: Sì, adesso dipende, non è che i tempi radiofonici, però dica.
2: Il sottoscritto, Damiano Altavilla, io vengo dai Normanni, ho fatto la mia escalation.
0: Sì.
2: Noi siamo Normanni.
1: Lei è normanno?
2: Sì.
1: Non si direbbe, scusa, abbronzato. Abbronzato.
0: Non vuol dire niente.
1: Abbronzato,
0: ma
1: non vuol dire niente.
2: Cioè, no,
0: no, no, no. Glielo
2: però,
0: dica.
2: Guai a chi tocca la mia Italia.
1: Vabbè, per carità, ognuno. Giusto. Ci manca.
0: Giustissimo. Quanti anni ha?
1: Quanti anni ha lei?
2: Fra tre mesi faccio 86.
0: 86, ragazzi!
1: Congratulazioni!
2: Ricordatevi bene. Nella vita non vi regala niente nessuno. Io ho avuto un negozio di parrucchiere per 40 anni a Lugano.
1: Ecco.
2: Ho fatto il parrucchiere e ho dato lustro alla mia Italia.
1: Bene.
2: Perché c'è questo: noi possiamo parlare male dell'Italia, ma se un pinco pallino dovesse osare a disprezzarci, il Damiano deve intervenire.
1: E si canta. Grazie,
0: grazie Damiano.
1: Grazie, grazie.

0: Come diceva il grande Totò, cialtroni si nasce, non si diventa.
1: E io lo nacqui modestamente.

0: Jacques Leconte oppure Stuart Price, che è il produttore di Madonna, che ha ripreso in mano il progetto della musica dance della regina del pop.
1: Bravo.
0: Se vuoi, e ha trasformato il tutto in un nuovo album che è uscito il 3 di luglio e che stiamo ascoltando
1: molto,
0: pezzo
1: molto,
0: per pezzo.
1: Sì, molto
0: sì,
1: bello.
0: Sì, sì, sì. Allora, detto questo, io direi di affrontare il nostro spazio che si chiama.
1: È un jingo provato a lungo questo, ma
0: ho sbagliato mira col tasto. No, succede anche questo, ma. Allora, le frontiere della musica, le nuove frontiere della musica ci portano a parlare ancora di intelligenza artificiale e del fatto che qualcuno, un programmatore di turno che magari non ha tutte queste conoscenze musicali, prende una canzone originale degli anni 80, come nel caso della canzone che vi stiamo per far ascoltare,
1: e dà delle indicazioni.
0: Sì, non è che dà delle indicazioni, proprio la ritrasforma, dà, come dico spesso, un vestitino nuovo, che non è sempre brutto, perché
1: no, però non, anzi ultimamente il contrario, Griso,
0: e lo dobbiamo ammettere, spesso e volentieri non dico sia più bello dell'originale, ma
1: poco ci manca,
0: il vestito non ci dispiace.

0: lo spazio di Gioia per intervistare questa ragazza che viene.
1: Hi.
2: How old are you?
1: I'm 17.
2: No, it's impossible. I'm so sorry. You can talk through the radio.
0: Why?
2: No? Perché 17enne non può.
0: Cosa vuol dire?
1: Yeah, 17... but it's just one year.
2: Questo dice solo per un anno.
0: Vabbè, vai avanti un'intervista, vediamo dove vai a parlare.
2: No, è lei che ci raggiunge. What do you need?
1: I just need to charge my phone.
2: Vabbè, allora. Ok, lascia qua il cellulare, lascia qua il cellulare.
0: Non ti preoccupare di noi, che è tutto a posto, devo dire.
2: Ok, sì,
0: dammi tutto.
1: Thank you so much.
2: Ok, see you tomorrow.
0: Sono lieto di ridartelo un'altra volta.
2: See you tomorrow.
0: No,
1: ok.
2: Tomorrow. Okay.
0: Next week. Next week's
2: better.
1: Next weekend and we come again.
0: Yeah, okay.
2: Grazie, ciao bella, ciao. È così che si fanno gli affari.
0: Sei servizio pubblico questo, ragazzi. Grazie veramente. Attenzione, perché siamo al nostro
2: brano orecchiabile.
0: E raga, più orecchiabile di questo.

ciao, per citare un personaggio di Rete 3 di qualche anno fa, che era la mamma, ti ricordi? Ciao. Grande Ottavio. Allora, siamo all'ultimo spazio di questa rubrica tra intelligenza artificiale, brano orecchiabile, c'è anche lo sblocca ricordi.

0: forza e grinta a volontà.
1: A volontà, ah, sì.
0: Sì. Sì, Spencer e Terence Hill, chi trova un amico trova un tesoro per lo sblocca ricordi. Di Gioia, io capisco che
1: sì, dica,
0: non voglia fare tanti metri per non far fatica, perché io la conosco
1: ormai.
0: Ma lei dovrebbe ricantare la doccia Antona, sì, non qualcun altro.
1: No, però io voglio fare di più, perché mi vorrò ad esprimere a livello internazionale. Sì. Se le mie performance,
0: certo.
1: Where are you from?
2: From Zurich.
1: Adesso internazionale a casa, no, vabbè, però, vabbè, pensavo che fosse
0: From Zurich.
1: Vabbè, ok. Now I have to sing, ok, a chanson.
2: Ok.
1: Mi vedi che parlo poliglotta, sono divento
0: lasci perdere.
1: You have to repeat, ok? Before listen it.
0: Sì.
1: Ok, io sono pronto, maestro.
0: Lei è pronto?
1: Sì.
0: Veramente?
1: No, però ci provo.
0: Ci provi.
1: Nanne.
0: Non è quella.
2: Nanne.
0: Tocca cambiare la canzone. La cambio. Metto quella.
1: Again.
2: You have to say it again.
1: Nanne. Grazie.
0: Che bel momento di radio.
1: Grazie mille. Insomma, non è facile.
0: La gente passa e saluta come fossimo dei pazzi.
1: Salve, come va?
3: Bene, voi?
1: Sì, beh, cosa sta facendo qua?
3: Sono venuto trovati.
1: Davvero? Ritorni tra un poco. Prego.
0: Ah, la signora ha fatto il naso che si allunga.

0: ma decida pure lei la canzone da cantare sotto la doccia. A questo punto lo faccia lei, perché io avevo in mente un'altra canzone.
1: Io no, è solo questo. Lei mi dà le canzoni da eseguire.
0: Sì.
1: Io le interpreto.
0: Era la stessa canzone. Io volevo Spiagge di Renato Zero.
1: Vabbè,
0: che
1: adesso
0: faceva Spiagge. Era
1: più immediata. Vabbè.
0: C'è l'altra Spiagge, vabbè. Qualcuno ci è arrivato. Ci hanno scritto in tanti allo 079-873-8073. Non l'ha cantata nessuno, perché secondo me c'era della confusione.
1: C'era della confusione. Secondo me da Zurigo hanno fatto delle.
0: Sì.
1: Anzi, stanno scrivendo grande performance.
0: Certo, sì.
1: Per un momento immaginato di gioia con il codino e i capelli lunghi.
0: Che brutta
1: mentre
0: immagine.
1: Conduce la puntata del karaoke.
0: Cioè, vabbè, visto che ha scelto quella.

0: Ciccio, che anno era? Il 90?
1: Ma mi sa di sì, eh.
0: 1990 forse, sì. Giù di lì. Fiorello, con questa canzone che non era la predestinata per la doccia al trono?
1: No, no, no, io mi chiedo scusa ufficialmente, no, è giusto, no, chiedere, no, scusa, vabbè, ufficialmente. No,
0: qualcuno ci è arrivato lo stesso, questo è importante, che le nostre mutande e le nostre canottiere finiscano dove devono andare.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18 e 3 minuti qui a Lugano Marittima.
2: Rete 3.
1: E allora siamo alle previsioni per domani del tempo in tutto il paese, generalmente soleggiato e caldo nella Svizzera orientale. Qual è la Svizzera orientale?
0: La smetta, vada avanti.
1: Qualche annuvolamento, temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra 16 e 20, massime sui 32. Allena linea, Laido.
3: È incredibile tante volte.
1: Cosa c'è? Cosa è successo?
3: Anch'io volevo ascoltare Spiaggie di Renato Zero. Spiaggie? Niente, ha tirato fuori quella tamarrata degna di lei.
1: Beh, col codino, le piacciono quelle cose lì, no?
3: La vuole smettere di insinuare.
1: Vabbè,
3: la smetta di insinuare.
1: Io conosco i suoi gusti.
3: No, lei conosce proprio niente dei miei gusti, purtroppo per...
1: Va bene, va bene.
3: Sono sentito, sono la schiena sudata. Allora, che com'è il traffico sul piano di Magadino? C'è un casino tra Cadenazzo e Contorno.
1: Calma, calma.
3: Vada
1: avanti.
3: La calma di che cosa?
1: No, lei si impegna.
3: Ma si faccia da parte,
1: va bene,
3: la prego,
1: va bene,
3: grazie.
1: Va bene.
3: Tra Cadenazzo e Contone. E sulla due, tra Rivera e Melide, ragazzi, è lunga la serata. Oh, è lunghissima! Quanto è lunga? Tra Magliase e Ponte Tresa, sulla A2.
1: Eccolo qua.
3: Tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda, in direzione dell'Italia, vedo anche al portale nord della Galleria del Gottardo. Ci sono 3 chilometri di colonna in direzione sud.
1: Sì.
3: Dove tutti piano piano, un colpo dopo l'altro, vanno avanti, così. Vi posso chiedere un favore, anzi lo chiedo al Griso. Griso, per piacere, sì. Lo so che mi stai ascoltando.
1: Sì, così.
3: Mi
1: sì.
3: Metti Spiaggia quella di Renato Zero, così sogno un po' e dimentico di gioia.

0: Then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Buttering on me, but she's just a Mr. Boom.
1: Che spot era, se non ricordo male, era quello di un jeans, forse
2: sì, jeans.
1: Il più famoso
2: dei
1: jeans.
2: Sì, sì.
1: Allora, siamo al nostro momento che tutti attendono, cioè il Charlton of the Day, cioè la folla qui interessata alla notizia di oggi del Charlton del giorno.
2: Fate per favore, fateci respirare un attimo, okay, le trans- okay. Se mettessero le transenne sarebbe meglio.
1: Ma però, non sarebbe carino, non sarebbe
2: allora,
1: carino.
2: Sapete, no, che negli Stati Uniti d'America hanno festeggiato il giorno dell'indipendenza del 1776, ecco, qualcuno a Washington ha autorizzato lo show pirotecnico da record per festeggiare il 4 luglio. 850.000 fuochi d'artificio in soli 40 minuti.
1: Per un costo di?
2: Guarda,
1: beh,
2: non ci interessa quello, ci interessa
1: invece
2: altro.
1: Invece mi interesserebbe, giusto per.
2: È allarme per l'inquinamento dell'aria.

0: Io faccio fatica con questa canzone perché per me, lo sai, no? È Michael Jackson, ok? Lui si ispira tantissimo, è molto bravo. Tra l'altro un collega è andato a vedere il suo concerto, non mi ricordo dove, ma ha detto che è una roba spaziale,
1: sì,
0: il concerto di Bruno Mars, stiamo dicendo. Qui era su implicito. Rete 3 nel Club dei Cialtroni da Lugano Marittima, anche quest'anno la radio ufficiale di Lugano Marittima con il Club dei Cialtroni fino alle 19.
1: Com'è la storia, scusa se ti interrompo, che la gente non mi vuole salutare?
0: Non lo so,
1: qui a WhatsApp non capisco, perché la gente c'è chi ha scritto.
0: No, sentite questa pazzia. Ma allora mi salutano perché dopo una settimana rientro nel programma. Silvia, che saluto, scrive: ciao Griso, come va? Beh, che bentornato. Io: grazie Silvia. E di gioia, geloso, scrive a Silvia: ma a me non mi saluti?
1: Con la faccina che ride, però con le tre faccine che scusa.
0: Ma
1: se devi raccontare la cosa, devi raccontare bene.
0: Raccontata bene. Infatti Silvia risponde: no, ciao.
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria,
0: che non viene, l'uomo anziano, il nostro DJ anziano, caldo. Viene solo la mattina alle 6 per salare il lago di Lugano in questa zona, sì, e giustificare Lugano Marittima, perché sennò non avrebbe senso.
1: No, però ce la fa, ce la
0: arriva con la cariola, ci sono 5-6 sacchi di sale da rovesciare dentro il lago, e lui è contento, poi torna a casa stanco, poi fa caldo, ma ci dà la possibilità di selezionare dei dischi dalle sue valigette. Sì. Ho trovato delle cose molto carine, tipo questa.

0: pomeriggio. Lei ha fatto il corso da DJ, dovrebbe mixarlo.
1: Sì,
0: disco,
1: infatti, volevo dare, se posso, dimostrazione di quello che ho imparato.
0: Proviamo a vedere se riesce a mixare due pezzi.
1: Sì, sì, sì. Allora, devo contare, ma l'ho spiegato.
0: No, l'ha imparato, non gliel'hanno spiegato. Ha fatto un corso di quasi un anno.
1: No, vabbè, adesso.
0: Cioè, l'azienda ha speso dei soldi.
1: Ah, era pagato dall'azienda?
0: Certo.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Anche
1: questo
0: del cantone.
1: Dai,
0: allora
1: ecco, non so se
0: l'ha fatto finire.
1: Non me la sento, non me la sento più allora.
0: Lo sapevo io, e adesso mi tocca darle un 2.
1: Ah, pure lei.

0: gioia, non mi perda l'occasione di mixare questo, eh.
1: No, no, no, ce la
0: sennò
1: faccio.
0: Si becca un altro due, forse uno, eh.
1: No, no, no, no, addirittura.
0: Sì,
1: mi eccolo
0: sento...
1: qua. Due.
0: Conti,
1: uno,
0: conti.
1: Mato.
0: Conti,
1: no,
0: eh.
1: No, devo aspettare. Che cavolo. Aspetta. 3, 2, 1, let's go.
0: Vabbè.
1: Grazie, Ciringhito, sulle mani.
0: Sì, beh,
1: sulle
0: compra,
1: mani,
0: compra
1: Ciringhito.
0: La magagna.

0: Gigio, manca una canzone a chiudere lo spazio del DJ Geriatria.
1: Sì.
0: Io direi di tirare fuori qualcosa degli anni 70-80, ad esempio, per accontentare anche il pubblico di una certa età che qui.
1: Sì, che ci guarda e ce lo richiede, senza parlare.
0: Sì, con la mente,
1: è
0: giusto?
1: Vero.
0: Allora, abbiamo scelto questa qua.

0: E adesso Marco Di Gioia ci spiegherà la metafora nascosta dietro questa canzone.
1: Allora, è Think My Bell, che in originario era quando io andavo all'oratorio ci suonavano le campane e il don mi diceva di seguire il messaggio che c'era dietro.
0: Non è proprio la stessa cosa, ma va bene così. Forse va meglio così.
1: Forse in effetti.
0: Allora, Di Gioia che sta facendo un giro per insomma il Ciringhito nei dintorni.
1: Sì, Griso, sono qui sui gradoni perché è l'ora del socializzare, no? Solo che appena mi hanno visto col microfono in mano la gente fa finta di parlare al cellulare, non capisco.
0: Ma niente, tu
1: io rischierò la vita. Io rischierò la vita perché c'è
0: lavoro,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che non vuole essere.
0: La nostra professione
1: salve,
0: è questo, eh.
1: Salve.
2: Speak English, please.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Ti va benissimo oggi.
1: What are you talking about?
2: English.
1: English. Io penso che grazie.
0: English.
1: Sì, esatto. Ciao ragazzi.
0: Risposta.
1: Ciao, di cosa state parlando?
3: Delle vacanze.
1: Oh, che bello, dove?
3: Stavamo giusto dicendo che perché loro due arrampicano e quindi stavamo parlando di weekend in Falesia.
1: In?
3: Falesia.
1: In Falesia, dove ci sono, che cosa? In Falesia cosa c'è?
4: Le rocce per
1: arrampicare. Le rocce, tiri di corda da scalare.
0: Ti stanno perculando,
1: mi stanno sì, forse sì,
0: questa piccola
1: grazie. Allora, gente che mi evita con lo
0: Falesia.
1: Sguardo, secondo te, Griso?
0: No, sto cercando la Falesia, voglio vedere la Falesia con la F.
1: Secondo te, gente che si gira dall'altra parte mentre la guardo, che significato ha?
0: Beh, non
1: ma
0: lo
1: io,
0: so,
1: ma io
0: si
1: ci
0: faccia delle domande
1: stesso.
0: E si dia delle Ciao. Risposte.
1: Ciao. Di cosa state parlando?
5: English, sorry.
1: Ah, niente, English, sorry. Ma fa niente, grazie.
0: No,
1: lo
0: no, chiediglielo, vediamo se...
1: Ok, where are you from?
5: India, Bangalore.
1: India?
5: Yeah.
2: India.
1: Signora. Do you have a cell phone avanguardia?
5: No, I don't have. Yeah.
1: No, dice che non ce l'ha, grazie.
0: Ma che domanda?
1: Non lo so che...
0: Rientra per cortesia.
1: Arrivo.
0: Rientra per cortesia.

0: Se state ascoltando questa cozzaglia di suoni, è la canzone di Dutchy con Lady Gaga.
1: Era bella cozzaglia.
0: No, è bella, dai, stavo scherzando. Volevo essere per forza polemico, anche perché polemizzano, ed è subito polemica. Ha detto nella sua intervista di Gioia, sì, lei qualche minuto fa, sì, ha preso del super cazzolaro.
1: Ma come, sono fiero? Sono fiero di questo. E tra l'altro la falesia, sono andata a vedere, esistono un sacco di falesie, quindi rocciose molto belle in giro per il mondo.
0: Chissà. Sì.
2: Buon compleanno! Buon compleanno!

0: Ecco qua di gioia l'esempio di quello che quando insomma fai la musica buona e guadagni dei soldi non devi fare, cioè sprecarli tutti. Sì. MC Hammer si è bruciato milioni e milioni.
1: Vabbè,
0: milioni.
1: Si è divertito nel mentre, dai.
0: Può darsi, però mi sa che si è fatto anche un po' di gabbio, se non ricordo male.
1: Ah, allora non tantissimo.
0: Vabbè, pazienza. Vabbè. Stasera la TV. Cosa c'è stasera la TV?

0: faccia gesti di Johnny.
1: Ragazzo, fidati di me.
2: Posso neanche andare a ritmo col microfono che vengo male interpretato.
0: Era un gesto che era vero.
2: Allora, parliamo di una meravigliosa serie TV, in realtà sì, più che un film. Vi consigliamo questo da vedere stasera. Allora, la storia di Sylvia Fox, che è un'ex spia britannica molto furba, che decide di mollare i servizi.
0: Fox di cognome è...
2: Ah, lei dice, non è un caso. Vabbè, comunque, che decide di mollare i servizi segreti per trasferirsi in Italia e godersi la vita. Ma proprio in Italia inizia ad avere dei problemi burocratici.
0: Guarda un po'.
2: Appena qualcuno le chiede informazioni generiche, lei risponde: se ve lo dicessi, poi dovrei eliminarvi.
0: Oh, che bel film.
2: No, ma è tutto vero, eh? Non sì, è una serie, è una serie TV.
0: Ah, ok.
2: Hanno scritto un affascinante mix tra l'ispettore Gadget e Sherlock Holmes. Non so se, se è interessante. Sì. La signora Volpe, tartufi e tradimenti con Don Matteo, Jessica Fletcher e Sylvia Fox. Questa sera alle 20:40 sulla 1. Ciao.

0: Le sa tutte il maestro Griso.
1: Digio ha studiato?
0: Sì, sì, ma io la seguo, eh. Io la seguo con lo sguardo, perché questa in francese mi crea delle difficoltà.
1: Perché le crea difficoltà? Digio, ma... dovrebbe dai. È la sigla di chiusura del nostro ciringhito di quest'anno.
0: Diamo spazio ai giovani.
2: No.
0: Se preferisco.
1: Deve imparare.
0: La seguo mugugnando.

0: le fume.
1: Non me le fume.
2: Ah, non è me le fume.
1: Je fume.
2: Ah, je fume.
1: La impari per domani.
2: Sì, ok.
3: La prego.
2: Va bene.
3: La prego. La prego.
1: Dai, torniamo domani. Fatevi un giro qui a Lugano Marittima. Veniteci a trovare dalle 17. Dati gioia.
2: E da Griso.
1: Ciao, ciao.
4: Stai bene. No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 19, quasi un minuto. Ringraziamo i cialtroni per averci portato, accompagnato fino a quest'ora. Vi ricordo che subito dopo le notizie, lo sport, ci sarà Alpha Generation, le fatine dei dischi ci presenteranno, insomma ci porteranno nel mondo della musica dal 2010 fino al 2020, insomma qua si continua sempre a portare bella roba. Le previsioni fino a questa sera annuvolamenti ad alta quota, più densi verso i grigioni. Vediamo per domani in tutto il paese generalmente soleggiato e caldo, nella Svizzera orientale qualche annuvolamento, temperature minime al nord sui 14 gradi, al sud tra i 16 e i 20, le massime saranno sui 32. Vediamo anche un po' cosa succede sulle strade. Sulla A2 ci sono code o forti rallentamenti tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, tanto quanto da Magliaso verso Ponte Tresa, e anche infine sulla A2 tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Insomma, vi tocca pazientare. Adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Le forze armate ucraine hanno colpito la maggiore raffineria russa a Omsk, a 2,5 km dal confine. L'esercito di Kiev ha già messo fuori servizio il 43% della capacità di raffinazione di Mosca. Questo solo bersaglio vale l'8%. La notizia giunge in un momento di grande tensione tra le due parti, con il conflitto che si è inasprito nelle ultime settimane e con il summit NATO ad Ankara alle porte. Il caldo sta colpendo l'Europa, non risparmia neppure la Svizzera. Si segnala che nei prossimi giorni il caldo torrido in Ticino e nel Moesano non si acquieterà. Le autorità hanno deciso di prolungare l'allerta canicola in vigore da domenica fino a lunedì 13 luglio. Infine, nei grigioni è stata sventata una truffa telefonica del tipo falso nipote o falso poliziotto, grazie alla segnalazione da parte della potenziale vittima. A fine giugno a San Vittore un 82enne è stato contattato telefonicamente dai truffatori, che lo hanno indotto a prelevare dalla banca circa 20.000 franchi. L'uomo ha poi contattato la polizia cantonale, che ha arrestato un corriere al momento della consegna del denaro.
0: Rete 3 Sport.
2: Tappa e maglia per Tadej Pogačar nella terza frazione del Tour de France. Il mondiale propone invece un Portogallo-Spagna serale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Terza frazione dunque alla Gran Boucle, 196 km tra Catalogna e Pirenei, con arrivo in salita a Les Angles dopo 3 gran premi di terza e 1 di prima categoria. E come avete sentito, la vittoria non è sfuggita a Tadej Pogačar, che ha regolato allo sprint, lo ripeto, con arrivo in salita. Jonas Vingegaard di pochi secondi, Carapaz terzo ed il giovane francese 19enne Sexas quarto. Nella classifica generale Pogačar allo stesso tempo di Jonas Vingegaard, l'ex maglia gialla costretto a cederla per via degli abbuoni. È in miglior posizione lo sloveno. Dunque da domani Pogačar vestirà la maglia gialla. Domani in programma c'è la quarta frazione, parecchio movimentata, 182 km da Carcassonne a Foix. Usciamo dal Tour de France per ricordare il programma degli campionati del mondo. Siamo agli ottavi di finale, parliamo naturalmente di calcio alle 21. Dallas, come detto, c'è Spagna contro Portogallo. Chi vince questa sfida giocherà contro la vincente della sfida di Seattle tra Stati Uniti d'America e Belgio, programmata alle 2 della prossima notte. Intanto il Belgio ha inoltrato ricorso contro la decisione della FIFA. Lo ricordo, è aperta la questione legata alla caso Balogun, l'attaccante degli Stati Uniti d'America, che aveva rimediato un cartellino rosso contro la Bosnia Erzegovina, rosso diretto, espulsione per una partita, quella successiva, ma la FIFA ha fatto valere l'effetto sospensivo, una questione, come detto, che resta aperta.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.

0: here comes the cat.
1: I smell a rat, chiarisce subito la pastella che ha caratterizzato tutta l'epopea dei Kings of Nothing. Attitudine punk in un contesto da big bad rock and roll selvaggissima come poche. Graffianti al punto giusto hanno rappresentato il ponte perfetto tra differenti modi di interpretare il rockabilly, quello bello orchestrale. Una formula che altri, che so, gente come il pianista e band leader Mick Sanchez, hanno invece tenuto sul binario, diciamo, più tradizionale, anche se quando c'era da pompare il buon Mick non è stato certo secondo a nessuno. Se poi aggiungiamo il fatto che nella sua big band ha ospitato le prime performance di un'allora giovanissima e ancora semisconosciuta Imelda May, abbiamo chiarito quanto il nostro boss della situation avesse l'occhio lungo per il talento. Non a caso, spesso e volentieri affidava un ruolo di primo piano alla bella Imelda, lasciandola andare libera e selvaggia anche su una I'll Go Crazy tirata fuori dal repertorio del primissimo James Brown.

E vai di gruppa bombarda, che poi non poteva essere che così, visto che a dispensarcelo abbiamo trovato quei bikini machine che già dal nome facevano capire anche a noi scimmie dalla giungla del Bussanza che aria potesse tirare quando a mulinare gli strumenti trovavamo guappi di siffatto calibro. Comunque sia, basta aver la parola bikini nel nome della band o nel titolo del pezzo e ogni giovane degno di questo nome gli parte il testosterone e sente subito l'obbligo morale di sgatenare il peggio di sé sulle giuste melodie. Se non ci credevi, ora ci credi, perché hai ascoltato i Bikini Machine, ma troverai ulteriore conferma nell'attento sgulto della Bikini Girl with Machine Gun.

So anyway, I told him I was in a band. He said, oh yeah, oh yeah.

strummer con i Mescaleros arrivano nella forma definitiva di un cofanetto spettacolo dal titolo di Joe Strummer 002 The Mescaleros Years, e che raccoglie appunto i tre dischi incisi nell'arco che va dal 1999 al 2002 con questa formazione, oltre ad un immancabile quarto disco che offre outtakes a go-go, versioni demo dei pezzi dei suddetti album e alcune chicche inedite come questo pezzardo il cui titolo richiama in maniera palese uno dei classici e dei temi anche principi del primissimo periodo dei Clash, ovvero London is Burning.

Siamo ancora nel bel mondo dei pezzi rimasti inediti per anni, ma poi donatici soprattutto con l'avvento del CD, che avendo più minutaggio a disposizione fece sì che le case discografiche approfittassero del maggiore spazio, del supporto e anche della possibilità così di attirare l'attenzione di chi già possedeva l'album in questione nella versione primigenia in vinile, aggiungendovi appunto un paio di brani inediti. Era il caso anche della On Telephone dei Mano Negra, rimasta accantonata per qualche anno prima di venire inserita insieme ad un'altra canzone quale chicca inedita sul best of della band di Manu Chao. On Telephone, pezzardo che rappresenta bene il tiro anche rock and rolleggiato dei Mano Negra, ma che soprattutto risente dell'influenza che in questo senso Manu Chao si portò dietro dalla band con cui militò prima di mettere insieme l'Allegro Complessino, ovvero quegli Hot Pants, autori di un solo album che proprio in chiusura dello stesso videro infilare anch'essi un bel inedito, la rock and rolleggiante appunto

Confondibile oscurità del sound del giovane King Creel, bello d'archettato nell'anima e nel sound, ma con questo piglio così un po' proto-jazzy che rifà veramente un unicum nel bel mondo delle sette note. Un piglio che ha attizzato pubblico sì, ma anche amici degli strumenti, anche di mondi lontani dall'Inghilterra in cui si muove King Creel. Ne è un esempio il giovane Mad, amico coreano, capace di far su questo tipo di spirito e traslarlo in questa hip-hop a cadenzata al giusto Mokyo.

siamo ancora in Corea, territorio fertile musicalmente, come dimostrava anche Woo, rapper di spessore con un piglio particolarissimo, ampiamente definito dalla base così un po' quasi Edith Piaffiana, imbastita per questa I Love You. E ci ha divertito questo guapo, e si è evidentemente divertito pure lui, perché se non ti diverti, ma cosa lo fai a fare? Infatti i Main Source, old school crew americana, questa cosa l'avevano ben presente in testa quando aprirono il loro primo album sulle basi di questa Snake Eyes.

Sky.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

nel ricchissimo sottobosco del rhythm and blues selvaggio e sguaiato dei primissimi anni 60, quello di Shouters, chiamati ad incidere un singolo poco più prima di sparire nel nulla, faceva la sua porca figura anche Nelson Sanders, quello che ha appena sciorinato nelle nostre orecchie fuderate di garubbe la sua This Love Is Here To Stay. Non è stata molto to stay la sua carriera, va detto, ma va detto pure che senza gente come Nelson Sanders oggi probabilmente non avremo bei selvaggi come King Salami.

Certo, lo so che i Frank Pop Ensemble sono conosciuti nel mondo tutto per il singolo ultra successo Hip Teen Don't Wear Blue Jeans, ma guarda che il disco da cui venne tratto questo singolo è pieno pieno di roba altrettanto valida, roba paura, come la Love Is Our Side, chiamata proprio ad aprire l'omonimo primo disco della bella orchestrina guidata da una bella cantante. Perché è vero che se sei bravo sei bravo, ma se sei anche bello è bello, bello è bello. Infatti le attenzioni si maggiorano, come nel caso dei Frank Pop Ensemble, certo, e come nel caso di quei Detroit Cobras, che furono praticamente una cover band, visto che manco so se hanno mai inciso un pezzo loro, ma che avevano come vocalist e frontwoman d'attacco una biondissima e piacente ancora ex go-go girl, il cui approccio selvaggio alla materia rhythm and blues vintage di cui la band si nutriva non passava certo inosservato alle valanghe di giovani e meno giovani maramaldi che si affollavano nelle prime file dei concertazzi della band e trasformavano de facto i Detroit Cobras in un'iconica cult band totalmente targata anni 2000.

0: Bambino, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un cretino. Del mondo che mai si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

Smoke Break, pausa Cigarillos, presa giustamente dai due Left Lane Cruisers, tra i solchi di quel massicissimo album che è Clone Machine Wizard. Una pausa Cigarillos per catramare bene le corde vocali, ripigliare forza e rientrare in studio per aggiungere alla scaletta pezzardi dal sapore a rogna quali Steel Ride.

0: Balance perfetto tra Delta Blues e Hip Hop per i francesi Scarecrow, artefici di una manciata di dischi in questo sentore a dir poco spettacolari, roba in grado di attizzare sia il medio ribaldo bluesman di campagna che l'urbano amico con cappellino da baseball sulle 23, intriso di beat e break rappettatissimi. Sentore blues che non è dato ascoltare moltissimo quando ci si avventura nel mondo dell'hip hop, ma sometimes qualcuno che ci smanetta lo troviamo, per esempio tra secondi pochi anche quel guappo di Buck 65 dimostrerà di saperci mettere dentro un piede, imbastendola giustamente titolata Rough House Blues.
1: Going down the road, feeling bad by and by. Deep fried blues, but I'd rather die than cry. Gas station food, bound to go stale soon. There's a

Rimane un pezzo di potenza impressionante, la cavalcata funk Listen to Me, messa in campo in quello che purtroppo rimane come il lascito unico di un talento immenso come fu quello di Baby Huey, scoperto e prodotto da Curtis Mayfield, ma tragicamente scomparso giovanissimo a causa di una dipendenza dall'eroina. Una carriera troppo corta, come troppo corta fu anche quella della signora Davis, Betty Davis, modella e moglie del trombettista Miles Davis, che abbandonò completamente il mondo della musica dopo una manciata di dischi per sparire completamente dai riflettori, e questo fino alla sua scomparsa poco tempo fa. Una manciata di dischi farciti di funk ultra power come pochi, oltre che di un femminismo d'attacco che al tempo, primi anni 70, te lo sognavi di ritrovartelo così schiaffato in the face. Betty Davis, Is It Love or Desire?

0: La formula unica sfoggiata da Betty Davis al tempo ci sta tutta per fare il paio con quella che anni e anni dopo mise in campo un ispiratissimo Prince, quando imbastì quella di Rainbow Children, che rimane come uno dei dischi più particolari messi in campo da Prince. Un discone datato 2001, dove il nostro armeggiava immerso in una sorta di funk, jazz, fusion, caratterizzata da una strumentazione prettamente acustica, quindi senza drum machine e quant'altro, e con un bel apporto di sezione fiati maggiorata. Disco uscito praticamente in sordina, con pochissima promozione, e riscoperto col senno di poi grazie alla potenza di pezzi come questa Family Name.
1: Welcome. You have just accessed the Akashic Records Genetic Information Division. This program is required for those wishing to attain them.

Sometime in the early 1600s,

0: Monnezza.
1: Radio Monnezza.
2: Con tutte le ciambelle riescono col buco. Col buco.
3: Hai ragione, figlio mio.
2: Fai schifo.
4: Radio Monnezza.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Recognize Ali si riconferma come uno degli artisti più attivi nel rap game. Non è la prima volta che ne parliamo e ogni volta facciamo la conta dei progetti che ormai sono diventati una ventina, due solo in questa prima parte del 2026. Nella sua discografia la serie Back to Mecca, che riporta in prima linea il suono di metà anni 90 ma rielaborato con l'approccio odierno, la serie Guerrilla Dynasty, poi tanti dischi collaborativi e mixtape, senza dimenticare le innumerevoli strofe su dischi altrui. Questo artista di origini ghanesi, ma con i piedi ben saldi nella scena americana, porta con sé uno stile crudo, costruito sui principi più saldi e, se vogliamo, standard dell'hip hop, ovvero rime feroci e supremazia lirica su beat che fanno muovere la testa. In questo campo, Recognize Ali non è secondo nessuno e chi lo segue vive di certezze riguardo al risultato dei suoi lavori. Certezze che arrivano anche da Mantequilla, l'ultimo disco ufficiale costruito insieme al produttore inglese Giallo Point. Il produttore mette le basi delle 11 tracce tagliando sample di pianoforte oscuri sapientemente appoggiati e mischiati alle usuali batterie polverose. Per quanto possa sembrare semplice, un esercizio per niente banale che nel complesso crea l'atmosfera cupa di tutto il lavoro. Le produzioni sono solide, ben amalgamate e soprattutto non rubano la scena alle rime di Recognize Ali. In questo lavoro c'è parecchia autocelebrazione, tanti riferimenti di strada, ma anche qualche momento più personale, senza necessariamente dividere le tematiche per tracce. Le parti riflessive possono anche essere semplicemente due battute in mezzo a tematiche più frivole e a dimostrazioni di stile, ma magicamente il tutto suona assolutamente coerente e giusto, anche quando i riferimenti sono completamente opposti e di difficile accostamento. Sulla carta, l'unione di due ottimi artisti dovrebbe portare a un lavoro fatto bene e di qualità, e Mantequilla non fa eccezione. La sintonia tra Recognize Ali e Giallo Point è totale. Ormai due veterani del genere che hanno ampiamente dimostrato di saperci fare sia quando uniscono le forze, sia quando hanno a che fare con progetti solisti o collaborativi. What's the threat? We all sell out every day, might as well be on the winning team. It's business, that's all it is. Yeah.

0: Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Lo scorso anno i maltrattamenti sui bambini in Svizzera sono stati 2.380, il 14% in più rispetto al 2024, una nuova cifra record. Oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni. La denuncia arriva da Pediatria Svizzera. Tutto pronto ad Ankara per il vertice NATO che inizierà nelle prossime ore, presente anche Donald Trump. Tra i temi in discussione la guerra russo-ucraina, conflitto segnato nelle ultime ore da nuovi e pesanti attacchi su entrambe i fronti. Parleremo anche di un altro conflitto, quello nella striscia di Gaza, dove Hamas ha annunciato di voler sciogliere l'organizzazione di governo e di aprire la strada al cambiamento concordato nel piano di pace, immediate le critiche di Israele. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la Spagna che in serata ha battuto 1-0 il Portogallo, qualificandosi per i quarti di finale. In primo piano questa sera i maltrattamenti su minori, e questo perché lo scorso anno sono stati 2.380 i bambini curati nei 19 ospedali pediatrici svizzeri. Si tratta di una cifra record da quando sono iniziate le rilevazioni, in crescita del 14%, pari a quasi 300 casi, rispetto al 2024. A lanciare l'allarme Pediatria Svizzera, l'organizzazione Mantello degli operatori del ramo, stando alla quale oltre il 40% delle vittime aveva meno di 6 anni e l'incremento è stato rilevato in tutti i tipi di violenza, in particolare quella psicologica. I dettagli con Manuele Ferrari.
2: Nel 2025 un bambino è morto a seguito di maltrattamenti, maltrattamenti che nella maggior parte dei casi avviene in ambito familiare.
3: È un colpo al cuore.
2: Questa è la prima reazione del presidente della Fondazione della Svizzera Italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia, Gian Michele Zeolla, nello scorrere i dati. E così ancora maggiore importanza l'assume la prevenzione. Lo dicono i medici delle cliniche pediatriche e lo dice l'ASPI. Intanto però i numeri continuano a crescere, facciamo notare.
3: È un processo molto lungo, la prevenzione deve essere, tra virgolette, giudicata sul lungo periodo. Una cosa però possiamo sottolinearla: quest'anno finalmente, dal 1° di luglio, anche in Svizzera è stata sancita nel codice civile la legge sull'educazione non violenta.
2: L'aumento del numero dei maltrattamenti potrebbe essere legato anche al fatto che del tema oggi si parla più apertamente, ciò che potrebbe portare ad un maggior numero di casi segnalati e non necessariamente ad una maggiore violenza. Tra gli aspetti confermati invece è l'incremento dei maltrattamenti psicologici.
3: È preoccupante perché è più subdolo, non lascia una traccia evidente, ma, come diciamo noi, fa male al cuore.
2: La speranza è che la modifica del codice civile aiuti e che si noti un effetto simile anche in Svizzera. Naturalmente, se nei prossimi 5-10 anni il numero dei maltrattamenti dovesse invece continuare ad aumentare, conclude Gian Michele Zeolla, allora sarà necessario rivedere almeno in parte gli attuali piani di prevenzione.
1: 27 persone sono state fermate in Svizzera lo scorso mese perché sospettate di essere legate ad un'organizzazione internazionale dedita alla tratta di esseri umani. Una sessantina i paesi interessati dalle indagini che hanno portato all'arresto di oltre un migliaio di persone e permesso di identificare una sessantina di vittime. A darne notizia l'Ufficio Federale di Polizia, che non fornisce per ora ulteriori dettagli, visto che l'inchiesta è ancora in corso. Tutto è pronto ad Ankara, in Turchia, per il nuovo vertice della NATO che si aprirà nelle prossime ore, ma i cui lavori sono di fatto già iniziati. Ieri infatti nella regione sono arrivate le prime personalità, tra cui il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, che nel pomeriggio ha incontrato il padrone di casa, il presidente Erdogan. Rutte, che ha ricordato gli impegni assunti dai vari paesi per garantire più investimenti nella difesa, una risposta indiretta alla sua, alle reiterate accuse del presidente statunitense Trump di scarso impegno finanziario soprattutto. Rutte, che pure è tornato a condannare i recenti, continui e pesanti attacchi russi in Ucraina, auspicando pertanto una tregua e una prossima fine delle ostilità. E nel conflitto russo-ucraino, nelle scorse ore Kiev ha colpito la raffineria russa di Omsk, la più grande del paese, situata nel cuore della Siberia, circa 2.500 chilometri dal confine ucraino. Si tratta, secondo l'esercito ucraino, di uno degli attacchi a più lunga gittata condotti dall'inizio del conflitto. Anche le autorità russe hanno confermato l'attacco. Il governatore della regione ha affermato che al momento si sta valutando comunque l'entità dei danni. Per maggiori dettagli andiamo a Mosca, dove abbiamo raccolto le considerazioni del nostro collaboratore Alberto Zanconato.
0: Dopo Mosca e San Pietroburgo, dove le raffinerie e altre strutture energetiche sono state più volte attaccate nelle ultime settimane, questa volta ad essere preso di mira è stato il più grande impianto di raffinazione ad Omsk in Siberia, un raid compiuto dai droni ucraini a 2500 km dal confine e quindi il più in profondità in territorio russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Il governatore della regione di Omsk ha confermato l'attacco alla raffineria senza precisare se ci siano stati danni, ma sottolineando che non ci sono stati morti o feriti. Su diversi canali Telegram ucraini sono apparse immagini di un incendio che sarebbe stato provocato dal raid. La raffineria di Omsk del gruppo Gazprom è una delle più moderne in Russia e rifornisce una quota significativa della benzina e diesel nel paese, già alle prese con la carenza di carburanti provocata da attacchi su altri impianti. Il razionamento della benzina è già in vigore in numerose regioni e le file di automobilisti che attendono ai distributori sono uno spettacolo ormai consueto anche a Mosca. Secondo fonti ucraine, la raffineria di Omsk sarebbe anche tra i maggiori produttori di carburante per aerei e quindi importante per lo sforzo bellico russo.
1: Da un fronte caldo ad un altro, quello tra Israele e i miliziani di Hamas, e questo perché nelle scorse ore il movimento islamista palestinese ha annunciato la decisione di sciogliere l'organizzazione di governo a Gaza e di aprire la strada ad un comitato tecnico. Una decisione adottata anche in risposta al piano di pace elaborato dalla Casa Bianca, che dovrebbe portare ad un cambiamento nella gestione della regione. Per capire l'importanza della decisione, i colleghi di Sedi Sera hanno raccolto le considerazioni del nostro collaboratore della regione Michele Giorgio, allora noi le sentiamo.
4: Una mossa con cui Hamas vuole segnalare di essere disposto ad abbandonare il potere e quindi apre la strada all'ingresso a Gaza del comitato tecnico palestinese chiamato ad amministrare Gaza secondo i 20 punti del piano di Donald Trump che è stato approvato lo scorso anno e che ha dato il via all'accordo di cessate il fuoco. Quindi Hamas cerca di dimostrare di essere disponibile a fare la sua parte, sa di fatto comunque che il Board of Peace di Trump ha già fatto sapere che baderà ai fatti e non solo alle dichiarazioni, anche perché Hamas ha detto che comunque tutto l'apparato amministrativo resta in carica, ha detto, per aiutare la popolazione di Gaza in un momento così difficile. Le reazioni, soprattutto israeliane, sono già negative. Israele dice che questa mossa di Hamas è assolutamente simbolica, volta evidentemente a raggiungere un obiettivo politico e soprattutto anche di immagine, ad evitare di essere incolpato di provocare la caduta dell'accordo di cessate il fuoco che prevede, lo ricordiamo, nella sua seconda fase il disarmo di Hamas, punto sul quale appunto Israele batte moltissimo e quindi dice che quello che Hamas ha annunciato non ha molto valore perché quello che conta è la sua disponibilità a disarmare completamente e quindi la situazione non sembra destinata a fare passi in avanti, almeno non nel breve periodo.
1: In Italia ora, dove sarebbe stato identificato anche il presunto mandante dell'attentato messo a segno lo scorso ottobre nei confronti del giornalista della RAI Sigfrido Ranucci, conduttore della nota trasmissione d'inchiesta Report. La magistratura di Roma ha formalmente indagato l'imprenditore, nonché ex giornalista editore Walter Lavitola. Nelle settimane scorse, ricordiamo, sono stati fermati anche 4 presunti esecutori materiali dell'attentato. Ancora da chiarire invece il movente. Per la cronaca regionale è durata solo poche settimane la libertà provvisoria concessa all'ex agente di una polizia comunale del Locarnese accusato di atti sessuali con fanciulli. L'uomo, scarcerato a inizio maggio, è stato fermato nuovamente. Nei suoi confronti, stando a quanto anticipato dal Corriere del Ticino, sono emersi nuovi indizi legati ad altri presunti reati commessi sempre ai danni di minorenni. Spazio ora alle notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
5: Sì, e dunque la Spagna qualificata promossa ai quarti di finale, la Portogallo invece di Cristiano Ronaldo è stato spedito a casa. È successo a Dallas, Spagna batte Portogallo 1-0, Mikel Merino al 91esimo, Merino che ha raccolto in area di rigore un passaggio filtrante di Ferran Torres, tiro nell'angolino basso a sinistra e rete del successo. Merino era entrato in campo da soli 5 minuti ed era entrato in campo da 10 minuti anche Ferran Torres. Dunque Spagna promossa ai quarti affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti d'America e Belgio in programma a Seattle alle 2 della prossima, anzi di questa notte per la verità. Caso Valangun, ricordo, rosso diretto e squalifica di una giornata sospesa dalla FIFA, e la Belgio ha inoltrato ricorso mentre la FIFA lo ha respinto perché è giudicato inammissibile. Balagun giocherà dunque l'ottavo di finale per gli Stati Uniti d'America. Usciamo dai campionati del mondo di calcio. Pogacar show alla Tour de France, tappa importante la terza con arrivo in salita a Les Angles nei Pirenei, terminata lo sprint con tutti i migliori presenti, ha vinto Tadej Pogacar davanti a Vingegaard, Carapaz e Sexas. Nella generale Pogacar allo stesso tempo di Vingegaard, ma favorito dagli abbuoni, vestirà la maglia gialla, terzo e Evenepoel a 23 secondi nella quarta frazione di 182 km da Carcassonne a Foix. È giudicata questa frazione estremamente movimentata, ideale per una fuga da lontano. Chiudiamo con il basket internazionale. Nelle qualificazioni ai prossimi campionati del mondo, nel gruppo C è arrivata un'altra sconfitta per la nostra nazionale, battuta ad Istanbul dalla Turchia 95-72, Turchia prima di gruppo con 12 punti, la Svizzera quel gruppo lo chiude a quota 0. È tutto con lo sport, buonanotte.
1: Grazie a Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 7 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata di sole caldo e la situazione non cambierà almeno fino alla fine della settimana, quando sono previsti possibili rovesci serali in montagna a partire da venerdì. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
6: Radio Televisione Svizzera.

0: Rete 3.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Mac Ayers Along With You, brano che nelle ultime settimane ho riascoltato più volte, come tutto il disco Cloudy nel 2024. Dolce, morbido e fresco. E siamo partiti con questo perché la puntata di saluti per la pausa estiva di Soul Lovers, che ci sarà a fine mese, sarà un compendio delle canzoni più ascoltate in questa terza stagione. La playlist del programma, che raccoglie tutta la musica che abbiamo ascoltato fino a qua, conta quasi 5 giorni continui di musica, e questa constatazione mi ha portato a una riflessione che si è concretizzata, cristallizzata nella stesura della puntata di questa settimana. Una puntata piena di novità, con un doveroso tributo finale che è stato fatto ai BET Awards settimana scorsa e che avviamo ufficialmente con il nuovo singolo di Lucky Day, Nowhere Fast. Canzone che ci invita ad essere presenti, fidarci del nostro ritmo senza perdere di vista quello che davvero conta nella nostra vita.

Richest, ultimo singolo di Mooney Long, un brano con un sound molto 90s e quella del revival di un sound senza gioco forza voler seguire una vera e propria corrente è diventata una costante che però ha sempre fatto fatica a inquadrare, e la soluzione me l'ha data John Batiste durante un concerto intervista mentre presentava Black Mozart, disco in cui rivisita in chiave black alcune melodie del compositore classico, partendo dalla melodia di Twinkle Twinkle Little Star e dalle innumerevoli altre melodie che, consapevolmente o no, sono ispirate a quella. John esprime l'emozione e l'eccitazione che prova nella consapevolezza di far parte del mondo della musica oggi. Un mondo che ha una storia, una tradizione e un bagaglio ricchissimo che permette agli artisti oggi di esprimersi in maniera articolata, prendendo spunto da tutto quello che li circonda. Ed è forse per questo che le mode e le correnti si stanno un pochettino spegnendo. Viviamo in un mondo iperconnesso dove riusciamo facilmente a fare salti di decenni, secoli, nel corso di un'unica playlist. Chi scopre gli anni 80 oggi lo fa mentre scopre contemporaneamente anche i 60, magari la classica, il bebop, l'opera. C'è confusione, certo, ma c'è anche un'opportunità mai avuta prima di ammirare l'intero creato musicale umano amalgamarsi per riprendere una nuova forma, che a volte assomiglia a una forma precedente, ma che è comunque figlia del suo tempo. Dopo questa piccola riflessione, passiamo al nuovo singolo di Steve Lacy con SZA, Is It Cool, seguito da To Want Somebody Badly di Kamari e da Sugar High della newyorkese May Anna.

Camari e May Anna sono lì a metà tra il classico e il moderno. Seiko invece è molto più orientato verso i 70 con Does She Know, estratta da In a World We Don't Belong, disco d'esordio uscito qualche giorno fa. Anche Rain Devon sente il bisogno di ritornare un po' alla musica della sua infanzia con The Pleasure Will Be Mine, e nel farlo ha anche deciso di utilizzare una formula dell'epoca, una sorta di versione digitale di un singolo a 12 pollici con strumentale a cappella e quindi la possibilità di prodigarsi in remix e rimaneggiamenti senza dover usare i complessi algoritmi delle cosiddette intelligenze artificiali per separare i due elementi.

Kenji con Heartstrings e poi la collaborazione tra Nao Yoshioka e Devin Morrison in Changes, che stiamo ancora sentendo in sottofondo. Chi invece andiamo a riscoprire è Nick Hakim, che nelle scorse settimane ha pubblicato una batch di singoli che preannunciano l'uscita del nuovo disco. La title track è una canzone molto intima e si sente che il tutto è stato registrato alla vecchia maniera. Tutti in studio, presa diretta, quello che succede durante la performance è quello che viene registrato su acetato, che poi finirà in un bel doppio 12 pollici che potrete già preordinare sul suo sito nickhakim.com. I can see.

Jay con Washua dal disco A Constant Charade, uscito a metà giugno. 18 canzoni che sembrano una roulette di suoni e colori. A ogni cambio traccia c'è da rimanere sorpresi, ed è un po' quello che l'artista vuole, visto che lui stesso è convinto che l'R&B, ma la musica e l'arte in generale, aggiungerei io, riesce a prosperare proprio quando gli artisti continuano a sorprendere se stessi e gli ascoltatori. Mission accomplished, direi. Ora Laila con il punto esclamativo e la sua esplicita Miss Mango, e poi Kenyon Dixon che si rifiuta di piangere per l'ultima delusione d'amore perché This ain't no Jodeci.

0: Oh Lallo, vedi che noi siamo qua, stiamo aspettando a te, dove sei?
1: Sono in macchina, tra 20 minuti sto là.

0: Davide Scioti, Ainè e Serena Brancale in Sabato, brano estratto da Nuova Forma, il disco di Davide Scioti che settimana scorsa ha portato live alla Festa della Musica di Mendrisio, un concerto dove anche lui ha omaggiato uno dei nostri grandi amori musicali, così come hanno fatto qualche giorno dopo anche sul palco del Peacock Theater di Los Angeles per i BET Awards. A introdurre il medley che ci ascoltiamo sono stati i tre figli di Michael Eugene Archer in arte di Angelo. Sul palco i suoi Vanguard al completo, così come li avevamo visti, per chi è stato così fortunato, nell'Occupy Music Tour del 2012 e poi anche nel Second Coming Tour due anni dopo. Io vi lascio quindi così, da Max è tutto, vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima, stessa ora, stesse vibes. Ciao!
1: We are D'Angelo's band, The Vanguard, and now...